0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Mi sono scoppiati tutti e due i timpani. Paura, io ho perso i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
3: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
2: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato. Dicono che io sono uscito dall'acqua. Appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
3: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
2: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
3: Ma pensate, vedi che. Ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua.
4: Adesso tocca. Comunque, ma ci senti?
2: Non ti sento, Roberto, scusa, mi aspetto l'acqua,
4: provo
2: il lato dentro.
4: No, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente.
2: Sì,
4: che
2: ho avuto problemi, ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
3: Sa Manuel, è una cosa seria.
4: È lunga,
2: non
4: poi.
2: Non ci vado più a Zomarin.
3: Ci credo.
4: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari poteva succedere ovunque.
2: Sì, poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
3: Ma certo, è un trauma.
2: Per svegliare Sant'Eugenio.
4: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
5: Questo Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli battevano le mani.
4: Immagini il povero Manuel dentro insieme all'orca.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Attenzione, promo vacanze attiva. Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Tanti auguri Sergione.
2: Auguri al presidente italiano Sergio Mattarella.
3: Sapete quanto è lo stipendio del presidente della Repubblica?
1: Ma che volgarità.
2: No, no, molto meno di tanti altri, molto meno di tanti altri.
3: Assolutamente. Andiamo sull'lordo o sul netto?
2: Vai sul netto, perché poi ogni volta bisogna fare poi i calcoli.
3: 18.400 euro al mese per 13 mensilità.
2: Beh, molto meglio dargli a lui che a quei fannulloni che abbiamo in Parlamento e al Senato.
4: Ma quello netto? Non ci sono 18 dubbi. Netto?
3: Al mese, sì, al mese. E devo dire che questo Presidente della Repubblica, secondo il mio umilissimo parere, è uno dei migliori, dei quelli che ho vissuto io almeno.
4: Umile e superfluo parere, ma invece il lordo quant'era?
3: Quello che facciamo dalla mattina alla sera.
2: Che ti cambia sapere il lordo? Non ho capito.
4: Perché voglio capire una cosa.
3: Il lordo sono 240.000 euro l'anno.
4: Ok.
2: Adesso che ti è cambiato?
4: No, se ci pensi la tassazione per loro è più bassa.
2: Ah, quello volevi capire, la tassazione.
3: Però bisogna dire che questo presidente ha chiesto 180.000 l'abbassamento,
4: Vabbè, stipendio. Che bravo, così poco.
1: Tanti auguri Sergione.
2: Questo presidente aveva anche chiesto di non farsi più rompere le palle perché se ne voleva andare.
3: Ha portato già in scatola a casa.
2: E invece l'hanno tirato alla giacchetta e hanno fatto fare altri 7 anni a Sergio Mattarella, che probabilmente avrebbe preferito andare a vedere i cantieri con le mani dietro la schiena.
5: Tanti auguri, presidente!
6: Dai, auguri, Sergio Ermatto Mattarella, auguroni, dai, portaci a mignette!
2: Sì, sarebbe bello una serata puttan tour con Mattarella.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: figa, più energica,
1: semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue light.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
2: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamoci, colleghiamo.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
2: Giusto.
4: Ma vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. No. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano.
2: Giusto.
5: E poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro a una libreria.
2: Giusto.
5: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella, non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
2: È vero.
5: Immobile Rattoppo.
2: Vai.
5: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
2: Bene.
6: Preso.
2: I programmi della serata, vediamo.
7: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
2: Giusto.
7: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
2: sì,
7: andrà in onda una partita del mondiale, Italia-Brasile, quella del mondiale dell'82 chiaramente, celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti, ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
8: su Radio Globo.

0: dalle 7 alle 10 Morning Show live on Globo TV.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ecco, di base è venuto in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo,
3: che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar per non
4: come lavare in un bar? Sa, camionista all'autogrill.
2: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita, non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
3: Era troppo lontano. Tardi, sì, era lontana, era troppo tardi. Il problema è che in camera mia,
5: che c'è in camera tua?
3: Che c'è? Io
5: la stanza degli orrori.
3: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
4: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
2: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
3: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia.
2: Ma no,
3: adesso.
2: Ma adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
4: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
2: Però
4: la trasmissione si fa interessante oggi. La spengo tutto,
2: cioè,
4: qua.
2: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
3: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
4: E faceva il secondo tempo.
6: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro dei bastoni a briscola.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo.
7: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la

0: in FM. DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana ad arrivare a venerdì, è il 24 luglio, signori. Buongiorno. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'ora per il ripasso quotidiano della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Se la volete tutta intera, la trovate nella sezione podcast sul nostro sito radioglobo.it. Iniziamo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: and I want to talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Si parla di certificati questa volta nei centri estivi dopo la scomparsa di 2 giorni fa del piccolo di 5 anni in una piscina comunale di Monterotondo. Ritorniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Comunque, ecco, dando un'occhiata sul discorso dei certificati, leggo qui che è obbligatorio solamente per l'attività ludico-motoria o sportiva. Quindi vuol dire che se c'è un minimo di movimento, insomma, diciamo a livello sportivo, ti viene chiesto anche con il gioco, no? Anche con facendo dei giochi in acqua, allora ti viene chiesto. Però sentiamo che ci dice per esempio Massimo. Ciao, buongiorno Massimo.
4: Ciao, buongiorno a voi.
3: Allora Massimo,
4: stavo sentendo, io sono un direttore sportivo di un circolo, di una palestra, e stavo sentendo il vostro discorso.
3: Okay.
4: Il discorso è un po' più ampio, perché qui parte tutto anche dai tesseramenti che bisogna fare con i ragazzi, perché tutti i ragazzini che vengono a fare sport, per fare attività sportiva, e andrebbero tesserati con una federazione o un ente di promozione. Invece se non li tesseri, fai un'attività commerciale e lì c'è l'IVA, tutta una serie di cose diverse, perché ci sono molti sgravi fiscali facendo attività sportiva dilettantistica. Qui poi dipende dalla serietà del gestore se vuole fare le cose in regola oppure no, perché con l'attività sportiva dilettantistica tu sei su tutti i piani coperto sul punto di vista assicurativo e sul punto di vista fiscale. Perciò questo dipende soprattutto dalla serietà della persona che gestisce queste cose. Poi un'altra cosa importantissima: il certificato medico deve essere consegnato in originale. Noi facciamo delle battaglie incredibili, perché purtroppo ci portano spesso i certificati sbianchettati. Chi ha 2, 3, 4 figli, un certificato medico normale costa 30 euro.
5: Ecco, Massimo, proprio su questo però, tu hai detto dipende dal titolare della... Però certo, a noi non basta il dipende, a noi ci deve bastare il fatto, li fanno sti controlli, cioè tu con la tua esperienza...
4: I controlli...
5: è quello che ci stai raccontando, qualcuno controlla?
4: Molto raramente, purtroppo, raramente, perché controllare una società che ha 400-500 iscritti, andare a controllare 400-500 certificati è un problema. La legge cosa ti dice?
5: È un problema. Se consentono 500 iscrizioni, ci devono essere delle possibilità di fare 500 controlli, oppure quelli che sono.
4: Cosa fa la legge? Dice che il presidente della SD o della società si prende tutta la responsabilità anche penale e civile. Perché se loro vengono e non trovano un certificato, chi ne risponde? Subito il presidente, a livello penale. E questo è questa è una cosa che il presidente si prende una grossissima responsabilità.
3: Certo.
4: Anche se un ragazzino si rompe un dito e tu non l'hai tesserato, ne risponde il presidente.
3: Certo.
4: Purtroppo adesso... Anche un'altra cosa, apriamo un'altra piccolissima parentesi, se non voglio annoiare. Come uno si rompe, si fa male un dito, il genitore viene lì e ti fa la denuncia. Hai mai fatto la denuncia? Noi quando facciamo le prove, per esempio una prova, visto prova gratuita, tutti dicono, no?
3: Sì.
4: Si fa di qualsiasi cosa.
3: L'open day.
4: Voi sapete che... L'open day, benissimo. Voi sapete che uno come mette piede dentro una palestra, un circolo, qualsiasi cosa, deve essere tesserato. Perché altrimenti è un'attività commerciale e tu non puoi prendere nessun rimborso. Invece noi, cosa succede? Fai la prova, ma che devo pagare la tessera? Ma che devo fare questo? Che devo fare quello?
3: Senti,
4: è una battaglia veramente
3: Massimo, ti chiedo un'altra cosa. C'è chi ci lucra un po' su questa storia dei certificati con, devi andare per forza da quel medico lì a farlo?
4: No, guarda, questo... Vi dico un'altra cosa, nelle palestre adesso da qualche anno non si può più fare se non è un centro medico proprio, diciamo, specializzato e autorizzato, non puoi più fare visite mediche. Non ti puoi mettere più dentro una stanzetta e fare la visita medica col cubo.
3: Però succedeva, succedeva fino a poco fa.
4: Succedeva che qualcuno diceva, ma succedeva perché ti facevano lo sconto magari, no? Invece di 30 euro te la mettevano 20 e allora tu facevi...
3: Beh no, veramente a me, ma l'hanno visto in faccia,
6: 50.
3: Però sinceramente
5: raddoppiavano.
3: Io lo sconto non l'ho visto, ti devo dire la
4: consola, è un mondo complicato.
3: Però quello che volevamo capire, ci deve essere attività fisica per richiedere un certificato?
4: Certo.
3: Quindi...
4: attività ludica c'è sempre un certificato medico, qualsiasi cosa tu fai a livello fisico sportivo, ma anche ludico motorio, proprio ludico motorio certificato. Okay.
0: Però Massimo, nell'ambito qua, per esempio, di cui stavamo parlando noi, cioè i centri estivi, dove fanno attività ludica non dichiaratamente sportiva, e lì quindi la legge non richiede, però non è previsto sia richiesto il certificato.
4: Non è previsto perché non te lo chiedono loro, si prendono la responsabilità.
0: Però lì poi c'è i bambini magari nuotano, giocano a pallavolo, quindi quella è attività sportiva a tutti gli effetti.
3: Scusami, esempio,
4: io insegno.
3: Vai.
4: Io insegno a scuola, sono insegnante di ruolo. Noi, per esempio, fino a che facciamo i giochi sportivi studenteschi o i giochi da gioventù, come si chiamano, a fase regionale, noi non dobbiamo richiedere il certificato medico.
3: Non è un po' una carenza. A scuola non ti richiedono il certificato medico, eppure fanno motoria, bambini.
4: Educazione fisica, io la faccio bene, facciamo le fasi di istituto, per esempio, di corsa campestre, dove tutta la classe fa la campestre, e poi due si qualificano per i regionali. E quelli che fanno? Però la legge non me l'impone, che devo fare?
3: Infatti è quello il discorso. Vabbè, grazie. Vabbè. Massimo, comunque sono grazie 40 euro perché serviva il certificato per parlare con noi, non so se lo sapevi.
1: Ciao. Questo è Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
1: su Radio Globo.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Ancora buongiorno da Federica della Valle, questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri dove è tornato Andrea Lunerti. Stavolta ci dà un rimedio per le formichine in casa.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Beh ragazzi, anche perché lo stanno acclamando a gran voce anche gli ascoltatori.
5: Regà, ma se chiamiamo Lunerti, le formiche, che ne dite?
4: Ecco, noi l'abbiamo splendido chiamato. Buongiorno Andrea, buongiorno.
6: Eccolo.
4: Grande,
6: buongiorno a tutti voi.
4: Ma
6: buongiorno.
4: Che meraviglia. Allora abbiamo un problema, ci abbiamo le formiche, Andrea.
6: Le formiche d'estate, come si dice, vanno a ruba,
7: Sì. Senti, ma per ucciderle invece,
4: come poverina.
6: Ci sono dei sistemi di dissuasivi, chiamiamoli dissuasori, molto molto soft, insomma, no? Uno di questi è il bicarbonato di sodio, bicarbonato. Lo mettiamo esattamente dove vediamo che escono le formiche, in questi buchini che fanno all'interno magari delle nostre abitazioni, che guardiamo sotto la cucina, che è un luogo preferito perché ci cadono le briciole. Ma le briciole cadono anche fuori la finestra. Tutte le massaie scrollano la tovaglia fuori dalla finestra, e questa è una pessima abitudine. Attira le formiche, un po' come dire: qui c'è un ristorante gratis aperto H24, e a quel punto le attiriamo tutte dentro casa. Quindi questa è una cosa sbagliata, non bisogna mai farla. Scrolliamo la tovaglia all'interno di una busta, di un cestino dell'immondezza, non facciamolo fuori la finestra.
4: Però poi non c'ho più la goduria di buttare le molliche a quella che mi abita sotto, capito? È quella
6: magari. Mandiamo le formiche a lei.
8: Andrea, devi sapere che in questo caso la massaia è Massimo, capito? Che sgrulla la tovaglia quando sparecchia.
4: Ma non ho mai sgrullato niente in vita mia, io lasciamo perdere. No, invece, scusa, tu dici del bicarbonato.
6: Bicarbonato di sodio, sì.
4: Buono,
6: funziona.
4: Sì, sì,
6: funziona.
4: No, però ti volevo chiedere, se io le metto da dove escono, poi loro che fanno? Rimangono bloccate dentro il muro, però sono sempre dentro casa.
6: Beh, iniziamo a rendergli la vita un po' difficile, quindi poi si cercano altre soluzioni. È un dissuasivo, ovviamente è un metodo naturale, chiamiamolo così, ecologico, no? Okay. Ecocompatibile.
8: Animalista.
6: Però non è che poi andiamo proprio a eliminarle, intanto bisognerebbe eliminare le pessime abitudini, proprio come quella di magari scrollare la tovaglia, essere un po' più puliti, soprattutto in cucina. Attenzione alle derrate alimentari, conserviamoli in contenitori chiusi, soprattutto d'estate, se siamo in campeggio, se siamo al mare, perché le formiche, molte persone non lo sanno, se vengono a contatto con lo zucchero, che è una cosa che gli piace tantissimo, e li capisco perché pure io sono molto goloso, e attenzione perché sono portatrici di salmonella, quindi non devono venire a contatto assolutamente con i biscotti, con queste cose. Quindi conserviamoli in barattoli chiusi, ermetici, di plastica dura oppure in vetro, no, in quelli di cartone.
4: Questa non la sapevo.
9: Questa cosa mi getta nel panico. Un po' di tempo fa, lo raccontavo l'altro giorno, ho mangiato una merendina nel buio senza accorgermi che era invasa di formiche, ne ho masticate un po', sono a rischio.
6: Ma no, tu hai gli anticorpi.
9: Sono loro che sono
6: il grande
9: rischio
6: del mondo, vai tranquillo. Senti, però attenzione, facciamo sempre attenzione, evitiamo che questo accada.
4: Senti questa soluzione,
10: Allora, se cazzo di formiche, provate il gesso, e il gessetto con la lavagna quando andate dei ragazzini. E il gesso, raga, provate a fare tracciate una linea, una barriera, vedete che quelle non vengono avanti, non si fermano e se ne tornano indietro.
4: Cioè fai un percorso che loro
7: corsino. Io lo facevo il borotalco, lui lo fa col gesso.
4: Funziona, Andrea?
6: Allora, il gesso funziona relativamente perché è materiale inerte, le formiche lo considerano più o meno come se fosse terra o sabbia, la spostano, l'accumulano e non è assolutamente terra. Mentre invece il borotalco funziona quando viene cosparso sulle pareti, quando si arrampicano nel bagno, quando ci fanno arrabbiare che le troviamo in colonna, no? Si salgono su tutte incolonnate. Se mettiamo il borotalco invece le fa scivolare, non le fa arrampicare, gli impedisce di arrampicarsi. Questo anche è un ottimo sistema, ovviamente ecologico e non cruento. E attenzione, quando mettiamo i veleni, che poi loro li spargono dappertutto dentro la nostra casa, facciamo attenzione: se abbiamo animali domestici, quali gatti, rischiamo che poi questi veleni li vanno a leccare anche questi nostri amici. Certo. Insomma,
4: un'altra cosa, Andrea, molti qua, tra l'altro, me compreso, lamentano geco in casa. Che cosa fare con il geco?
6: Assolutamente non devono lamentarsi, perché è utilissimo proprio per mangiare gli insetti. È un rettile innocuo, dobbiamo abituarci ad averlo in casa.
7: Ma pagasse l'affitto almeno.
4: Almeno avere il bolletto, è utilissimo.
6: In realtà dobbiamo pagarlo noi, perché insomma è un antiparassitario.
9: Un insetticida naturale.
8: Io ve lo compro.
6: Un insetticida naturale. Quindi insomma, lasciateli in pace, questi geghi, che sono tanto, veramente tanto carini e tanto, tanto utili, e sono innocui.
4: Quindi se ce l'avete, tenetevelo. Ok,
6: sì, assolutamente.
4: Va bene, quindi nemmeno con una lettera di sfratto, niente, non funziona.
6: No, guarda, proprio ieri una signora mi chiedeva questa cosa, mi diceva, io non, lei tra l'altro impazzisce, una volta abbiamo smontato una stanza intera perché lei non voleva più dormire, si rifiutava di dormire in questa stanza, era entrato un geco. Però i gechi non hanno piacere di stare all'interno delle nostre abitazioni, se capitano all'interno è perché accidentalmente sono entrati. Lasciamo la finestra aperta, attendiamo che se ne vadano, perché fuori sicuramente stanno molto meglio, cacciano gli insetti di cui si nutrono. Ma io per esempio dentro dove vivo, nel rifugietto dove vivo, ce ne ho 4-5, mi fanno veramente un gran comodo e li voglio anche bene, perché sono qui da quando sono piccoli.
8: Sei proprio peace and love, Andrea Lunerti, noi ti amiamo.
6: Li voglio anche bene,
4: li voglio con gli animali. Va bene, sì. Ti chiamiamo la prossima invasione, Andrea. No, invece d'accordo. No, speriamo di vederci presto, che ci piace sempre parlare con te.
6: Sempre, sì. Con molto piacere. Okay. Sempre intanto... con molto piacere. Buona estate a tutti.
8: Bravo, buona estate anche a te.
4: Buona estate, che abbiamo visto che stai lavorando tantissimo, che ci sono un sacco di alveari, cose là che vai a rimuovere.
6: Corro dappertutto, corro in lungo e largo, una stagione così, stagione senza precedenti, purtroppo.
8: Sì, è vero?
6: Incredibile. Il risultato di 5 anni di inverni molto caldi, che l'inverno è l'elemento selezionatore di tutti gli insetti. Ma questi invece l'hanno fatta franca per 5 anni di seguito, e adesso insomma ci stanno dando veramente da fare. Teniamo duro.
4: Grazie Andrea Lunerti qua nel Morning Show di Radio Globo. Ciao, buona estate Andrea.
6: Un abbraccione a voi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Grande battaglia, grande dissing tra Renzi e Vannacci, e ieri nel Morning Show di Radio Globo è intervenuto proprio il generale.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Generale Vannacci, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Chissà, si sta allenando per caso, sta facendo qualche miglia nautica di nuoto, mezze maratone, si sta preparando?
3: No, il miglio nautico l'ho fatto ieri, sera.
2: Ecco.
3: Adesso mi sto bevendo un caffè, oggi mi allenerò a corsa.
2: Ah, ok, ma perché
3: è una cosa che non manca mai.
2: Ma perché ci sarà veramente poi questa sfida?
3: Ma vede, la sfida l'ha lanciata Renzi, no? Quando faceva lo smargiasso palleggiando palleggiando prima della partita, insomma, con che è stata organizzata qualche tempo fa. Ma io la raccolgo la sfida, anche perché Renzi, cioè veramente è come rubare le caramelle ai bambini. Solo
2: no.
3: Che Renzi no, perché Renzi poi fa accampa scuse, no? Io ho detto facciamoci, lui diceva facciamo la maratona, allora ho detto no, facciamoci prima due miglia nautiche a nuota e poi la mezza maratona. Lui fa no, io voglio fare la maratona. Va bene, come, poi ha detto che c'aveva la Leopolda, ha tirato in ballo l'antifascismo, i gay, che ci azzecca? Non ci azzecca nulla.
2: No.
3: Allora io ho detto, visto che lui vuole fare la maratona, allora io proprio oggi rilancerò,
2: certo.
3: No, rilancerò e dirò facciamo, no, attenzione, però ci metto anch'io del mio, no? Facciamo prima tre miglia nautiche al nuoto e poi facciamo la maratona senza soluzione di continuità. Gli ho cambiato la data perché poverino era impegnato il 4 ottobre, aveva la Leopolda, quindi sarà il 17 ottobre. Io spero che questa volta non abbia la Leonarda.
2: Altro. Però scusi un attimo, lei ha nominato i bambini, ma non le sembra un po' infantile tutta sta roba, dico io? Cioè adesso arriva quello, ti sfido, facciamo la sfida un po' a chi ce l'ha più grosso, non le sembra? Perché stavamo notando questo, no?
3: Ma è lui che l'ha lanciata.
2: Però lei l'ha accettata,
3: attenzione. Ma lui pensa ad avere a che fare con Bonelli, con Fratoianni, con Tajani, no? Che lasciano perdere, ma io non lascio mai perdere, io non mi indietreggio mai. Forse questo Renzi non l'ha capita.
4: Vannacci, ma secondo lei è normale fare di questo uno spettacolo nei confronti di tutti gli elettori, di tutte le persone che comunque non è che se la passano molto bene? Quindi
3: però
4: vedere dei politici sui social fanno queste cose, insomma, scatena molta rabbia, come gli ascoltatori stanno manifestando.
3: Attenzione, però lo spettacolo lo fa qualcun altro, questa è una cosa personale tra me e Renzi che nulla ha a che vedere con la politica.
4: E perché non lo fate tra di voi?
3: Certo, l'abbiamo fatto
4: privato, infatti, in privato, intendo.
3: Ma scusi, perché lei è obbligata a guardare i miei social?
4: Quindi
3: se lo fa vuol dire che è interessata. Non c'è nulla di ovvio. Se lei guarda i miei social vuol dire che è interessata a quello che fa.
4: Io seguo le testate giornalistiche che pubblicano queste cose.
3: Il problema allora è delle testate giornalistiche, non mio di Renzi. Come mai la testata giornalistica lo pubblica? Perché probabilmente fa che suscita interesse. E quindi se suscita interesse poi non ci dobbiamo lamentare che ha suscitato interesse.
2: Però siete due uomini politici. No, la cosa, allora, potrebbe anche essere divertente, no? Però il problema è che in questo momento stiamo pagando la benzina a 2,10 al litro. Insomma, ci sono una serie di problematiche che vorremmo che chi in questo momento è nel mondo della politica trovasse soluzioni.
3: Ma infatti, tutto qua. Io per esempio, il mio partito sulla benzina che costa 2 euro al litro, la soluzione l'avevo già proposta e le mitigazioni le avevo già proposte. Riapriamo i rubinetti alla Russia. Ma evidentemente non è Futuro Nazionale che oggi può prendere queste decisioni, quindi non è che questo esime il partito
2: politico.
3: Perché
2: per esempio non organizzate una bella manifestazione dove dite caro governo, poi c'è da capire insomma che rapporti magari
3: perché
2: Futuro Nazionale ha con il governo.
3: Guardi, la manifestazione a mio avviso serve a poco. Il nostro lavoro lo facciamo in Parlamento e lo stiamo facendo in maniera estremamente zelante, senza mancare un'occasione per indicare quella che è la giusta via secondo il nostro parere al governo. L'abbiamo fatto in materia di sicurezza, l'abbiamo fatto in materia di piano casa, l'abbiamo fatto in materia del DDL caccia, in qualsiasi situazione. Quindi non ci si può lamentare che Futuro Nazionale non sia presente in Parlamento e non giochi il suo ruolo. Peccato che tutti gli emendamenti che noi abbiamo proposto non sono stati votati, e quindi c'è un centrodestra che vuole escludere, vuole marginalizzare, vuole mettere da
2: non
3: parte
2: è che ci si può fermare
3: no?
2: laddove non viene
3: infatti
2: votato
3: non ci si ferma ma infatti non ci si ferma, si va avanti, tant'è vero che proprio ieri abbiamo ripresentato, riprendendo gli emendamenti al decreto sicurezza, un DDL sulla sicurezza che andrà avanti di pari passo con quella che è la proposta del centrodestra. Non si ferma nessuno è perduto nella maniera più assoluta. Non è questo il carattere di futuro nazionale.
2: Senta,
3: però
2: un'altra
3: se
2: cosa...
3: in mezzo a questo sì. ci sta pure una gara a chi ce l'ha più lungo, come dice Renzi, ma vedrete non si presenterà. E questo è il problema, che poi vede Renzi, come al solito, ha detto tutto e il contrario di tutto. Sì, il 17 ottobre io potrei farci quasi una scommessa, non ci sarà.
4: Vabbè, ma diciamo che non sarà un problema
3: è un problema perché questo svela il carattere di una persona, svela l'atteggiamento di una persona che, così come è nel lanciare sfide che sa di non poter sostenere, lo è nella politica, in cui lo stesso Renzi non ha più credibilità perché ha già avuto l'opportunità di dimostrare quanto fosse bravo e ha perso totalmente, e oggi dice tutto il contrario di tutto.
2: Senta,
3: lo fa in qualsiasi situazione, e quindi noi lo abbiamo stanato.
2: Ma invece sui video, quelli generati con l'intelligenza artificiale, che hanno fatto discutere tantissimo, nessuna marcia indietro, anzi marcia avanti proprio.
3: Marcia avanti a tutta forza, che belli che sono, guardi.
2: Però, hanno rubato l'idea a Trump, non so poi li ha fatti.
3: Non lo so neanche, cioè sì, ho contattato la persona che li ha generati perché secondo me è un genio. E devo dire che questi video a me sono piaciuti tantissimo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, promo vacanze attiva. Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Ieri, mercoledì 23 luglio, abbiamo festeggiato anche il compleanno di Mattarella nel Morning Show di Radio Globo.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Pensavo si fossero dimenticati e invece gli ascoltatori sono sempre molto molto molto attenti.
6: Oh, compagno Mattarella, auguri presidente. Come va con 1 milione di euro che spendi a fine anno dei cittadini? Va bene, sì, la salute va bene. Grande Mattarella, sei meglio numero uno.
5: Con un filino di sarcasmo però, un augurio con questo, insomma, filino di sarcasmo.
7: Io ho sentito anche un filino di gufata,
5: Salute, tutto bene.
8: Tanti auguri Sergione.
5: Auguri al presidente italiano Sergio Mattarella.
9: Sapete quanto è lo stipendio del presidente della Repubblica?
8: Ma che volgarità.
5: No, no, molto meno di tanti altri, molto meno di tanti altri.
9: Assolutamente. Andiamo sull'ordo o sul netto?
5: vai sul netto, perché poi ogni volta bisogna fare poi i calcoli.
9: 18.400 euro al mese per 13 mensilità.
5: Beh, molto meglio dargli a lui che a quei fannulloni che abbiamo in Parlamento e al Senato.
7: Ma quello netto? Non ci sono 18 dubbi. Netto?
9: Al mese, sì, al mese. E devo dire che questo presidente della Repubblica, secondo il mio umilissimo parere, è uno dei migliori, dei quelli che ho vissuto io almeno.
7: Umile è superfluo parere, ma invece il lordo quant'è?
9: Lordo quant'è? Quello che facciamo dalla mattina alla sera.
5: Che cambia sapere il lordo? Non ho capito. Lordo,
7: perché voglio capire una cosa.
9: Il lordo sono 240.000 euro l'anno.
7: Ok.
5: Adesso che ti è cambiato?
8: Che hai capito?
7: No, se ci pensi la tassazione per loro è più bassa.
5: Ah, quello volevi capire, la tassazione.
9: Però bisogna dire che questo presidente ha chiesto 180.000 l'abbassamento.
7: Vabbè, che bravo, così poco.
8: Tanti auguri Sergione.
5: Questo presidente aveva anche chiesto di non farsi più rompere le palle perché se ne voleva andare.
9: Ha portato già in scatola a casa.
5: E invece l'hanno tirato alla giacchetta e hanno fatto fare altri 7 anni a Sergio Mattarella, che probabilmente avrebbe preferito andare a vedere i cantieri con le mani dietro la schiena. Invece non ha potuto e deve sopportare questi pelandroni che abbiamo. Tanti auguri presidente.
10: Tanti auguri, i sorti nostri devi assere.
11: Dai Mattarella.
12: Cioè regà, addirittura la 13ª prende Mattarella.
10: Mannaggia la miseria.
5: Ma perché è così, dico io? Va bene, vai.
13: Certo, Mattarella, chissà chi c'ha dietro di lui che lo deve manovrare.
5: Chi è che c'ha dietro di lui che lo deve manovrare? Ma che è un pupazzo tipo Rockefeller?
7: Tutti ragazzi, tutti.
8: La
7: dal primo all'ultimo. Tutti.
5: Ma che cos'è sta roba?
7: Si vedono perfino i fili ormai, cioè è evidente.
14: Buongiorno ragazzi. Giovanni, guarda, io non sono molto d'accordo su quello che hai appena detto, cioè che Mattarella è il miglior presidente che abbiamo mai avuto. Secondo me il miglior presidente è stato e sarà per sempre Sandro Pertini.
5: Bravo. Sandro Pertini.
9: Infatti per me viene dopo Sandro Pertini.
5: Ma no, ragazzi, insomma è una cosa che gli italiani si uniscono tutti quanti a questo pensiero. Sandro Pertini, per chi l'ha vissuto naturalmente, perché poi...
9: Ma poi un periodo anche particolare è stato.
5: Ci sono tanti giovani però che non sanno nemmeno chi sia Sandro Pertini.
7: Ma voi avete questa immagine soltanto perché vi ricordate di lui che gioca in aereo con Berzo attaccarte, tresettino, solo per quello.
9: Un altro ricordo, ma è molto più grave.
5: No,
9: diciamo.
5: Ma ce ne sono diversi, insomma, di episodi che riguardano. Dai.
15: Buongiorno, hanno richiamato Mattarella, sì, per altri 8 anni, ma intanto in 8 anni si è intascato 2 milioni di euro.
5: No, 7 anni, perché 8? Adesso hanno allungato i tempi del Presidente della Repubblica.
8: Ma che devono fare? Gratis.
9: Lui non senta, quello che ha mandato il messaggio sarà intascato dei soldi del legittimo stipendio.
8: È colpa tua, Giovanni. Gli abbiamo fatto gli auguri e subito
9: bisogna
8: il conto in banca.
9: Odiare
8: e
9: per
8: basta.
9: Forza, hai ragione.
5: È lo stipendio del Presidente della Repubblica, ragazzi, che guadagna molto meno rispetto a tanti altri. Poi,
10: Gli auguri, Sergio Ermatto Mattarella, auguroni, dai, portaci a mignette.
5: sì, sarebbe bello una serata punta in tour con Mattarella.
7: Ma no! Adesso perché lui non può festeggiare così, tutti sì, il presidente no.
9: Ma c'ha 85 anni, sì,
5: punto. Anzi, e lo portiamo anche a Ibiza.
0: Esatto. Chi va che ci sta dietro Mattarella, raga? A moglie, cioè dietro qualsiasi grande uomo c'è una grandissima donna.
5: No, in questo caso la figlia, perché la moglie non c'è, però c'è la figlia, no? Che lo accompagna sempre in tutte le sue uscite istituzionali.
9: Non c'è più la moglie.
5: Al fianco c'è sempre la figlia. Non so se
7: tra l'altro la moglie di Mattarella sta nell'isola di Amy Winehouse, insieme ad certo.
5: Dai.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione, pericolo in vista che riguarda l'intelligenza artificiale, in questo caso quella di OpenAI. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ci sono dei numeri, ragazzi. Leggevo un articolo, adesso non mi ricordo tutti i numeri perché insomma era una cosa piuttosto complessa e complicata, però l'intelligenza artificiale necessariamente non potrà essere per tutti, perché comunque sia per diciamo così, avere l'intelligenza artificiale e per mantenerla ci vuole una quantità di acqua e di inquinamento che è qualcosa di spaventoso.
3: Eh sì.
2: E quindi necessariamente non si potrà accedere all'intelligenza artificiale in maniera gratuita, e quindi questo andrà a beneficio soltanto di quelle persone che se lo potranno permettere, quindi i ricchi. E allora l'intelligenza artificiale quindi sparirà per come la conosciamo oggi, soprattutto l'intelligenza artificiale diciamo più evoluta, no?
3: Pensa che adesso si sta tenendo un convegno delle intelligenze artificiali che stanno dicendo la stessa cosa, ma l'umano adesso non è che durerà ancora per molto, perché comunque per mantenerlo deve inquinare troppo, non è sostenibile,
4: mangia la cifra,
3: quindi tra un po' ce ne saranno pochi,
2: soprattutto uno di nome Giovanni con quegli incarti delle merendine che consuma ogni giorno.
5: Ragazzi, io robot è sempre più vicino.
2: Sta arrivando,
6: ragazzi. Ora che ci giocano con questa intelligenza artificiale, che guarda se gioca. Poi alla fine famo come Terminator, che così decide che noi siamo un cancro per l'umanità e ci vuole distruggere tutti.
2: Comunque tanti cominciano a essere spaventati dall'intelligenza artificiale, eh?
4: Beh, ragazzi, se noi adesso al di là della fantascienza, dei film fantascientifici pure belli che ci sono, bisogna capire che l'intelligenza artificiale la devi controllare. Non è noi non possiamo capire più di tanto, a parte quella che utilizziamo quotidianamente, ma dove può arrivare un'intelligenza artificiale in confronto all'intelligenza naturale, che è quella che è data all'essere umano, no? Questo può superare un livello. Superato quel livello, qui escono per esempio dai protocolli, ma dovessero uscire dai protocolli, poi che succede? Cioè voglio far esplodere una parte del mondo, certo. Io non lo voglio.
3: Però questo è il timore di tutti, no? Io ti giro quest'altra domanda.
4: Sì.
3: Noi pensiamo adesso abbiamo creato l'intelligenza artificiale e sta sfuggendo al nostro controllo. Se la questione fosse un'altra, se fossimo noi l'esperimento e stiamo noi sfuggendo
4: Madonna,
3: al controllo.
4: No, attenzione. Vabbè, a questo punto chi lo dice che i sogni non sono la vita vera e questo è invece il sogno? Cioè, se noi rivoltiamo tutto, che è possibile?
3: Io su questo
4: Mingarello
3: di brutto.
2: Gigi Marzullo. No, lo dice Marzullo, quello che ha detto Giovanni, di solito lo dice lui. E i sogni non sono desideri, capito? Ma comunque non è tanto il caldo. È l'umidità.
7: Matrix ci aveva avvisato.
2: Quanta
8: non tocca creare una manicomio virtuale per l'intelligenza artificiale impazzita,
2: guarda vero, come la fermi poi? Come la devi spegnere tutto? Che fai? Stacchi la spina.
4: Se devi spegnere tutto, perché devi spingere un pulsante per spegnere, e se poi non riesci a spegnerlo, tu spingi il pulsante e si spegne?
2: È vero, magari si è creata così
4: una sua piattaforma.
3: Forse è più facile adesso, senza aspettare ancora un annetto o due, spegnere quelli che continuano a smanettare per cercare di evolverla ancora di più. Cioè, spegniamo loro.
4: Però non è solo negativa la cosa, dai.
3: Però ci sarà un limite. O vogliamo proprio aspettare di vedere che cosa succede?
2: Vabbè, però io dopo come faccio a sapere se sotto il piede c'ho un occhio di
3: per aspettare ancora un annetto o due, spegnere quelli che continuano a smanettare per cercare di evolverla ancora di più. Cioè, spegniamo loro.
4: Però non è solo negativa la cosa, dai.
3: Però ci sarà un limite. O vogliamo proprio aspettare di vedere che cosa succede?
2: Vabbè, però io dopo come faccio a sapere se sotto il piede c'ho un occhio di pernice o una verruga?

0: con la cipolla caramellata.
1: Non per chiedere la ricetta della frittata con la cipolla caramellata.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: come Ngoni.
1: No, vabbè, dai, metti la programmazione, quella normale.
0: Ma è la programmazione, Giovanni.
1: No, non è possibile che mandiamo
0: sta
1: No,
0: la mica l'ho messa io.
1: No, l'ho messa. Andiamo in bianco. Metti la musica.
0: È una canzone che stiamo mandando sulla radio, noi, la Radio Globo. Cioè, sì, esatto.
1: Ah, non è una cosa abbiamo messo.
0: No, non è uno scherzo mio, è una canzone proprio che.
1: Ah, le canzoni vanno in onda?
0: Sì, sì, sì.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
0: Andiamo a chiudere il Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma attiviamo subito la Globo WhatsApp. Vogliamo sentirvi carichi per questo venerdì 393-777-7172.
2: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Morning Show Replay.
0: Eh no, però così, due volte no. Aspetta, l'ho già fatto questo. Questo sì.
2: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: Non ho capito, Giovanni, ma quando la radio dice solo le migliori, sta parlando di me?
1: Sta parlando solo di te.
0: Ah, solo di me, immaginavo, sì.

0: venerdì, meno male.
1: Sì. Che c'è?
2: No, pensavo una cosa. Gabri, ti hanno salutato. Vuoi rispondere?
1: Però sei maleducato, sei.
3: Ciao, buongiorno.
2: Gabri.
3: Ha preso io il vocale, Giovanni.
1: Lo sa.
3: Giusto, non lo sanno gli altri.
2: Diglielo, però.
3: Buongiorno anche a te. So anche come si chiama, però non lo dico.
1: Perché no? Nome di battesimo.
3: Nome di battesimo è Silvia.
1: Silvia, salutiamo. Facciamo così, da oggi in poi, quando usciranno dei messaggi, ti chiederò come si chiama il tipo o la tipa.
2: E ci leghiamo una canzone, tipo Silvia, lo sai che Luca si buca ancora?
1: Adesso ogni
2: nome avrà...
1: Aspetta, te la inizio. La maglia del Bologna. Sette giorni su sette. Vedi? Vedi che sono preparati.
3: Non so di cosa state parlando.
2: Non sai neanche chi è l'autore di questa canzone?
3: No, c'è una differenza di età nota.
2: Adesso Mavocacci, per favore.
1: Ma piccolo, il nostro figlio, non può sapere. È un'altra generazione.
3: È mio padre, voglio dire.
1: È Barbarossa.
2: Gabri, che Mavocacci?
3: Che il pirata
1: c'è? Che c'è? Che vuoi?
2: Ma che Barbarossa?
1: Che Carboni, dai, sono uguali.
2: Ma che uguali? Uno è di Bologna, uno è di Roma, uno c'è.
1: Ma sono lo stesso periodo, sono uguali.
2: Sì, certo.
1: Le 6:02. Senti, vogliamo partire col bullizzare i cantanti?
2: Ma non è bullizzare,
1: E non voglio bullizzare John Lennon.
2: Ma vorrei vedere.
1: Anzi, John Lemon, sai che c'è stata una bibita? E Yoko Ono tempo fa ha detto no, John Lemon no, però, cioè non la potete più fare questa bibita chiamata John Lemon.
2: Non si può fare.
1: Però era geniale come cosa qua. Però ieri ragionavo, mi è capitato il video di Imagine, credo sia ieri una ricorrenza su Imagine, qualcosa tipo che ieri è la data in cui l'hanno registrato, hanno finito di registrare il video di questa canzone qua. Canzone stupenda, ovviamente.
2: Beh, vorrei vedere, storica.
1: Tranne Yoko Ono.
2: Che ha fatto Yoko Ono?
1: Raga, ma è un pezzo degli ghiaccio, cioè. Ma l'avete vista nel video? Cioè, non me lo ricordavo. Cioè, era tantissimo tempo che non lo vedevo. Lo faccio radiofonicamente. Yoko Ono nel video è così.
2: Come deve essere?
1: Un rodimento di culo.
3: Ma lei lo era un po' anche.
1: Ma lo è tuttora.
3: Nelle immagini. Sì, con lui, però, nelle immagini.
2: Sul letto.
3: Sì, ma in generale, quando tipo li beccavano fuori, paparazzi, cose.
1: Mamma
3: cioè, lei era sempre stata un po' frezzina.
1: Fatte una
3: un
1: cazzo di risata. Sì, cioè, c'ha 94 anni, fatela una risata.
2: Perché ieri veniva girato il video promozionale a Titanus Park. In un parco. Okay. E nel 71 il brano poi fu pubblicato. Ma Yoko Ono è così, ragazzi.
1: Ma è introspettivo. Ma come fa uno come John Lennon? Come ha fatto John Lennon a innamorarsi?
2: Sto sentendo la risposta? Poi che te la do?
1: Sì.
2: Ma fate un pacchetto, ragazzi.
4: Buongiorno Radio Globo. Oggi è venerdì, domani si sta a casa.
1: Sì.
4: Lavorare fa schifo, ma il venerdì è bellissimo. Buona giornata a tutti.
5: Lavorare fa schifo.
2: Lavorare fa schifo.
1: Comunque sarà una coincidenza, Giova, su Yoko Ono. Io l'altro ieri ho sognato che moriva.
2: Yoko Ono.
1: Non lo so, non si dice, però è successo.
2: Se lo dici prima di mezzogiorno non si avvera. Dopo mezzogiorno
1: Anche lunga vita Yoko Ono. Comunque c'ha 94 anni.
2: 93.
1: Quindi...
2: 18 febbraio.
1: Ah, sì?
2: 93 anni.
4: Buongiorno Fede, buongiorno Giova.
1: Buongiorno.
4: Oggi ultimo giorno di lavoro e poi si vola di Ibiza.
1: Wow, di Ibiza, che bello, bravo. Sai se ci ascoltano?
2: Sai dove andrà a dormire, dove andrà in spiaggia, dove andrà a ballare, quale pusher si utilizzerà. Dove andrà a comprare la droga?
1: Sì, abbiamo capito. Sì, certo.
2: Magari dove andrà anche a pranzo.
1: È una vacanza, Giovanni. Certo, che farà tutte queste cose.
2: Bere un cocktail.
1: Sì,
2: oppure chissà dove rimorcherà, quale discoteca andrà.
6: L'ignoranza cupa che regna sovrana.
7: Buongiorno, Radio Clollo.
4: Capra!
1: Noi con gli studi eravamo a Playa d'Embostia. L'unico punto dove il mare è una merda.
2: No, eravamo a Playa. Then, bussa.
1: Esatto. Beh, mamma mia, ragazzi. È bellissimo anche Playa d'Embossa per gli eventi. Ma il mare no. Cioè, il mare lì no.
2: No, perché no?
1: Ma dai, il mare lì.
2: Ah, tu dici quello della parte di Playa d'Embossa, che sono dei punti dove il mare è stupendo, Ibiza.
1: Ma io non sto dicendo Ibiza.
2: Ah, tu dici proprio
1: Playa d'Embossa.
8: Voi vi rendete conto di quanto è triste il genere umano? Che praticamente a chiunque vuole fare del bene lo fanno fuori. Lo ammazzano, come John Lennon, no?
2: Bravo, questo guarda. È un argomento interessantissimo. Ma perché il mondo non vuole questo? Il mondo vuole, al mondo piace la gente che bullizza, ridono, capito? Le scimmie ammaestrate e quelli che fanno del male perché sono più figli. Questo piace il mondo.
0: Sì. Stanotte, ultimo turno e poi serie!
2: Anche manicomio comunque.
1: Vabbè, ma è contento, cioè lo sarò anch'io tra una settimana. Piangerò la mattina, però sera.
2: Sei sicuro che è in ferie tra una settimana?
1: No, infatti sono due.
2: No,
1: una settimana perché radiofonicamente.
2: Ma ti hanno detto che so ferie? Non ti hanno detto che è prolungata?
1: Ah sì?
2: Non lo sai?
1: No.
2: Non ci starei più, lo sai, qui alla radio.
1: Ah, non mi è arrivata la mail.
2: No. Mo ti arriva,
1: sì.
9: Ragazzi, comunque io ieri, facendo un giro su TikTok, sono andato su Radio Globo. E per me il più bel video in assoluto è quando Federica casca sopra una banana grande.
1: Che sta ancora qua.
2: Sì, è qua.
1: La banana. Che poi quel video è talmente tagliato che non si vede che effettivamente prima di andare verso la banana, io guardavo solo te, non guardavo avanti. Secondo me sarebbe stato più comico con un taglio diverso.
2: Ah,
1: sì.
2: Bisogna dare un taglio diverso.
1: Sì, secondo me sì. Andiamo a vedere com'è il taglio di questa giornata meteorologica. Sono le 6:08 in questo momento, venerdì 24 luglio.
2: Un taglio caratterizzato da soleggiamento diffuso e caldo. Avrete sentito questa mane un po' di frescura, Non vi ci abituate. Temperatura, no, perché sta tornando. Già ho sentito che da agosto sarà ancora più caldo del luglio. Quindi 22 oggi la minima, la massima 34. Dai, ci possiamo stare. Allora, sole e caldo al mattino e al pomeriggio. Niente nubi durante la giornata. Oggi si registrerà la temperatura massima di 34 gradi. Ce lo dice la nostra Federica.
1: La massima?
2: Ora. Sì, sì.
1: 41.
2: Sì. No, 34 gradi sarà alle
1: 13.
2: No.
1: E 30.
2: No.
1: E 40?
2: No.
1: E il 2?
2: E il 2, no. Oggi,
1: le 2,
2: no.
1: Le 2.
2: No.
1: 2 e mezza.
2: No.
1: A mezzogiorno.
2: No.
1: Che ne so?
2: Alle 3, cavolo.
1: Alle 3.
2: Vabbè, proviamo con la minima, va, che sarà di 22 gradi.
1: 22 gradi poco fa, alle 6.
2: Brava, adesso sei preparata.
10: Buongiorno, belli!
1: Buongiorno anche a te, buona mattinata! Come va là fuori? La Globo WhatsApp è attiva per voi.
11: Buongiorno a tutti, che povacci che siete. Aspettate tutto il tempo, un anno intero, per prendervi quei miseri 15 giorni di ferie. Miserabili proprio.
1: Un atto di calma!
2: Ha ragione!
1: Buongiorno signori, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo.

0: vabbè, ma Yoko non è normale che è gelato.
1: Perché è normale? Ah, cioè... Ho capito adesso. Vabbè ragazzi, sono sempre le 6 e 10 di mattina, non è che siamo sempre così carichi al massimo, no.
2: Dai, dai, tutti contenti, andiamo in ferie, andiamo in ferie. Gasolio 220.
1: Mamma mia, non la sopporto più sta cosa di segnalare in radio il prezzo del gasolio.
3: Basta. È da poveri.
1: Tame, Impala, Jenny, Dracula. The
4: Morning Show. Ma perché sta trasmissione non chiude 10 minuti prima? Che state più bella figura, raga. Radio
1: Globo. Dovevo disannunciare il Tame Impala. Allora, signori, buongiorno. Andiamo a vedere invece com'è la situazione notizie insieme a Giovanni Lucifora.
3: E io parto dal tuo luogo natale, Monterotondo. Sì. Tu sei nata a Monterotondo?
1: No.
3: Tu sei nata a Latina? Tu sei nata a Frosinone?
1: Ma
3: sei nata ad Andria?
1: No,
3: sei
1: io sono di Via L'Angelico, Giovanni.
3: Via L'Angelico a Torino?
1: A Torino, sì.
3: Ho capito. Si sente che sei un po' veneta, quindi. Tre persone, purtroppo, insomma, la notizia è veramente brutta. Tre persone sono indagate per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni e mezzo avvenuto nella piscina comunale di Monterotondo al centro estivo. Il piccolo si trovava in acqua con altri 15 bambini quando ha accusato un malore. Adesso la procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura e l'autopsia. Secondo le regole, i braccioli sono obbligatori per chi non sa nuotare e, stando alle testimonianze, un'altra ragazza era fuori dall'acqua e collaborava con l'educatore che era in acqua. Quindi adesso si sta cercando di fare chiarezza su questi aspetti. Ci spostiamo nella litorale di Latina, dove un uomo di 79 anni è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di un bambino su una spiaggia del litorale laziale. A dare l'allarme sono stati i familiari del minore, facendo intervenire immediatamente le forze dell'ordine. Durante la perquisizione personale, quest'uomo praticamente ha avvicinato questo bambino dicendogli guarda che ha una scottatura qua, e lì ha iniziato a molestarlo. È stato fermato immediatamente, ovviamente il bambino ha avvisato la famiglia. Durante la perquisizione personale, che ovviamente hanno avvisato le forze dell'ordine, il 79enne è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico, sequestrato insieme al telefono cellulare per ulteriori verifiche. Quindi arresto per violenza sessuale aggravata e denunciato a piede libero per il porto dell'arma da taglio.
1: Qua mi sale il Far West. Queste sono quelle situazioni in cui, se mi dovessi trovare io a vedere una cosa del genere, mi faccio la galera Giovanni. Sto così.
3: Immagino che sia un po' il pensiero di tanti. Un vasto incendio di sterpaglia ha interessato la zona di Ponte Galeria a Roma, coinvolgendo anche un magazzino destinato ad attrezzature agricole. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate anche da mezzi aerei per contenere il rogo. Non si registrano fortunatamente feriti, ma le fiamme hanno provocato danni e richiesto ore di lavoro per la bonifica. E ce ne andiamo adesso a Torpignattara, perché è scoppiata una lite davanti a un bar ed è degenerata con l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Il proiettile ha infranto la vetrina del locale senza provocare feriti. I responsabili poi sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere. Il bar era già stato interessato in passato da provvedimenti di chiusura temporanea. Ad aprile, per esempio, era stato chiuso per 15 giorni per una maxi rissa all'esterno del locale, e a dicembre, a seguito di liti ricorrenti, musica ad alto volume e problemi di ordine pubblico, aveva subito altre chiusure. E chiudiamo questa prima mandata di notizie con... Ecco, questa è una notizia in modo particolare, ci dovrebbe interessare. Parliamo del post-terremoto di Amatrice e ovviamente del centro Italia. Quasi 10 anni dal terremoto del centro Italia, il comitato civico 336 torna a denunciare i ritardi nella ricostruzione di Amatrice e Accumoli. L'associazione segnala cantieri fermi, ritardi burocratici e difficoltà per le imprese locali. Il comitato richiama inoltre l'attenzione sul tema delle SAE. Sai che cosa sono le SAE?
1: No, non lo
3: sapevo. Io lo sapevo. Sono le soluzioni abitative di emergenza, le casette. E sulla situazione delle famiglie destinatari di ordinanze di sgombero. Pensate, ascoltate bene, un secondo solo, poi continuate a fare quello che volete. Allora, hanno l'ordinanza di sgombero, ma non dispongono di un'alternativa abitativa adeguata.
1: Ecco.
3: Quindi è stato sollecitato un confronto con il commissario straordinario Guido Castelli per accelerare gli interventi. Non dimentichiamoci del terremoto del centro Italia, e vi dico una cosa, è una promessa: noi di Radio Globo non ce lo siamo dimenticati.
5: you may say I'm a dreamer.
1: Avevo voglia di fare di nuovo la faccia da Yoko Ono.
3: Ah no, ma sì.
1: Ah sì.
3: È gelato, sì.
1: No, no, no, la faccia così.
3: Anzi, abbassa pure la musica.
1: Sì. Mm. Sembra Yoko Ono adesso così.
3: Ma guarda, guarda, c'è proprio gli occhi a mandorla. Proprio. Sì, sì, sì, sì, uguale. Parla, sì, sì. Guarda, è più il microfono su via Yoko Ono che.
1: Che dico.
3: The
1: Morning Show. Globo WhatsApp
6: 393-777-7172. Radio Globo. Fate del GPL!
7: Wait for me, I'll be back.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
15: Buongiorno belli, ma solo io quando c'è il jingle del lavorare fa schifo faccio il balletto, mi pare una quindicenne.
1: No, pure noi.

0: Verdi, che giornata meravigliosa.
1: Oh, almeno questo me lo mandi, non me ne mandi mai uno. Vai, metto dimensione su una Roma, eh.
2: Mentitemi!
3: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
4: Radio Globe!
0: Buongiorno Radio Globo! Da oggi se ne va un ferie, un mese a Romania, dopo riattaccamo la nuova ditta.
5: Ma parte subito.
6: Allora, lo sapevo, caro amico.
5: Come si chiama questo qua? Gabri?
6: Io quello vorrei sapere.
5: Gabri? Come si chiama questo tipo rumeno?
6: Intanto
5: che
6: c'è l'inno sotto.
5: Sì, lo so.
6: Rispetto, parla con rispetto.
5: Lo so, aspetta. Voglio sapere i nomi degli ascoltatori, me li voglio imparare a memoria.
6: No, volevo sapere appunto dal nostro amico, adesso avremo il nome tra poco.
7: Guarda, sai chi è? È proprio Gelu.
5: Ah, Gelu, l'abbiamo sentito al telefono.
6: Grazie figlio. Allora, che è nostro figlio.
5: Perché ogni volta che un rumeno manda un messaggio alla Globo WhatsApp mi parte questa?
6: Perché è evidente, no? Se noi mandiamo un messaggio alla Globo WhatsApp, che ne so, rumena, parte l'inno italiano.
5: Ah, sul serio? Non so me.
6: Quindi
5: cioè,
6: volevo
5: Globo
6: dire
5: WhatsApp rumena.
6: Esatto, volevo dire a Gelu mi saluta tutta la Romania, che io un giorno dovrò andare, ma sicuramente a breve, perché tra l'altro anche in famiglia c'è una ragazza rumena.
5: Dai, veramente?
6: Sì, beh, bellissimo. So, mio nipote che
5: è rumeno?
6: No, mio nipote non è rumeno, ma è insieme a una bellissima ragazza rumena.
5: Ah, vedi?
6: E quindi a più presto vorrei raggiungerla, la Romania, e quindi
5: andrò.
6: Se tu vieni, ma devi avere rispetto, però.
5: Ma che? Perché vado là, che mica vado lì a fa casini, mica sono Maranza io.
6: Scaccoli,
5: ma che mi scaccoli?
6: Sì, vai lì, comincia a fare scureggetto.
5: No, più altro, mi guardo intorno e dico, ma che è qua? È tutta una buca, resta asfaltata un po'. Vieni qua, Giovanni, stavo scherzando. Stavo scherzando.
6: Vado adesso, Romania.
5: Giovanni.
6: Vado adesso.
5: No.
8: The morning show.
9: Buongiorno, mondo!
8: Radio Globo.
0: A Torpignattara te devi metterci un botto antiproiettili quando ordini uno shot al barro.
6: Sì, insomma, si è legata alla notizia appunto che abbiamo appena dato degli spari dopo una lite in questo bar di Torpigna.
5: Allora, torniamo invece alle notizie alle 6.22 perché il contenitore di Giovanni Lucifara non si è ancora svuotato.
6: Allora, tu vuoi le notizie adesso locali, nazionali o internazionali?
5: Sentiamo lui prima.
0: Giovanni, sindaco subito! Sindaco subito!
5: Allora, se ha detto questa cosa l'ascoltatore, voglio le nazionali.
6: Sai perché ti ha detto bene?
5: Perché
6: i locali ho appena date. Adesso devo vedere se stavi attenta. Va bene, andiamo quindi subito a quelle nazionali con il Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Parliamo appunto di legge che guardano un po' i cosiddetti Maranza, no? Come ha spiegato il ministro Nordio, resta invariata l'età dell'impunibilità. Federica, di al nostro pubblico il ministro Nordio di Dicastero è.
5: Nordio.
6: Nome del ministro.
5: Franco.
6: Carlo.
5: Carlo
6: Nordio.
5: Carletto.
6: Ministro.
5: Carletto, mi senti? Sei all'ascolto. Ministro Carlo Nordio.
6: Di cosa?
5: Di cosa?
6: Quale Castero?
5: Di quale Castero?
6: No,
5: sei?
6: Di Castero.
5: Di Castero. No, cioè, chiami in diretta e di Castero. Cioè.
6: Io voglio morire. Io voglio morire.
5: Sto dando lei, però, di Castero.
6: Ma non mi stai dicendo.
5: Non è che io ho detto devi di Stero.
6: Ma
5: cioè,
6: perché indichi là nel vuoto?
5: Perché
6: vedi che
5: immagino,
6: sei matta.
5: Perché,
6: perché io ho fatto 10 anni la trasmissione con la matta. È questo. Va bene, allora. Dica, Carlo Nordio.
0: Buongiorno Giovanni, buongiorno Federica. Vedi, dopo ieri Bennato e oggi Bucarest, io farei tutti i giorni l'angolo delle freddure di Federica.
5: Una rubrica
0: tutti i giorni.
6: Io eviterei. Il prossimo anno fa come te pare. Ma ancora per la settimana ti prego. Allora,
5: andiamo da Nordio.
6: Allora, Nordio, che è il ministro
5: del Dicastero.
6: Non ce la fa. È della giustizia.
5: Finisci
6: in coro. Resta invariata l'età dell'imputabilità. Poi adesso dico una cosa: a 14 anni non aumentano le pene, cambia però la presunzione, che diventa di capacità di intendere, di volere, salvo prova contraria. Quindi anche i minorenni di questa età possono essere arrestati, diciamo così. A proposito di quello che stavamo facendo, esco un attimo dalle notizie, poi ci torniamo perché dobbiamo andare negli Stati Uniti e parlare anche del caso Fakir. Hai mai parlato con delle persone che hanno dei vezzi particolari? Io una volta parlavo con una persona.
5: Non so che so i vezzi.
6: E adesso non sai chi è Nordio, non sai che so i vezzi. Io coro che parlava e ogni volta che parlava, allora dimmi qualcosa.
5: Vezzo.
6: Vezzo.
5: No, ti prego, non lo fare.
6: Ah, sì.
5: Mamma mia,
6: che ti dicono
5: quelli
6: le
5: che ti finiscono la frase.
6: Finiscono
5: mamma
6: la frase.
5: Mia, ti giuro, li odio. Sì, ma stai detto, vieni qua che t'ammazzo!
6: No, ammazzo. Sì, sì, non so, sì, ognuno ha, non so, magari avete incontrato persone che hanno un verso particolare, magari quello che appena tutti gira a guardarla. E gira gli occhi, cioè guardami, io sto parlando, guarda dall'altra parte,
5: okay,
6: sto
5: allora, sì, signor
6: allora
5: ministro,
6: niente, ieri sono stato
5: sì,
6: che non ti guarda,
5: si guarda intorno,
6: occhi,
5: sì,
6: intorno
5: sì, sì, sì. Sì, sì, sì, gente con vezzi particolari, basta,
2: ma godetevi l'attimo, ma siate felici che state in macchina per il traffico, ma se no the morning show, ma come cazzo ve lo sentivate se non stavate in macchina? Radio Globo.
9: Signor Giovanni, se lo potrebbe tenere per lei l'apprezzamento per i rumeni.
5: Ma perché? Ma no, perché, no. È arrivato lui, ha deciso
6: ogni
5: lui.
6: Ogni volta c'è un messaggio di bellezza, d'amore, c'è sempre l'odiatore di turno.
7: No, ho deciso di mandarlo questo signore perché fa sempre così e volevo un attimo metterlo così la gogna davanti a tutti.
6: Caro figlio, dato che noi dobbiamo, caro figlio, non è lo scrittore, è il magistrato.
7: No, certo.
6: Siccome noi dobbiamo insegnare educazione, non prendere esempio da queste persone.
7: No, per
6: quando
7: niente,
6: le vedi
7: padre.
6: A carezza sulla nuca e sorriso.
7: È un bacino sulla fronte.
6: Esatto.
5: Caro figlio, capita adesso.
7: Caro figlio.
5: Capita adesso.
1: Ma regà, ma una curiosità. Ma quel pazzo che andava in giro con l'ascia lì a Casalotti, ma l'hanno mai preso? O ancora sta in giro?
5: No, veramente c'era qualcuno che lo inseguiva ieri, diceva lascia!
6: Io lascio adesso.
5: Vieni.
6: Con una settimana
5: di anticipo.

0: di un amichetto di mio figlio che quando ci parli ti ripete le parole, tutta la frase muovendo la bocca, mi mette nervoso.
1: Mamma mia, veramente che nervoso.
2: Piccola parentesi, lo voglio fare, facciamo i complimenti a Donato Cirocco, è lui che canta questa canzone.
1: Sì, questa sì, era lui.
2: Io volevo adesso la prossima settimana la utilizzerò per questo.
1: Ma scusa, allora, ti leggo come si chiama questo back. Questo è un back, quello che abbiamo mandato in onda. Si chiama MS21 Back 28. Finalmente è venerdì.
2: È lo Musk ha scritta.
1: No, vabbè, hanno dei codici, Adesso ti spiego che vuol dire quello che ha detto. Finalmente è venerdì, è il titolo, e fa parte della categoria rientri venerdì. Ora, rientri vuol dire rientri dalla pubblicità, e quindi l'abbiamo messo dalla pubblicità o dopo una canzone. MS Morning Show,
2: sì,
1: 21, sai che cos'è?
2: È un numero.
1: Tacci tu a Giovanni, è l'anno. Cioè, tu fai i complimenti a una cosa di 7 anni fa. Oggi.
2: Certo. Ma ci sarà un motivo perché li faccio oggi e poi li farò anche la prossima settimana. Bravo Donato Cirocco, grazie.
0: C'era un amico mio che c'aveva sto vezzo. Ogni volta che ti parlava ti doveva dare i colpettini sulla spalla.
1: Mamma
0: come
1: mia.
0: Per ottenere l'attenzione che poi ti stava a 2 centimetri, voglio dire, che attenzione devi ottenere, mi stai parlando. Vabbè, l'attenzione sicuramente non l'ha persa, ma ha perso un amico con sta cosa.
1: Ma ti credo.
2: Allora, quelle persone che quando ti parlano, guarda, io capisco
1: che
2: benissimo.
1: Ti toccano, dici?
2: No, ma anche ti vengono vicino e si avvicinano sempre di più, tant'è che tu fai il passetto indietro e questi non è che dicono, ma com'è che ha fatto il passo indietro? Ti vengono ancora di più addosso. Ecco, un'altra cosa veramente deprecabile.
1: Sì, oppure quelli che ti gonfiano. Mio zio mi gonfia ogni volta, ogni volta che parlavamo, dico sì, senza che me meni, però.
2: Ma
1: che
2: sicurezza, quella fragilità, cosa può essere?
1: No, secondo me
2: ti viene vicino.
1: Poi ho capito che è il suo modo di volermi bene. Perché gli voglio un bene dell'anima, ovviamente. Non lo vedo più perché sta in Tunisia con mia zia, infatti sta in Tunisia.
2: Ma dai! Dopo i legali a Tunisia, dai!
1: Vabbè, questa però l'avevo già detta, non è una roba nuova.
2: Vabbè, i legali non è che era proprio nuovissimo.
1: Ma non l'ho detta io quella dei legali.
2: Però tu devi prendere le tue responsabilità.
1: Sempre meglio di questa.
3: A Federico, sai che c'è fa un canguro bianco su uno sfondo nero? Risalta.
2: Siete tutti matti, siete.
0: Federico, quando stai su un ponte con un cavallo devi tenere molto stretto, se no cavalca via.
1: Questa la sapevo.
2: Però vedi a chi si riferisce, te la dicono a te, quindi sei tu che ti devi prendere le tue responsabilità. A me non si permettono di dire queste cose, non si permettono.
1: Ma se sei il re.
2: Non si permettono.
1: Ma sei il re.
2: Ma non lo dicono a Giovanni, che fa un cavallo sul cavallo? Non si permettono di dirlo.
1: Giovanni, non so se hai visto che è successo.
2: No, è che è successo.
1: Qualcuno mi ha spostato il microfono.
2: No, io non lo so, io niente ancora. Che qualcuno.
1: Mi si è spostato il microfono, non l'ha toccato nessuno.
2: Ci sarà una molla lì che si sarà spostata. Calmati, calmati.
1: Allora,
2: non
1: aspetta,
2: c'è nessuno.
1: Volevo parlare di Frankflection.
2: Ah, certo. Da chi?
1: La conoscete la Frankflection?
2: La conoscevo.
1: No, magari qualcuno la conosce già qua dentro. Scusa, Sidoti ci sei? Sidoti.
2: Figlio niente,
1: sta prendendo messaggi.
2: Ma sta a fare 300 cose.
1: Lo so, sta prendendo messaggi.
4: Ecco. Dimmi.
1: La conosci la Frankflection?
4: No, non la conosco.
1: Allora, Frankflection, ve la faccio spiegare da uno che conoscete molto bene. Si chiama Massimiliano Dona.
5: Ma perché sta trasmissione non la chiude 10 minuti prima? Che fate più bella figura, raga? Radio
6: Globo. E poi c'è la friendflation, cioè l'inflazione che ci portano gli amici. Ma come? Un neologismo inventato dal Financial Times che ci parla di quanto ci costano gli amici. E come sarebbe a dire? Eh sì, perché soprattutto d'estate, battesimi, cresime, comunioni, matrimoni, insomma, siamo costretti a spendere qualcosa perché qualcuno ci invita da qualche parte. E questa cosa ha un impatto sui bilanci familiari perché magari non abbiamo lo stesso reddito di chi ci invita, non abbiamo lo stesso tenore di vita e facciamo fatica a partecipare a tutte queste cose, a fare regali o a raggiungere l'amico che ha deciso di fare un compleanno, un addio al celibato, chissà dove. Per non dire poi delle occasioni più comuni, insomma, quell'aperitivo che magari mi sarei risparmiato perché sto un po' in bolletta, oppure ce l'avete anche voi, quell'amico che se si fa alla romana mangia come un pazzo, io devo pagare anche quello che mangia lui, oppure c'è quello che una volta offro io e l'altra volta dividiamo. Non mi dice questa volta faccio io, ma li voglio bene lo stesso. E raccontatemi, a voi succede di dover spendere troppo più di quello che potreste permettervi a causa di un amico o di un'amica? Si chiama Friendflation.
7: The Morning Show on Radio Globo.
1: Allora, non mi ha colpito tanto il fatto di essere invitati ai matrimoni, perché questa nella, si chiama Friendflation, come la dice lui, il fatto di dover spendere tanti soldi, no, per inviti vari. E adesso io farei anche un conteggio con gli ascoltatori, no? Quanto vi sta partendo? O la Friendflation vi ha fatto rinunciare anche alle vacanze quest'estate? Tipo qualcuno che diceva, guarda, c'ho, tipo c'ho 500-600 euro, 1000 euro da parte, prendo e me ne vado in vacanza. No, arriva il battesimo, arriva il matrimonio, il compleanno,
2: arriva la rata del mutuo,
1: queste robe qua. E poi, come ha detto lui sul finale del... di questo file, effettivamente ci sono quegli amici che oggi vado ad offrire io, la prossima volta mi aspetto che lo fai tu e facciamo alla romana.
2: Aspetta e spera.
1: I purciari, quelli sono, i purciari, i tirchi,
2: sì,
1: purciari.
2: Beh, sì, gente che più c'hanno i soldi. Poi il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. È il libro di Massimiliano Dona,
1: Ah, sì, è venuto anche qua.
2: Grande
1: a presentarci.
2: Lo sto leggendo.
1: E vorrei sapere se qualcuno ha dei modi per di vincolarsi da questo, cioè,
2: che modi c'hai?
1: Non lo so, il matrimonio adesso non ci vai, però poi se è una persona a cui tieni,
2: non ci tieni più.
1: Eri il mio migliore amico, adesso si cazzo.
2: Si via, ciao.
1: Esatto.
8: Pronto, Radio Globo?
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
10: Federico, ma lo sai che se un pomodoro tampona un altro pomodoro è polpa sua?
2: È colpa tua, è colpa tua, ma io non sto ridendo assolutamente.
7: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e anche un sabato da piena estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso, però vi segnalo anche l'arrivo del vento dei quadranti settentrionali, soffrirà anche piuttosto sostenuto questo venerdì. In compenso farà sì che le temperature scendano di un paio di gradi, anche l'umidità sarà più contenuta, quindi caldo più che sopportabile. Giornata di domenica invece, attenzione, che riporterà qualche nuvola e probabilmente anche qualche piovasco, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
17: E te lo voglio di.
16: Cosa?
17: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
17: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
23: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Gnola 25.
0: Alle superiori avevo un compagno di classe che quando parlava ti doveva toccare per forza, alla fine lo chiamavamo il colla. Se sta a sentire tanto mi riconosce.
3: Sei nel morning show.
1: Vai colla!
4: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole! Puoi ascoltare.

0: Morning Show.
1: No, Giova, no. Che è successo? No, Giovanotti. No, Giova, no, aspetta. Giova, c'è una raffica da freddure.
2: Io lo
1: una raffica muori, cioè, sono tutte una quanto, dietro l'altra.
2: Non la metto, forse.
1: Non la metto per te, Giova.
3: Fede, lascia stare.
1: Lascia.
3: C'è arrivato adesso.
1: Fermo col maiale.
3: Lascia perdere il maiale.
1: Fermo, vai. Raffica da freddure, vai.
4: Oh, Federì, che ce fa Gesù e Lazzaro dentro al ristorante giapponese?
1: No.
4: Resuscitano.
5: Giovanni, lo sai perché se chiami una giraffa lei non si gira?
1: No.
5: Che se gira fa?
6: Cosa che dice un cinese in montagna? Niente male qui.
7: Che dice una mosca davanti a un cancello? Scavarco.
1: Certo. Allora c'è questa barzelletta più che una freddura, c'è questo figlio cinese che si rivolge,
2: non mi piace la faccia che stai a fare,
1: si rivolge alla madre e gli fa senti mamma, però mi prendo tutto in giro, perché siamo venuti a vivere qui in Europa, perché dicono che noi cinesi siamo tutti uguali. Guarda che io sono tuo padre.
2: Io non lo so.
1: Chi c'è al telefono?
3: Direttamente dal paese delle meraviglie c'è Alice.
1: Mazza, oh, che amore. Bella presentazione. Alice,
8: buongiorno a tutti, buongiorno Radio Globo.
1: Buongiorno Alice.
8: Ciao, buongiorno.
2: Volevo raccontare
8: la mia esperienza di Fred Inflation.
1: Friendsflation, sì, vai.
8: Friendsflation. E niente, noi siamo andati ad un matrimonio in Puglia, un comodo matrimonio in Puglia, bellissimo, meraviglioso, dove dopo 3 giorni abbiamo visto il nostro conto che aveva avuto delle uscite di 1200 euro per una coppia, perché comunque abbiamo dovuto pagarci il bed and breakfast.
1: Certo.
8: Il matrimonio è avvenuto a Pari, il ricevimento a Ostuni, a 1 ora di distanza, quindi prendi anche il bed and breakfast a Ostuni.
1: Perché non hanno avuto l'accortezza di invitare e dire ragazzi ho preso delle stanze per voi, perché in genere
8: loro l'hanno presa per il giorno, per il 9 sera, poi loro si sono sposati il 10, quindi il 10 poi siamo rimasti noi, ovviamente, perché dopo il matrimonio non è che siamo tornati subito a Roma, insomma, anche perché è durato parecchio, dalle 10 di mattina fino all'una di notte, quindi
1: vi è costato 1200 euro. Avete rinunciato a qualcosa? Ma è successo ultimamente?
8: Penso che andremo a Coccia de Morto quest'estate,
1: no,
8: però va bene così.
1: Vedi, ha dovuto rinunciare alle vacanze, cioè, capisci?
8: Comunque pesa parecchio, 600 euro a persona, su uno stipendio normale.
1: Sì, è tanto, sì, vero.
8: È parecchio. Ciao.

0: del morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Ce l'ho io il modo, ti invitano al matrimonio, non ci vai, gli dici non posso venire, ho avuto un mal di pancia improvviso, noi non ci saremo.
3: È mal di pancia.
4: Ha ragione.
3: Un mal di pancia non tiene, no? Devi mettere un qualcosa di più grosso. Che è mal di pancia al matrimonio?
4: Sto morendo. Lo e sai... il giorno dopo invece dici la diagnosi era sbagliata.
3: Molto semplice. Sono all'obitorio.
4: Ma sono all'obitorio, quasi sto lì.
3: Devi mettere una roba sicuramente molto.
5: Lo sai che fa Salvini prima di fare l'amore con la moglie? La lega.
4: Perché voglio svenire?
3: No, Giova, sta arrivando una raffica. Una raffica da freddure parte 2.
4: Parte
3: 2. Senti, ma sei pronto per un rullo giornalistico?
4: Io sono sempre pronto.
3: Anche io.
4: Certo.
3: Hai visto come ti ho messa la base?
4: Esattamente, sempre la solita domanda. Vuoi il rullo o vuoi le notizie nazionali e internazionali?
3: Sei il padrone.
4: No, però tu sei la padrona e la regina.
3: Allora, fai come ti pare. Tanto
4: tipo,
3: fai
4: dai,
3: certo.
4: Buttare una.
3: Cioè, come su cosa vuoi parlare?
4: Internazionali o locali?
3: Nazionale.
4: Locali. Allora, andiamo sul rullo. Monterotondo, 3 indagati per la morte del bambino in piscina. Latina, bimbo molestato in spiaggia, arrestato un 79enne. Vasto incendio di sterpaglie nella zona di Ponte Galeria, fiamme in un magazzino agricolo. Torpignattara, spari dopo una lite al bar, paura in strada. E poi, per quanto riguarda invece il terremoto, 10 anni, vi ricordo il terremoto, oggi è il 24 luglio, il 24 agosto saranno esattamente 10 anni dalle ore 3:36 della prima scossa di terremoto nel centro Italia. A quasi 10 anni appunto dal terremoto, il Comitato Civico 3:36 torna a denunciare i ritardi nella ricostruzione di Amatrice e Accumoli. Vado avanti, andiamo con le notizie internazionali. Questa volta, perché il tuo migliore amico, che è Donald Trump,
3: ma neanche lo stimo, non è vero.
4: Donald Trump. Non vado avanti.
3: Dai, Gio.
4: Non vado avanti.
3: Stavo scherzando, basta con
4: No, stai a dire sul serio.
3: No.
4: Scattano i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump sulle importazioni provenienti da circa 60 paesi che rappresentano il 99% degli scambi degli Stati Uniti. Le tariffe saranno del 10% per i paesi con norme contro il lavoro forzato e del 12,5% per quelli che ne sono privi. Caso Fakir, il TG1 ha diffuso in esclusiva le immagini della bodycam di uno dei poliziotti intervenuti nel fermo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna. Si vede nell'intervento la difesa degli agenti, si vedono alcune fasi del fermo. La difesa degli agenti sostiene che il video documenta un contatto di Fakir con altre persone che avrebbe poi reso necessario l'intervento. Sicurezza piscina, stretta della camera sui bocchettoni, previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per aiutare le piscine pubbliche ad adeguarsi. E infine, calcio! Perché il nuovo direttore tecnico della FIGC, che si chiama?
3: La FIGC?
4: Il nuovo, non è la, il direttore tecnico, dai.
3: Pep Guardiola.
4: No, ma non è un, può essere un direttore tecnico, no. Che è un commissario.
3: Ah,
4: tecnico.
3: Maldini.
4: Paolo.
3: Ah.
4: Punta a chiudere la scelta del commissario tecnico entro il weekend, ma ribadisce che la priorità è individuare il profilo migliore per il progetto azzurro. Maldini conferma di aver contattato prima Carlo Ancelotti, che in questo momento allena
3: il Brasile,
4: e poi Pep Guardiola, che in questo momento
3: Talocci
4: non allena nessuno.
3: Ah, okay.
4: Il direttore tecnico azzurro ha poi chiarito la questione economica legata a Guardiola, smentendo seccamente la presunta richiesta da 20 milioni l'anno. The
6: morning show. Ciao amore, sono Francesca e questa è la mia voce dopo un mese che ascolta Radio Globo.
3: Ciao amore.
7: Voglio di una cosa. Radio Globo.
8: Lucifo, prego. Lo sai perché Gesù Cristo sbaglia sempre il bagno?
4: No.
8: Perché legge Signore.
9: Giovanni, lo sento, dormono i pagliacci nelle circostanze.
10: Ferro riconoscente, grate, piante che traforano le ville, bucanville, grandi occhiali per avere successo con le donne. Telescopi.
11: Giovanni, cosa ci fa un cucchiaio dentro la macchina della polizia? In bocca all'autostrada.

0: Che ha fatto?
1: Stavo disannunciando la canzone. Space. The Morning Show.
2: E vai, è verdi! Che giornata meravigliosa!
3: Oh, almeno questo me lo mandi! Me ne mandi mai uno! Metto dimensione su una Roma,
4: Mentitemi!
5: Adoperate il cervello, adoperate il cervello!
6: Radio Globe!
1: Cavoli, non riesco a trovare la base di saluti, mannaggia! No, eccola. Vabbè, per dopo, la stavo intanto preparando. Intanto sono le 6:50. Signori, vi devo dare una bella notizia qua dentro, a voi due, a te e a Gabriele Sidoti, che adesso sta prendendo gli ultimi messaggi. Per noi abbiamo, per la prima volta in questa stagione, chiuso con i nostri impegni 4 minuti prima. E adesso abbiamo 4 minuti di niente.
0: Vabbè, perché quello di prima era qualcosa?
1: No, adesso è ancora più niente. Adesso è ancora più niente.
0: È meglio, insomma.
1: Possiamo anche aprire lo 06 89 28 996 al volo.
0: Per il pensiero della mattina.
1: Sì, sai, però deve essere una prendete subito il telefono 06 89 28 996. 06 89 28 996. Adesso abbiamo 4 minuti per salutarci e darci il buon venerdì, il buon fine weekend. Settimana, il buon weekend.
0: Un messaggio d'amore per la giornata.
1: Li prendiamo al volo, proprio così.
0: Sì, allora, in mezzo a tanto odio, odiatori, bullizzatori, eccetera, messaggi d'amore.
1: Però questa è già più lunga, se ce l'hanno già pronta.
0: D'amore, voglio bene, un messaggio d'amore.
1: Io apro il telefono e voglio sentire la persona, appunto, non chiedo neanche come si chiama, ok?
7: Lo sai che dice Impero quando vede una bella pera?
8: Però.
0: Sempre colpa tua.
1: Io ce ne ho altri qua.
0: E non ho dubbi.
1: Io qua ce ne ho
0: ma
1: altri.
0: Ma non avevo dubbi.
1: Ma il Sidoti ancora sta prendendo messaggi. Sì, lo lascia. Vabbè, la vogliamo lasciare stare questa cosa. Vabbè, lasciamo stare.
0: Fatto questo scherzetto.
1: Dai, no, non la prendiamo, dai, perché sennò è impegnato.
0: Sì.
1: No, lo voglio qua perché
0: per me è passato
1: minuti.
0: Il tempo. Però,
1: vabbè.
0: O
9: almeno prima, quando sentivo tutte queste cazzate e leggevo sul cucciolone, me lo mangiavo. Invece sento e mi tocca ancora a lavorare.
1: È vero. Ecco, le prendo.
0: Ecco, preparatevi per il weekend che pioverà.
10: 4 minuti dipende da dove guardi.
1: Cazzo, sei un gatto nero, Gioà, però quando fai così, dove però. Ho capito.
0: Ma non sono un gatto nero, basta aprire, metti su iPhone.
1: Sì, però ci godi, se sente che ci godi, senti. Io sento che ci godi.
0: Io non vedo l'ora.
1: No, lo so, non vedo proprio l'ora. Mamma mia.
10: 4 minuti dipende da dove guardi. Se guardi da parte di minuti sono 4. Se guardi da parte di secondi sono 240. È semplice.
1: È molto di più, ha ragione.
0: Vero.
1: È molto di
0: messaggio.
1: Più. Certo.
11: Un'email cade da un palazzo. Spam.
1: Vabbè, questa è un po' più da nerd questa.
0: Sì.
1: Vabbè, 6:53. Giova, io la chiudo qua. Non le ho aperte più, Eline.
0: No, è perché, cioè, prima dici
1: no,
0: le cose.
1: No, perché ho visto lui di là.
0: Ma te credo.
1: Ho visto lui di là che si è incasinato. No, vieni qua, Sido, lascia stai messaggi, non ci frega più niente. Non ci interessa, entra.
12: So più che fare ogni volta.
1: Vieni qua.
0: Sta la faccia, guardate qua, della Nokia a destra, Nokia a sinistra.
12: Ci sono 4 schermi, 3 tastiere, un box.
1: Lo so che ci sono tanti messaggi e telefonate che stanno arrivando, però ti volevamo qua per gli ultimi 3
12: grazie.
1: Minuti. Quindi...
12: Meno male che ci sei te. Te è chiuso, te aperto e il te.
0: Io non dico la stessa cosa.
1: Allora, la prima cosa che possiamo fare adesso, visto
0: è andare a prendere un caffè.
1: No, cosa che possiamo fare adesso sul niente radiofonico è che qua c'è un alert dei sistemi di regia. Dopo 8 secondi di buco arrivano i messaggi ai nostri tecnici che stanno dormendo. Adesso
0: vogliamo svegliarli?
12: Ti prego.
1: Quindi attenzione.
12: Ma davvero questo?
1: Silenzio per 8 secondi.
0: Sei secondi sono stati.
1: No, sono stati 10.
0: No, ma che 10? 1, 2, 3, 4. Sono stati 6 secondi, ma neanche 7.
12: Comunque stavo per dire: scambiatevi un segno di pace. Sembravi in chiesa quando. Momento silenzioso.
1: Buon weekend, signori! Buon weekend a voi qua dentro!
12: Buon weekend a voi, madre e padre, da quanti mesi ormai? Sette mesi.
0: Buon weekend, figlio, buon weekend, moglie.
1: Buon weekend a tutti voi.
0: A tutti, attenzione alla
12: pioggia. Ha mandato un messaggio a un tecnico, grazie.
0: È arrivato!
1: Samuele! È arrivato il messaggio, l'ho svegliato, abbiamo svegliato Samuele. mi liberi il messaggio che è quello là. Non ti preoccupare, anche se non è, se non è completo, non fa niente.
0: Fate come vi pare, sa?
1: No, perché voglio mandare.
12: No, quello l'ho tolto perché era proprio da tagliare tutto. Vabbè, ancora. Mancavano troppi secondi. Ti ho liberato l'altro comunque.
1: Vi auguro un buon weekend. Federica Della Valle dalle 5 di lunedì tornerà qua su Radio Globo. E vi auguro uno splendido weekend senza la pioggia che ha annunciato Giovanni Lucifora.
0: Portate l'ombrello.
1: Ciao!
8: C'è un elefante che è molto goloso di aranciata. Apre il frigorifero e vede tutte Coca-Cola. No. E dice: elefante.
1: Elefante, sappiamo. Però,
13: wait for me, I'll be back.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini, un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori, prosecco di benvenuto.
16: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
17: Hai sentito?
18: No, cosa?
17: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
18: Davvero?
17: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
18: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
17: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
19: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
20: Due? Viene a pranzo da me?
18: Ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
17: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
19: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.

0: confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
6: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
7: voci artefatte
6: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
8: Il Morning Show è offerto da
6: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB

0: ci fosse uno pronto stamattina.
1: Calma il studio, calma il studio.
0: No, niente, calmi, calmi, dobbiamo rimanere calmi. Ma come mai, dico io, cioè ci siamo ritrovati catapultati in diretta senza neanche saperlo. Un attimo fa eravamo lì a prendere il caffè nella nostra stanzetta della ricreazione. Sì, stavamo bighellonando. No, io veramente stavo bestemmiando contro il distributore delle merendine, Giovanni.
1: Perché non ti ha dato la merendina?
0: No, non mi faceva ricaricare, capito? E quindi ho dato un pugno tipo Fonzi.
1: No, no, non si dice.
0: Sì, sì, sì, no, lo dico in diretta. Io quando non funziona do dei pugni tipo Fonzi e mi ha fatto un frappè, mi ha fatto.
1: Ah, ecco, vedi che buone maniere.
0: Con le buone maniere si ottiene tutto, si ottiene. Buongiorno, buongiorno. La buona notizia è venerdì. Arriva il weekend.
1: Domenica piove.
0: Vabbè, adesso
1: domenica piove. Sì, certo.
0: Ma guarda che la possiamo anche accettare volentieri questa notizia.
1: Ma poi questa mane, avete sentito un po' di freschino in più?
2: Un po'. Io avevo freddo, guarda.
1: Vedi che bello.
0: Bello, bello. Anche questa notte quasi quasi mi veniva voglia di spegnere il condizionatore, poi l'ho lasciato solo perché mi dispiaceva per la pipetta in basso. Comunque, dando un'occhiata allo studio, vabbè, sì, siamo tutti trafelati, tranne uno che proprio non si è presentato. No. Non pervenuto.
1: No.
0: Ma come mai, ragazzi, non dava avvisaglie però ieri?
2: Beh, qualcosa ha detto, però non avrei immaginato, insomma, poro Gabri abbiamo perso.
0: De Cuius è andato, non d'altronde voglio dire, c'ha le difese umanitarie che veramente somigliano a Giuseppe Giacone, somigliano, questa è una cosa nostra.
1: Sì.
0: Buongiorno a Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno a voi ragazzi, a tutti VVB. Allora Massimo, non so se hai notato. Giovanni Lucifora, gli hanno cambiato la luce sul canale 91, si può vedere. Sì. Allora sembra sì che si sta facendo una lampada solare, quindi per abbronzarsi un po'. Mm. Oppure sai quando la sera vai a fare l'aperitivo e ci sono quelle lampade che fanno il calore, che sono rosse?
1: No.
2: Uguale.
1: Ma perché,
2: cioè,
1: che c'ho? Scusa,
2: c'hai una luce rossa addosso.
1: Ah, sì, sta
0: vero,
1: male?
0: Vero, è vero. Sì. No, sì. Sembri un po' Paola Ferrari.
1: Addirittura.
0: Notti mondiali.
2: Un pochetto sì,
0: No, comunque adesso se vogliamo andare su Giovanni Lucifora,
1: no, non ci andiamo.
0: Io non volevo,
1: pesate,
0: è stata Flaminia la colpa, di
1: se
0: Flaminia.
1: Se venite sempre sopra, mi pesate.
0: No. Però noto anche questo nuovo taglio di capelli.
1: Sì.
0: Sembri Forrest Gump quando è seduto sulla panchina.
1: Che bello. Io non so se è un complimento oppure no.
2: Sai che sembra pure anche un po' Vannacci.
1: Siamo stati amici fino adesso,
0: Pannacci che ieri è stato qua nel morning show di Radio Globo.
1: Collegamento.
0: No, niente, per chiedere insomma di questa politica che sta facendo la fine,
1: soprattutto
0: veramente.
1: Di questa politica, perché di quello parlano proprio.
0: Che
1: guarda,
0: è arrivata a dei livelli, ragazzi. Una cosa tipo chi ce l'ha più lungo, vabbè. Comunque, sul nostro canale Instagram, Facebook, insomma, sui social di Radio Globo potete trovare un piccolo resoconto, quindi andate a vedere se non lo avete ancora fatto.
2: Yes.
0: Bene ragazzi, i numeri per mettervi in contatto con noi lo sapete, la Globo WhatsApp 393 777 7172, e poi 06 89 28 99 6, già attivi.
3: Buongiorno a tutti. Nonostante mi mancherà il caffettino alle 7 di mattina davanti alla TV con voi, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, vado in ferie, yuppie, buone ferie a tutti. Ciao,
0: che bello!
1: Sì, però diteci se andate in ferie, dove andate, scusa.
0: Per farci un po' di invidia.
1: Fateci sognare
0: un po'. Ok, allora date anche la destinazione, ok? Vogliamo sapere anche quanto spenderanno. Per
1: magari dove vanno, anche per la benzina, quanto spenderanno, se hanno dei figli, se porteranno nipoti, nonni.
0: Mamma mia, che presa male, dico io. Ma nemmeno il commercialista ti chiede tutte queste cose.
1: Allora, c'è un controllino,
0: Diteci dove state andando, quello sì. La destinazione, che cosa farete, che cosa avete come preparato per l'estate, dai.
4: Buongiorno Massimo, mi ci avevi fatto quasi credere quando hai detto la bella notizia. Già stavo a sperare che dicevi che Flaminia non si era presentata al lavoro.
0: No. Eccola,
2: no.
0: È qui con noi, evviva e vegeta.
5: Comunque lavora più Mattarella che Gabri.
0: Sì, di gran lunga ragazzi.
2: Beh, Mattarella lavora pure.
0: Veramente di gran lunga. Comunque io credo che le difese umanitarie di Gabri Venus siano andate in vacanza ormai già da dicembre. Adesso al di là di tutto non è possibile, ragazzi, cioè c'ha la resistenza di uno che, allora, se toglie le mani dalla tasca gli viene la polmonite.
2: Ma
0: cioè,
2: non si spiega,
1: si chiama fracicume.
2: Fracicume.
0: Ma è andato proprio.
6: Ma qual male, poro Gabri. Ogni 10 giorni di lavoro ne via 4 di malattia. Oh, ma questo è un campione d'assenteismo.
0: Capito che ha detto, però, ne prende 4 di malattia. Con quel tono di uno che ci crede, ma fino a un certo punto.
1: Cioè, parli dei certificati compiacenti.
0: Sì.
1: Non credo.
2: Un medico di famiglia.
0: So che c'è anche una mezza parentela, quindi. Come va a finire?
7: Oggi è aggiornamento sul gasolio 2,229 euro e la benzina 1,999.
0: Bene, buono, sempre bello, sempre peggio.
8: Se Gabri non smette di fare il sommelier, farà una brutta fine comunque.
0: Ma non credo che sia dovuto a quello che ha bevuto.
1: No, che poi quando fa il sommelier è il momento in cui beve di meno,
2: Sì, cioè, sì, è vero, perché è
0: vero, lì solo assaggio.
9: Mettete la hit estiva, domani è la giornata più calda.
0: Amico mio, però insomma così a richiesta, poi a bruciapelo, non è che adesso non ero pronto.
1: Poi già abbiamo caldo, insomma, quindi magari dobbiamo. Sai, in quest'inverno dovete fare la canzone domani è la giornata più fredda.
0: Va bene. Intanto però. Domani è.

0: bella ciabattina calda calda.
1: Mamma ragazzi, livello pro, cicoria e cordon bleu a quest'ora, roba buono, forte, ripassata poi magari. Quale paese? Ci dici? Dai, vogliamo sapere, abbiamo detto, siamo curiosi, forza vai.
2: Oh, ma quanto è gracilino sto cavolo de Gabrio. Gabri, dai, dai, che te volemo là, stai sempre a casa, stai.
1: È vero, vai, vai.
3: Dai, anche per me oggi ultimo giorno di lavoro, destinazione Otranto. Sanno tutti la mia suocera da paura, bella raga, buona giornata.
1: Tutti dalla suocera, questa è Globo.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Il sole splende con il morning show di Radio Globo, sono le 7:12 minuti, è venerdì e il sole splende anche per quello, anche se poi magari c'è qualche nuvola, chi se ne frega, l'importante è che sia venerdì. In ogni caso ci fa comodo qualche nuvola perché rifiatiamo un attimo aspettando la pioggia di domenica che poi vedrai non si presenterà, me lo sento.
3: Speriamo
4: di no. durerà poco. Proprio un attimo.
2: Sì,
4: così.
2: Allora, o la fa e la fa come va fatta, oppure no, nel senso che non che sia una tempesta, no? Però che sia una pioggia che possa essere utile anche, che ne so, per quanto riguarda la siccità, no? Però se deve fare quei disastri da minuti e basta, no?
4: Quella pioggia è quando inizia a piovere, fai che freschino, mettiamo il giubbottino, mettiamo il maglioncino.
3: Qualche breccola di grandine non la volete? Sicuri?
4: No, quelle no, perché ho visto dei danni non indifferenti.
2: Sì. Questa settimana diciamo che ha fatto, sai, si dice, no? Fai più danni della grandine.
4: Esatto.
2: Adesso ragazzi arrivano arance, non arrivano più
4: palle da tennis
2: di grandine come eravamo abituati, quindi diventa un po' complicato soprattutto per le automobili che vengono totalmente distrutte, ma anche i pannelli solari.
4: Sì, però anche la gente viene ferita,
2: sì.
4: Perché abbiamo sentito anche gente ferita dalla
3: però Massimo grandine. L'altro giorno parlava di queste coperture della macchina, ma sapete quanti articoli sto leggendo? Cioè c'è gente che si compra i coscinetti da mettere sopra la macchina per ripararla dalla grandine.
4: E immagina che c'è l'assicurazione per gli effetti climatici che tantissime persone non fanno, anzi hanno tolto negli ultimi anni, l'hanno addirittura tolta, e adesso invece in molti stanno tornando a farle perché in effetti ste tempeste tropicali ci stanno investendo.
2: Però come tu ben sai, quando poi si verificano questi eventi, naturalmente le assicurazioni che fanno salgono e quindi devi trovare metodi alternativi, ed è per questo che ho visto il genio di turno che ha comprato il materassino, quello da campeggio, non so se avete presente quello matrimoniale, e lo ha appiccicato sul tetto della macchina all'occorrenza,
4: ma
2: lo tira fuori.
4: Non è male come idea.
3: Bello anche esteticamente comunque vedere una macchina.
2: Il metodo artigianale, ragazzi, vuoi mettere, oppure c'è chi ha tirato fuori la trapunta invernale e l'ha messa sul tetto della macchina.
3: Ma perché no?
2: Adesso non so quanto possano essere efficaci, però perché no? Allora, dove state andando? Che questo sarà anche un weekend di partenze.
5: Quest'anno 15-30 agosto, tour in Andalusia con il camper, primo volo per i bambini e prima esperienza in camper. Speriamo bene. Ciao,
2: che bello, vai.
3: Che bello.
4: È bellissimo col camper Andalusia, però l'Andalusia quest'anno farà un caldo ancor più degli altri anni. Farà veramente caldo, quindi nel camper metti l'aria condizionata, non so se servirà perché potrebbe rompersi.
2: Madonna, ragazzi, che presa
4: l'Andalusia.
3: Potrebbe pure grandinare,
4: io me lo auguro per loro.
6: Questa si chiama tattica. Si prende il venerdì di malattia, sabato e domenica e ci vediamo lunedì.
2: Bene, ok, di riferito a Gabri Venus, ovvio.
7: A Gabri, sei come Audis dell'Atac, e il venerdì fai sciopero.
2: Sì, anche lunedì, dipende un po' come deve attaccare.
8: Paese Lago del Salto, specificatamente Sant'Ippolito, apro la finestra e mi tuffo al lago.
2: Bello, bello, molto bello.
4: Attenzione al lago, a fare il bagno al lago, amico mio.
2: Sì. Oh, dai, porca miseria, stamattina, ma che sei?
4: Sentiamo dove vanno in vacanza.
2: Ma io non lo so.
9: È il buon Gabri Venus sta sempre male di venerdì, guarda caso, ma che, come i scioperi?
2: Allora facciamo una cosa, lo chiedo agli ascoltatori perché poi a me passa di mente, cominciate un attimo a segnarvi quali sono i giorni in cui si butta malato, cioè se cominciano a essere troppi venerdì allora possiamo dedurre che no?
3: Ma già l'hanno fatto,
2: l'hanno già fatto.
3: Ma non lo senti che dicono tutti voi?
2: Sì, no, però
3: venerdì,
2: questo lo stanno dicendo, ma secondo me sono sensazioni,
3: vago.
2: Non sono dati di fatto, capito?
4: Non c'hanno proprio il registro.
2: Allora vi chiedo di schedulare, ok? Fate un calendario.
10: Magari piove tutta la settimana. Magari c'è un'inondazione dove stai al mare.
2: Ma perché?

0: in streaming, che figo, grandi. Ciao Robby.
1: Allora ricordiamo, sì, su il canale 91 del Digitale Terrestre, però se volete anche attraverso il sito potete in ogni caso vedere lo streaming, dai.
2: A Gioa, ma te lo sai i cinesi con che auto si spostano? Dai, con la Opel, perché la usano o per andare in montagna, no, o per andare al male.
3: No. Ciao Giovanni.
4: Ti porto via il maiale, grazie, no, ci vediamo lunedì dopo la pioggia, ok? Io comincio ad andare col mio maialino.
1: Questo era il livello Giovanni Lucifora da ubriaco proprio, nemmeno da sobrio.
2: Giovanni, perché te proponi per fare oiettatore davanti un altro? Mamma mia!
4: Ah, c'è l'oiettatore davanti un altro.
3: Sì, sì, sì. Sì.
4: Però
3: Giova,
4: devo dire che fra tutte e tre questa mane un po' più Flaminia con quegli occhiali.
1: È vero,
3: ma cosa?
4: Cadagliettatrice, guarda, ma guarda, ma sei bellissima, stupenda, degli occhiali stupendi. Sei un po' Totò.
3: Ma io sto augurando la buona estate agli ascoltatori.
4: Esatto, ricordi tutto quando mi porta sfiga.
1: Perbacco. Totò, ma ti rendi conto che cosa hai tirato fuori?
4: Ovviamente, ma no, ovviamente con tutto il rispetto per Totò, cioè non è. No, nel senso.
3: Ma veramente io non ho parole.
1: Comunque hai lanciato fino adesso gufate, anatemi a tutti gli ascoltatori, adesso te la prendi con Flaminia.
3: Ho capito.
4: Flaminia, non lanciare anatemi.
2: Oh, io pure vado in vacanza tra poco, però col c***o glielo dica Giovanni Lucifora.
1: Bravo, fai bene.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Attenzione, promo vacanze attiva!
8: Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva Olitalia Fior d'Olio a 4,49 euro al pezzo. ipercarni.com.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
9: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 99.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Un espresso macchiato, please. Beh, con tanta schiuma, mi raccomando. E poi corretto con un goccino di caffè caldo, ma il latte deve essere freddo. Cioè, quelle cose complicatissime che chiedono ai barman.
2: Qualche alcolico lo vogliamo mettere stamattina oppure.
1: Sì, sì, come no? Uno schizzetto di Mistral.
3: Okay. Ci sta sempre
1: ci
3: bello.
1: Sta bene, ci sta bene. Beh, per far impazzire così i baristi che ogni volta hanno 8000 ordinazioni. Quanti erano i caffè macchiati? Cioè, quelle robe che poi perdi il conto. Come fanno? Non ho mai capito. Va bene, 7:22, buona giornata a chi si è svegliato con il morning show, agli altri naturalmente no, no. Auguriamo tutt'altro, e beh, perché se no, insomma, che stiamo a fare qua? A cambiare.
3: No, poi non siamo
1: l'aria.
3: Più credibili neanche, eh?
1: No, no, no.
3: Non
1: siamo
3: più
1: no.
3: credibili.
1: Comunque, weekend probabilmente, abbiamo detto, anche di partenze, alcuni abbandoneranno la città per andarsi a godere qualche giorno di vacanza. È vero, Emanuela?
4: Sì, eccomi, buongiorno.
1: Cara Emanuela, dai, facci rosicare un po', dici un po', sei pronta per le vacanze?
4: Allora, sono pronta, prontissima, e faremo questo tour giù in Sudafrica con la mia famiglia, siamo due adulti, due bambini di 7-9 anni.
1: No, Giovanni!
3: Stavo vedendo che c'era tempesta.
4: No, pensavo che dicessi tipo squalo bianco, attenzione.
1: È vero, è vero, è vero, perché in Sudafrica ragazzi vanno proprio per gli avvistamenti dello squalo, no?
3: Sì, ma quello
4: sì,
3: è il minimo.
4: Sì, sì, allora noi quello non lo faremo, faremo le gite per gli avvistamenti delle balene perché è la stagione in cui fanno transito lì per mangiare, per mandare i cucci,
1: eccetera.
2: Ma perché hai chiamato Emanuele?
3: Lo dico per te.
1: Ma buono, dai, che porca miseria. Poi va storto qualcosa,
4: poi,
1: ce l'ha sulla
4: tra
1: coscienza.
4: L'altro sarà pure inverno lì, quindi effettivamente rischio.
1: Vabbè, vai a rifiatare un pochino perché qua il caldo ci ha massacrato quest'anno. Quindi,
4: sì,
1: ecco,
4: sì, abbastanza.
1: Molto bene, quindi un viaggio di famiglia, avete già deciso che cosa andrete a vedere? Ci sono un sacco di cose.
4: Sì, abbiamo organizzato tutto da soli perché siamo dei viaggiatori a cui piace fare tutto da soli. È stato abbastanza faticoso perché 4 settimane.
3: Ma fa 5 gradi, fra 5 gradi.
1: È inverno.
3: 5 gradi alla minima, 19 alla massima.
4: Sì, la notte c'è una forte escursione termica, però di giorno comunque sta a mezza manica quando c'è il sole.
1: Senti, dici due o tre escursioni che avete preparato così per farci schiattare.
4: Allora, va bene, i primi giorni saranno a Città del Capo, poi prendiamo la Garden Route, saliamo fino a Port Elizabeth, in mezzo ci sono delle località dove
3: date
4: puoi
3: piano,
4: fare...
3: Consiglio. Piano. Prego.
4: Senti, ti faccio ridere, il mio figlio si chiama Tyson. Quindi,
1: come si chiama?
4: Tyson.
1: Perché oltre ad avere il nome strano lo pronuncia pure strano,
3: esatto.
1: Quindi, capito?
3: Ma io pensavo che era strano che tu avessi un figlio.
1: Tyson.
2: Ma why? But why?
1: Che detta così sembra un aspirapolvere, sembra.
3: Sì,
1: Tyson.
3: Sì, la Tyson.
2: Ma di dove sei, Emanuela? Di dove sei?
4: No, no, noi siamo di Roma, però cerchiamo di rendere
2: una vita international.
4: I nostri bambini international.
1: International, certo. Immagino nel quartiere, capito? A Tyson!
4: Tyson!
5: Santa Marinella, io! A casa dei miei suoceri, io!
1: Col figlio che si chiama Gianfranco, tra l'altro, capito?
2: Esatto.
1: Come? Gli estremi.
4: Poi quartiere piccantino, a Ciglia, insomma.
1: Tyson alla Cilia, va bene, io ce lo voglio vedere. Tyson alla Cilia, mamma mia, a scuola penso che lo prende per culo pure il bidello. Guarda, vabbè.
4: No, per fortuna no. Però,
1: sì, se faranno body shaming oppure se comunque lo bullizzeranno, sarà tutta colpa tua.
4: Esatto, okay. Tornerà da me, mamma. Ma come ti è venuto in mente?
1: Hai ragione, perché lei
3: sei un po' pariolina, in effetti.
1: Comunque, c'aveva ragione.
2: La pariolina da Cilia.
1: Ho guardato un attimo e effettivamente gli tsunami potrebbero arrivare.
3: Sì,
1: no,
3: sì,
1: non è vero, scherzo.
3: No,
4: no.
1: Buona vacanza!
4: Metterò
3: auguri.
4: Qualcosa sui social, dai.
1: Bene, no, dai. Ti seguiremo. Buona vacanza.
5: 4 settimane in Sudafrica. I sordi vostri.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Allora, tirata d'orecchie per Saif, che fa le canzoni troppo corte, cioè non durano a sufficienza per far sì che il nostro Samuele Pernazza possa sistemare le luci puntate su Giovanni. Quindi, insomma, è entrato, ha dato una smanacciata, ma poi è finita la canzone e è dovuto uscire. Sarebbe stato.
2: Non sapeva dove mettere.
1: Perché non lo lasciamo? Secondo me dovrebbe. Allora, dovremmo fare anche la TV verità. Quindi, con Samuele adesso sulla scala che stava cercando di sistemare.
2: Ma perché no?
3: Dopo, sincera TV, TV verità.
1: Cavolo, ragazzi, così funziona. È inutile che facciamo ste cose dove tutto è perfetto. Fino a due minuti fa c'era uno su una scala che bestemmiava perché non riusciva a trovare il connettore.
2: Con Famiglia Cappelli che faceva da contrappeso.
1: Che reggeva la scala, capito? Che poi non mi dà tutta sta sicurezza Famiglia che tiene la scala.
2: No, neanche a me, guarda.
1: Preferisco che traballi. Sentiamo ancora Globo WhatsApp dopo il racconto del viaggio di Emanuela, nostra ascoltatrice, che se ne sta andando in Sudafrica con suo figlio Tyson da Cilia.
4: Una volta i figli di Pariolini si chiamavano Gian Pier Francesco.
1: Adesso Tyson. Che capito? Cioè, ci ha tenuto proprio a specificare sulla pronuncia. Tyson.
2: Sì. E poi ha pure detto proprio Mike Tyson.
1: Tyson.
3: Motivo di vanto.
1: Sì, sì.
2: Una dedica all'ugile.
5: Sì, i classici del Borgata che chiamano i figli Michael Jason.
1: Derulo.
6: I figli più international.
4: Ai Tyson.
1: Allora, vediamo un attimo. Scusate, perché poi dovevamo andare con un'altra cosa che Giovanni ha preparato sulla sicurezza e tra poco ve la diciamo.
3: Abbiamo tempo.
1: Però, scusa un secondo. Vogliamo vedere se c'è qualcuno che veramente ha ritirato fuori un nome per il proprio figlio, un nome di quelli classici, Franco, Gianni, Mario.
3: Ma è pure Mario.
1: Cioè, capito? Uno Luigi. Di quelli super classico.
2: Non lo dire perché Pietro voleva chiamare Tommasino Franco. Come mio padre,
1: bello,
2: poi
1: perché no?
2: Poi ho detto: ma che sei matto? No, Franco è troppo antico.
1: No, che
2: cioè,
1: antico.
2: Franco è un bambino vecchio, capito? Tipo Benjamin Button, nasce vecchio e poi va indietro. No, non si può fare.
1: No, guarda, però ti dico: allora, io per esempio l'ho chiamato con un nome abbastanza normale,
3: Mattia,
1: no?
3: Carino.
1: Però si girano in 24 perché adesso è una generazione di Mattia. Ah. Invece con un Franco, Gianni,
2: esatto.
1: Se gira nessuno.
2: Mario.
3: Sai quali sono secondo me i due nomi classici più belli in assoluto? Quando ero piccolo mi piaceva tanto Alessandro. E poi quello che mi piacerà sempre, Daniele.
1: Daniele.
3: Sì. A proposito, auguri Danielino!
1: Danielino chi?
3: Oggi era così tanto, già non mi è venuto in mente, mi dice
1: Daniele.
3: Auguri Danielino! Auguri Danielino! Sì, Daniele De Rossi.
1: Dillo specifica,
3: oggi
1: non capiamo,
3: è il compleanno. Però oggi Alessandro e Daniele credo che siano due nomi classici molto belli.
1: Vabbè, vediamo se qualcuno ha ritirato fuori così per essere originale il classico. Sai, adesso sei originale solo se ritiri fuori le cose di una volta, quelle normali. Quelle sì, che fino a qualche anno fa la normalità.
2: Ernesto, Osvaldo, pensa che bello, Ernesto.
3: Beh.
1: Ernesto, è vero. Secondo me Ernesto nemmeno a pagamento.
2: È nonno Ernesto.
1: No,
2: è già
1: Ernesto...
2: Nonno.
1: No,
3: c'è una battuta su Ernesto, ma non la dirò mai.
1: Giovanni.
3: Perché poi c'è Pasquale ed Evaristo.
1: Giovanni.
6: Quanto vi piace rovinare la vita ai figli quando dovranno compilare i primi documenti di alla gente come si chiamano. Che? Come si scrive? Quanto vi piace? Penso international. Bravi.
1: No, ragazzi, vedrai, diventerà la normalità. Ormai ci saranno più Tyson che quello che dicevamo, Frank e Giovanni. Quindi ci sarà bisogno di specificare più di tanto perché sarà abitudine.
5: Allora, un figlio lo chiama Dyson e l'altro Uber, l'altro Roventa.
2: Ben nomi
5: del cazzo proprio.
2: Ma che hai capito?
1: Perché io prima ho detto Tyson.
7: Questi sono gli ultimi giorni della nostra vacanza. Roma Anzio col trenino, tutti i giorni su e giù.
1: Roma Anzio col trenino. Non si chiama vacanza, si chiama Via Crucis.
3: Mamma mia, ragazzi.
1: Ci dai per favore le tempistiche di questa Via Crucis ogni giorno?
3: Deve arrivare prima. È partita ieri, da Anzio.
1: Chiama le ferie. Porca
2: tornare, però.
1: Chiama le ferie. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con Franco, Giovanni, Vittorio, Stefano.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. ci attendono un venerdì e anche un sabato da piena estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso, però vi segnalo anche l'arrivo del vento dei quadranti settentrionali, soffrirà anche piuttosto sostenuto questo venerdì, in compenso farà sì che le temperature scendano di un paio di gradi, anche l'umidità sarà più contenuta, quindi caldo più che sopportabile. Giornata di domenica invece, attenzione che riporterà qualche nuvola e probabilmente anche qualche piovasco, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 8 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
12: The Morning Show, sponsored
13: by MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: Ho sentito gli speaker radiofonici, ma voi via, mi fate vedere la pelle dei dino argentino.
18: This is the Morning Show on Radio Globo.
19: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, quindi se vi sentite la pelle di dino argentino è tutto normale.

0: stiamo cercando di capire se le tradizioni, perché poi ecco ci riempiamo la bocca con l'italianità, ma poi la stiamo perdendo un po' questa italianità senza rendercene nemmeno conto, ma anche sulle cose basilari, no? I nomi che vengono utilizzati. Tyson, oggi la faccio nera.
1: No, Tyson.
0: Oggi la faccio nera, Emanuele. Tyson, che ci ha chiamato dicendo che c'è il figlio che si chiama Tyson.
1: E vive ad Acilia.
0: E vive ad Acilia. Tyson di Acilia.
2: Ad Acilia.
0: Adesso, poverino, quanti ce ne saranno ad Acilia di Tyson?
1: Capito? Ma che cazzo.
0: Povero bambino. Allora, facciamo così, facciamo così. Tu non c'entri niente, caro Tyson. È tutta colpa di mamma e di papà, ok? Voglio essere
2: giusto,
0: chiaro.
2: Quindi
0: lasciatemi in pace, Tyson. Invece, dall'altra parte, ci sono quelli che, ecco, prediligono i nomi classici. Però quanti possono essere quelli che chiamano la figlia Maria? Maria, ragazzi, Maria.
1: Ma Anna, chi si chiama più Anna, Maria? Anna, oh, Maria è il nome, no, da presepio.
2: Ma il nome è importante, Maria, dai.
0: Non lo so, non lo so, non lo so. Stiamo verificando, stiamo verificando. Adolfo? Adolfo?
1: Non ci credo.
3: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, Adolfo, buongiorno.
1: Allora, età di Adolfo?
3: 34 anni.
1: 34.
0: Però aspetta, tu sei straniero, quindi insomma non vale questa cosa per te. Diciamo che ecco, mettiamo una pausa, sì, quel discorso che stavamo facendo.
2: Di dove sei, caro?
3: Allora, sono di Nicaragua, non lo so se avete sentito già.
2: Ah, come no, Casimirri, c'è Casimirri da voi?
3: Che sì, nessuno sa che... Sì. No.
0: Ecco.
1: Vabbè.
2: È un brigadista che si è rifugiato in Nicaragua.
0: Ma
2: dai, è proprio ieri che stanno parlando sti giorni di Alessio Casimirri.
0: Sì, tu, però vai, insomma, dai, porca miseria. Raccontagli
2: ma
0: raccontagli qualcos'altro del suo paese. C'è un brigadista che si nasconde lì in Italia, un italiano.
2: In Nicaragua,
0: sì, quello,
2: sì,
0: quello che rapì Aldo Moro.
2: Sì, esatto, ha aperto un ristorante.
0: Vabbè, ma puoi chiedere questo? Vabbè, comunque.
1: Si chiama Adolfo.
0: Si chiama Adolfo.
2: Adolfo,
0: ma tu non ho capito, adesso ci stai seguendo dal Nicaragua o sei in Italia?
3: No, io sono in Italia da, fammi vedere, del 2011.
0: Ah, io pensavo che fosse al Nicaragua.
3: Allora, il calcio, con il calcio, noi in Nicaragua non è che si gioca il calcio, là si gioca il baseball, quindi noi con il calcio non è che siamo aggiornati.
0: Si gioca a baseball.
2: Ha confuso Casimirri con un giocatore di calcio. No, è un brigadista.
1: Ma no, non capisco il nesso.
0: Non c'è nessun nesso.
1: Scusa.
0: Continua, tiraglie fuori sta cosa.
2: Diciamo cose a bande.
0: Io non lo so io, ma
2: prego.
3: Ogni volta che vado al lavoro, no, metto sempre la radio e mi piace pure ascoltare, perché mi ricordo i primi anni quando stavo giù in Nicaragua, prima di venire qua, che questo era proprio il mio lavoro anche.
0: Cioè facevi lo speaker radiofonico in Nicaragua?
3: Sì, lavoravo sempre come voi.
0: Ma dai, a che radio?
3: La radio si chiamava Radio Mi Voce.
0: Radio Mi Voce.
2: Mi Voce.
0: Ok, beh, okay. Interessante però
1: molto,
0: come
1: molto.
0: Cosa. Se vuoi ti posso mettere
2: fatti
0: un...
2: Fatti annunciare un disco, annunciare un disco. Tanto lo facevi non in italiano ovviamente.
3: No, in spagnolo.
2: Però parli bene l'italiano.
3: Sì, sono 16 anni che sono qua.
0: Ok.
1: Allora, ragazzi, scusate però.
0: Non c'è niente, no, è uscito così.
1: Del Nicaragua, io vorrei sapere, cioè, chi è che ti ha chiamato Adolfo e perché...
0: Mamma e papà, non è che non ci sono scelte, Flami.
3: Sì, è per mio nonno, giusto?
1: Nonno Adolfo.
2: E perché a tuo nonno gli hanno dato il nome Adolfo?
1: Perché l'hanno chiamato Adolfo a tuo nonno?
3: Non lo so, perché penso che è stato descendenza proprio dei spagnoli.
0: Okay. Quindi c'entra poco, diciamo, con quell'Adolfo che stiamo immaginando quanti noi.
2: Ma ecco, c'è un Adolfo storico nicaraguense?
3: No, per niente, no. Niente.
1: E tu hai figli, Adolfo?
3: Sì.
1: Come li hai chiamati?
0: Dai.
3: Allora, noi abbiamo sempre due nomi e due cognomi. Il primo nome non lo dico perché non è bello. E il secondo nome...
0: Perché no? No, che vuol dire? Che vuol dire non è bello?
2: Ma che ti chiami? Sì, tua? Ho capito.
0: Scusa,
3: È che sembra una... il primo nome è Porfirio.
0: Come?
1: Porfirio.
0: Porfirio?
2: Porfirio.
3: Vedi.
0: No, non, Ale, allora già c'è un nome strano, poi anche il telefono ci si mette, il collegamento va e viene.
2: Sei pure un po' timido.
0: Te chiami pure Porfirio, quindi dai, insomma, ecco, diciamo che non è proprio semplice da capire questa roba. Ma perché avete due nomi? Metti che ne perdi uno, che vuol dire? Non ho capito.
3: No, no, ce l'abbiamo sempre due nomi là.
0: Loro mettono sempre il doppio nome. Il doppio nome, che è una cosa che invece qua si fa, ecco, per chi è un una certa classe sociale. Sì, una certa... Vabbè, ti salutiamo, salutaci il Nicaragua. Vai Adolfo, vai Adolfo. Niente, Sara, salve, ce l'abbiamo Sara. Sara, buongiorno Sara.
4: Sì, buongiorno.
0: Vai Sara.
4: Allora, i miei figli si chiamano Adriano il primo e Aurelio il secondo.
0: Adriano e Aurelio, ragazzi. Quindi il richiamo all'antica Roma.
2: Ah, imperatori.
4: Infatti anche i secondi nomi, Vincenzo Massimo il primo.
0: Patrizio Massimo, ragazzi.
2: Com'è sta fissa?
4: Allora, volevamo mettere dei nomi particolari, comunque italiani ovviamente, e anche di persone che non conosciamo, quindi noi non conosciamo nessun Adriano, nessun Aurelio, oltre ovviamente ai nostri figli. E poi vabbè, secondo i nomi sono dei nonni.
2: Ah, i nonni,
0: bello,
2: sì, non si dà il secondo
0: bello,
2: nome
0: bello.
2: Dei nonni.
0: Ti nasce una femmina, la chiami Agrippa, come la chiami? Che ne so.
4: No, ci piace molto Flaminia, però...
0: Flaminia.
2: Però adesso hai cambiato idea.
1: Però adesso
2: certo.
1: Sì, beh, adesso... Dopo che mai conosciuto, ti capisco.
0: Sai quando ti piace il nome, però la associ a quella persona lì e allora non ti va bene, allora dici no, se si chiama quella così non la posso chiamare in quel modo. Bene, vabbè, comunque sì, dai, una scelta originale con tutti i riferimenti all'antica Roma. Questa, questa sì. Staresti bene nel video di Vannacci. Quello sì, che esatto. Ha pubblicato ultimamente.
1: Sì. Comunque ripensaci a Flaminia, guarda che sono tutte belle persone.
4: Beh, no, perché guarda, il nome Flaminia era, diciamo, se fosse stato femmina al secondo sarebbe stato in lista o Flaminia o Lavinia.
0: O Lavinia,
1: però ti
0: anche
1: fermi.
0: Lavinia. Molto bello. Comunque
4: avanzano, ecco.
0: Molto originali, molto originali. Bravo, questa è una bella scelta, mi piace. Fabrizio, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, tu invece a che cosa ti sei ispirato per i nomi?
5: Io sempre a Roma. Io ho chiamato quello grande Augusto e quello piccolo Cesare Augusto. Quello
0: mamma
5: è pure
0: ragazzi,
1: Augusto e Cesare Augusto.
2: Cesare Augusto tutto attaccato.
5: No, Cesare Augusto staccato. Cesare,
0: Cesare
5: Augusto.
0: Augusto. Però ecco, Augusto ce l'hanno tutti e due.
1: Infatti.
5: Sì, se... perché il progetto mio era tre figli.
0: Quindi non
5: quindi
0: è.
5: C'era.
0: Ok. Quindi il battuto...
5: C'era Augusto, c'è doveva stare Cesare Augusto e c'è doveva stare Giulio Cesare Augusto.
0: E Giulio Cesare Augusto. Vabbè, Madonna, ragazzi.
5: Così si portava i nomi dei fratelli tutti e tre.
1: Ma mamma scusami, mia. Ma tu Cesare Augusto lo chiami Cesare Augusto o per gli amici c'è?
5: No, lo chiamo Cesare.
1: No, perché sennò si confondono.
2: No, che poi Augusto nasce.
5: Sì, lui solo quando dovrà firmare Cesare Augusto.
0: Cesare Augusto, certo.
2: Perché nasce come Gaio Ottavio Augusto.
0: Come Gaio Ottavio?
2: Si chiama Gaio Ottavio e poi che hanno chiamato Augusto. Ma
0: Cesare Augusto.
2: Lo so, però Augusto era Gaio
5: Ottavio. Avrei voluto.
0: Bene, va bene, comunque tutte e due, due... Augusti? No, Dugusti?
1: Dugusti
5: si è smesso. No, uno Augusto e uno Cesare. Facile, facile. Se fosse la femmina Domiziana.
0: Domiziana. Bene, un altro riferimento.
1: Ci sono tutti tronfi comunque.
0: Grandissimo. Bello. Beh, no, vedi, l'antica Roma ispira parecchio. È già la seconda che c'è arrivata. Questa cosa, insomma, non è proprio da buttare via. Chi è qua? La Globo WhatsApp è piena, ragazzi. Tra poco magari sentiremo un po' che cosa ci sta arrivando. Però prima è il caso di sentire Olivia Rodrigo qui su Radio Globo nel Morning Show.

0: se la mattina te lo del culo, c'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai tu risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Questo è il morning show di Radio Globo. Beh ragazzi, c'è un pubblico nel morning show di Radio Globo che ama comunque, diciamo così, i personaggi, la storia dell'antica Roma, che regna. Abbiamo sentito i nomi di alcuni figli dei nostri ascoltatori che richiamano veramente gli imperatori, con questi nomi lunghissimi: Gusto, Aurelio, Massimo.
3: Pensa quando si incazza gli deve chiamare per nome intero, ci mette 40 minuti. Vieni qui Patrizio, Massimo, Fabrizio, Aurelio, Adriano, vieni qui.
2: Sembrano 15 persone, in realtà è uno soltanto.
4: Poi quando te incazzi non è che dici: oh Massimo, Giovanni.
2: È vero. No, ma guarda, questo problema c'è sempre stato a casa mia, essendo una famiglia numerosa. Mia mamma ogni volta che ce l'aveva con qualcuno, prima doveva dire i nomi di tutti perché non gli veniva mai il tuo, capito? E quindi ne diceva prima una quindicina, però tu nel frattempo eri andato via e quindi si incazzava con quello sbagliato.
5: Ma che c'ha con me? Ma io non ho fatto niente.
2: È un problema.
6: Ah, Flaminia, mo' fa musica. Invece Flaminia è un nome bellissimo, bello davvero.
4: Credo anch'io.
5: Non si chiamo mica.
2: Bello, sì, sì.
5: Mica lo si chiamo.
2: Ma no, perché no, credo gli ascoltatori prima che dicevano, insomma, volevo chiamarla Flaminia, ma non l'ho chiamata. Perché...
5: almeno c'è il nome bello.
2: Almeno una cosa.
7: Viva la romanità! Io mi chiamo Lavinia, le mie figlie si chiamano Livia e Vittoria. E se fosse stato maschio il secondo, l'avremmo chiamato Filippo. E invece a scuola di mia figlia, e anche insomma altrove, nomi folli, nomi veramente folli. Tiago, una Tiago. Bambina al parco si chiamava Blu, ve lo giuro, si chiamava Blu.
2: Blu.
4: Anche
2: Blu.
4: Il figlio maschio di una mia amica si chiama Blu.
5: Ma Blu. Penso
4: scritto
5: c'è il
4: Blu,
5: c'è il cognome Rossi.
2: Ma in cartone animato Blu.
4: Blu.
8: Una mia amica chiama i figli Enea e Diana. Proprio mitologia pura.
2: Sì, siamo sulla mitologia qua,
4: Famiglia Fotia,
2: Sì. Sì, sì, è vero.
9: Buongiorno, io ce n'ho quattro di figli. Il più grande si chiama Valerio, la seconda si chiama Irene, il terzo Flavio, la quarta Lavinia.
2: Beh, anche qua, tanta Roma.
4: Senti,
2: vai.
4: Non mi interessa dei nomi, ma quattro figli, veramente, ma come fate? Vabbè, comunque.
2: Supereroe.
3: Comunque io sto aspettando l'esaurito che ha chiamato il figlio Massimo Decimo Meridio.
2: C'è, tranquillo che c'è, non ti preoccupare. C'è.
3: Tipo che c'hai due figlie, una che ami Cassia e l'altra Collatina. Poi se ce n'è in realtà ancora, magari di Burtina e magari maschio Torpagnotta.
2: Ma come Collatina? Io non ho mai sentito Collatina,
5: no,
2: ragazzi.
5: No.
2: Tina, magari, diminutivo.
5: Casilina,
2: ma
5: neanche Callina.
2: Tina diminutivo di Collatina?
5: Esattamente.
2: Non lo sapevo io.
5: Assolutamente.
6: Io mio figlio ho chiamato Pilato, infatti sta sempre a lavarsi le mani, sto matto.
2: Perché Pilato se ne lava le mani.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
10: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso però sulle strade per sentire la situazione del traffico.
5: Sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare si rallenta tra Casilina e Appia e tra il bivio per la Colombo e l'uscita per la Roma Fiumicino. Trafficato anche il tratto urbano della 24 Roma L'Aquila, code da via Fiorentini all'uscita per la tangenziale, verso la tangenziale dove i rallentamenti si incontrano tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione stadio. Sulla Flaminia, traffico incolonnato tra via di Grotta Rossa e via dei Due Ponti e poi stessa situazione sulla Salaria. Attenzione, trasporto pubblico oggi, anzi in questo momento è in corso lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione è scattata ieri alle 21 e terminerà oggi alle 21 per i treni regionali, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Comunque tutte le notizie su roma.luceverde.it.
2: Scusa, quegli ascoltatori che stavano andando al mare con il trenino, allora?
5: Lo devo dire in romano?
2: No!
5: Ah, ok!
2: No, no!
10: Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il morning show di Radio Globo. 06-8928-996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua
13: però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social

0: da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
8: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: The Morning Show.
14: Sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
18: MB Arredamenti mi fa arredare.
19: In FM
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
22: 8:01, ma buongiorno a voi con il Morning Show di Radio Globo fino alle 10. Io sono Massimo Vari, come c'è anche Flaminia Cappelli e Giovanni Lucifora, altre due ore insieme.
23: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
24: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
25: Poi esco

0: altri 120 minuti da passare insieme. Mattinata, come dicevamo, di venerdì, un po' più fresca rispetto alle giornate passate. 24 gradi in questo momento. Beh, ragazzi, in quest'ultimo periodo abbiamo parlato tantissimo di sicurezza. I fatti di cronaca ci hanno portato più volte a trattare dei temi che riguardavano, insomma, proprio questo argomento. Poi, tra l'altro, c'è stato anche il DDL sicurezza,
1: no? Però, sì, ma prima di notte stava meglio prima.
0: Ma adesso perché
1: prima devi dire? Ma
0: adesso per quale motivo?
1: Cioè, ti lasciavano le chiavi attaccate alla porta.
0: Ma che gli è successo a Giovanni stamattina, sì, ragazzi?
2: Mamma mia.
0: Sono preoccupato.
1: Sì, allora, sempre peggio, sempre peggio.
0: Ma come sempre peggio? Vediamo se effettivamente è sempre peggio. Perché diciamo questo? Perché sono usciti dei dati che riguardano proprio la percezione della sicurezza, la percezione

0: percezione, o meglio, è proprio quello che è il dato della sicurezza, no? Quindi i furti rispetto a qualche anno fa, se sono aumentati, se sono peggiorati.
1: Dati certi?
0: Dati certi.
2: Allora,
0: dati certi.
2: Partiamo subito dal fatto che è un raffronto dei dati del Viminale. Quindi partiamo dai dati del Ministero. Quindi dobbiamo sempre sottolineare che sono in base alle denunce, cioè magari accade un fatto, tu non lo denunci, non è accaduto. Cioè,
0: ovvio,
2: che è accaduto,
0: ovvio,
2: però,
0: ovvio,
1: quindi,
0: ovvio.
1: Quindi li smentiamo subito.
2: Allora, con questa premessa. No, vabbè, questa premessa è importante perché in base a questo poi si fanno i decreti di sicurezza, insomma, sono dati importanti.
0: Sono quelli ufficiali, ragazzi.
2: Ufficiali. Reato per reato dal 1991 al 2025, ad oggi, diciamo 26, dai. Allora, io vi chiedo innanzitutto, secondo voi gli omicidi, partiamo dal dato più agghiacciante,
0: cioè,
2: no?
0: Ce lo stai chiedendo facendoci proprio le domande?
2: Sì,
0: allora,
2: sì.
0: Allora scusa, cambierei un attimo l'atmosfera.
2: Esatto, esatto.
0: Allora, andiamo con questo primo dato che riguarda, abbiamo detto, gli omicidi.
2: È il più inquietante, perché ovviamente quando si toglie una vita è sempre inquietante. 1991-2025, secondo voi ci sono stati più omicidi nel 91 o più omicidi nel 2025? Ovviamente tenendo presente che ci sono varie tipologie di omicidi, certo. Quindi adesso andiamo proprio sul numero.
0: Però un omicidio è un omicidio, adesso poi sì. Al di là della tipologia.
2: No, vabbè, magari c'è la difesa, lo fai per difesa, magari parte come una rapina e te vogliono fa, tu tiri fuori la pistola e ammazzi una persona.
0: Sì, però Roger è uno, non è che ce ne sono 100.000.
2: Questo.
0: Che ce ne sono,
2: È vero. Allora, abbiamo in questo momento al 91 oggi gli omicidi sono.
0: Non ci hai fatto rispondere.
2: Pensavo
0: Scusa, non ci hai fatto rispondere.
2: Abbiamo visto persi in atto. Quindi, secondo voi sono stati più gli omicidi nel 91 o nel 2025?
0: Vai prima tu, Flami.
1: Più omicidi nel 91.
0: Ok, ti dico anch'io nel 91, però te lo motivo, io credo perché era un altro periodo storico dove c'erano, che ne so, per esempio, sai, molti attentati, mi ricordo quelli di mafia, insomma, diverse cose.
2: Quello era il piotaccio.
0: Che forse mi porta a dire che nel 91 ce ne siano stati di più.
2: Potete dirmi grosso modo quale può essere nella vostra percezione la percentuale? No, il numero no, andiamo sulla percentuale. Percentuale, voi state dicendo che erano di più quelli del 91, giusto?
0: Sì, sì, sì.
2: Quanto di più? Una percentuale buttate là, insomma,
1: Per me è un 12%
2: in più.
0: Ok. Ma sì, dai, un 15% in più.
2: Ad oggi sono di meno, sono diminuiti, quindi ci avete preso, ma la percentuale è meno 85%.
1: Addirittura.
2: Sì, si contavano 1916 contro i 286 del 2020.
0: Ma mi sai motivare, cioè la motivazione, così come te l'ho motivata io?
2: Diciamo che sono crollati, è probabile, perché sai, le motivazioni poi sono sempre molto molto complesse. Io credo anche che ci sia una diminuzione delle armi che circolano, nonostante tutto, armi ovviamente illegali, parliamo di quello. C'è più sensibilizzazione anche con i mezzi di comunicazione che abbiamo in più, magari c'è più sensibilizzazione e magari c'è anche più attenzione da parte degli apparati statali, degli apparati di sicurezza.
1: C'è più controllo.
0: Ma no, io insomma ripeto, secondo me c'era un periodo storico diverso, cioè mi ricordo le per esempio guerre della camorra, della mafia.
2: Beh, quello sta, diciamo, dove... inizio anni 90, 93, 94.
0: Ci sono stati veramente tantissimi omicidi, guerre proprio fra clan,
2: sì,
0: no?
2: Sì, come no.
0: Quindi,
2: poi c'è stata la grande guerra di mafia in quel periodo di Corleonesi, vabbè, non stiamo che approfondire, però questo potrebbe essere un aspetto. Tentati omicidi.
0: Tentati omicidi?
2: Tentati omicidi.
0: Secondo me sono
2: 91-24.
0: Sono aumentati. Oggi sono aumentati.
1: Sono diminuiti.
2: Ok, quindi grosso modo datemi anche lì una percentuale.
0: Ma 10%?
2: Tu?
1: 14?
2: Sono oggi dimezzati.
0: Dai.
2: Sì, da oltre 2000 a poco più di 1100.
0: Però vedi come la percezione cambia, ragazzi.
2: Esatto.
0: Cioè, almeno la mia cambia, no? Io avrei detto che, insomma, sono aumentati. Sì. E invece.
1: Ci sta dando dei barlumi di ottimismo,
0: cioè,
1: quest'uomo.
0: Non era meglio quando si stava peggio,
2: no,
0: allora?
2: No, direi proprio di no.
1: Se sta meglio oggi, se sta meglio.
0: Secondo questi dati, sì.
2: Ma io ti do questo dato che secondo me è uno dei più interessanti.
1: Sentiamo.
2: I sequestri di persone.
0: Beh, no, all'epoca insomma erano molti di più.
1: Anche secondo me erano di più.
2: In questo è un dato indubbio, perché 90-91 abbiamo 19 sequestri, oggi 0. Zero sequestri. Dai. Sì.
0: Zero sequestri.
2: Sì. E probabilmente nel 75 è stato l'anno. Nel 77 sono stati 75, quindi è stato l'anno peggiore.
0: Beh, sì, 77, ci ricordiamo, insomma.
2: Per i sequestri, sì.
0: Okay, io.
2: Andiamo sui micro reati, chiamiamolo così: i furti. Allora, ogni 100.000 abitanti nel 91, in confronto ad oggi, aumentati, diminuiti, pari merito?
0: Beh, no, secondo me adesso sono aumentati.
1: Pure secondo
0: sono aumentati.
1: Me.
0: Adesso sono
1: sì,
0: aumentati.
1: I furti in generale o solo nelle case?
2: Furti, parliamo di furti, ovviamente parliamo di denunce che vengono fatte in base ai furti, quindi sì, sono quelli, insomma. Sono dimezzati.
0: Oggi. Ragazzi, dai, allora.
2: Ragazzi, io questa cosa la dico da anni.
1: Ma che nel 91 era
0: Ma che anno di merda, fatemelo dire. Cioè, negli anni 90 allora era una. Ma come tutti quanti noi diciamo, negli anni 90 come stavamo bene.
2: Ma ragazzi, io l'ho sempre detto, anzi 70-80 pure peggio.
0: Dai.
2: Furti d'auto.
0: Furti d'auto prima, sicuro, 100%. Adesso ci sono un sacco di sistemi per comunque. Dai, no, beh, prima,
2: allora,
0: dai.
2: Nel 90 300.000 l'anno, nel 2024 131.000 e poco più, meno della metà, ma in risalita sì. Nell'ultimo anno abbiamo un più 7% nell'ultimo anno. Allora, andiamo poi sugli ultimi due dati.
0: L'ultimo
2: anche interessante. Vai. Ti do il penultimo al volo.
0: Vai.
2: Rapine.
0: No, rapine.
1: Pari merito.
0: Aumentati.
2: Pari merito, poco più adesso del 2024. 30 anni dopo abbiamo quasi lo stesso numero. Violenze sessuali.
0: Prima di più.
1: Di più.
2: È l'unico dato in crescita.
0: No, dai.
2: Esatto. Qui il raffronto è 2006, però. Abbiamo i dati del 2006-2024. 4.005 nel 2024, 6.831 più 51%, l'unico grande reato in crescita. No. Poi anche qui va letto bene, perché va letto anche in relazione alle denunce. Magari prima non si denunciava, non c'era questa, ti vergognavi, sì, queste cose qua. Però sono in aumento. Quindi
1: è molto triste questa cosa.
0: Sì, è molto triste. Anche se però adesso voglio dire c'è una sensibilità, se ne parla molto, no? Quindi ecco, speravo che invece fosse, insomma, po' diversa la situazione.
2: Siamo più sicuri oggi.
1: Ecco. Però è vero quello che ha detto Giovanni, ci sono più denunce, questo deve essere letto anche come un lato positivo.
0: Quello sì, assolutamente sì. Certo. Assolutamente. Beh ragazzi, insomma, anni 90 veramente da dimenticare.
1: Veramente uno schifo.

0: tutta la settimana.
1: Sì, e questo sabato e domenica ci faccio venire Gabri Venus a fare il best.
0: E allora stai fresca. E allora stai proprio fresca. Mi sa che vedranno la scritta torno subito. Sì. Cioè, immagini, capito? Come quando il barbiere si va a prendere il caffè al bar. Uguale, la stessa cosa. Allora, i dati che ci ha dato Giovanni, no? Sulla sicurezza, la percezione poi della sicurezza, anche se questi sono dati oggettivi, però vedi come la percezione è distorta.
2: La percezione, quello è il punto.
0: Rispetto agli anni 90, ragazzi, siamo migliorati. È una cosa incredibile, non l'avrei mai detto, mai detto.
3: Quindi ritorniamo al discorso che è solo percezione, certo, certo.
0: Beh, no, però no, magari è, no, anche, è anche quello che senti con le notizie, no?
2: No, cioè, è quello che poi fa la percezione. Ma attenzione, non sottovalutate la percezione. Questi sono temi anche che il Ministero, il Viminale, prende assolutamente in considerazione, perché la percezione di insicurezza è cos'è? Oltre alle notizie, ma anche, per esempio, l'illuminazione delle strade. Mm. Allora, tu quando vedi una strada che è poco illuminata, magari di periferia o anche centrali, ma di secondo piano, hai un ti senti insicuro, e queste sono delle tematiche che vengono anche studiate dal Campidoglio. Sono state molte conferenze, molti punti in cui anche gli assessori poi si riunirono proprio per questo. Bisogna illuminare le città, perché danno un senso, se no, di insicurezza.
1: Però è pur vero che la percezione della sicurezza ce l'hai anche uscendo magari la sera, quindi dei ragazzi giovani ti potrebbero dire: sai quante ne vedo io ogni sera, magari di atti criminali,
0: però
1: tentate rapine,
0: quelli
1: tentate
0: non vengono
1: furti,
0: conteggiati, perché se non c'è la denuncia,
1: esatto,
0: non
1: esatto, quindi la percezione è un'altra cosa. Tu hai dato dei dati oggettivi, ma la percezione di sicurezza, chi esce e vive la città ce lo potrebbe dire meglio.
0: Sì, sì, certo, anzi, se volete siamo qua.
4: Oh, raga, buongiorno. Ma probabilmente anche la tecnologia ha influito tanto, la ricerca sugli omicidi, sulle sperimentazioni, sui sequestri verso i GPS, i telefoni che girano, credo che sia una cosa buona.
0: Sì, buona, sì, per carità, quella dove la tecnologia può aiutare.
2: Sì, però
0: no,
2: qui tu stai parlando di repressione, qui stiamo parlando di prevenzione, cioè ormai il reato è stato compiuto, poi magari riesci a trovare il colpevole, però il reato è stato compiuto.
0: È un dato di fatto, l'evento è già capitato. Vai, ancora, 393-777-7172.
5: A Giovanni, invece gli stessi che passano sulla corsia d'emergenza quando il traffico è bloccato sono aumentati o sono diminuiti?
0: Sono aumentati, te lo dico io, sono aumentati, e quelli non finiscono mai. Poi, tra l'altro, si moltiplicano, è incredibile.
6: La differenza tra gli anni 90 e adesso, tra omicidi e tentati omicidi, è solo la vista. Si è abbassata la vista, raga. Prima ci piavano, mo no.
0: Tutti astigmatici, capito?
7: Per quanto riguarda i furti che sono diminuiti, visto che si fa riferimento appunto alle denunce, secondo me c'è anche la disillusione del cittadino che non va neanche più a denunciarli, furti.
0: Sì,
7: quantomeno a me è successo così, perché poi il pensiero è che tanto comunque poi non fanno niente, a meno che il furto non sia legato a un'assicurazione.
0: L'abbiamo detto.
1: Dipende, però, che tipo di furto.
2: Però, perché la gente è vero, ormai è sfiduciata, eccetera. Però di contro, se vediamo, ci sono più denunce sulle violenze sessuali, cosa che prima non avveniva.
0: Aumentato.
2: Ricordiamo che fino a metà anni 70 non era un reato così grave lo stupro, poi lo è diventato grazie a delle lotte, eccetera, eccetera. Però adesso si denuncia più su alcune cose e molto meno su altre.
0: Sì, denunci laddove sai che poi si interviene, perché ecco, adesso c'è una grande attenzione, no, sulla violenza sessuale, mentre invece magari se vai a denunciare un furto, tanto non succede niente,
2: però,
0: che ci vai a fare?
2: Ha una sua logica fino a un certo punto, perché se io ho i numeri, in base a quei numeri l'autorità poi interviene con più sicurezza, più illuminazioni, più forze dell'ordine, quindi denunciare è sempre giusto.
1: Ma poi, ma scusate, ma veramente per il furto è l'unica cosa per cui denuncerei sicuramente, perché magari quella cosa che ti hanno rubato poi verrà anche ritrovata. Capita,
0: sì,
1: capita. Capita, te li trovano anche il motorino dopo 20 anni.
2: Ma il motorino
1: però comunque intanto l'hai denunciato.
0: Dopo 20 anni è anche un problema se te lo ritrovano. Capito?
1: Quello sì,
0: capito? Hanno creato anche dei problemi.
2: Arriva l'assicurazione.
0: Sì, sì,
1: ma vi ricordate poi tra città diverse?
2: Sì, sì.
1: Che ormai
2: certo,
1: tu abiti tipo in Australia e te lo devi pure andare a riprendere.
8: No, secondo me il discorso è il fatto che adesso ci arrivano tutte le notizie anche se sono 10, ti arrivano tutte 10 e ti sembra che sono tante, mentre prima ne facevano 100 e te ne arrivavano 5.
0: Meno informazione, sicuramente. Bene, con i social è cambiato anche questo aspetto.
9: Ancora con la percezione, il discorso è che nessuno più denuncia perché sanno che non fa più niente lo Stato. Forse negli anni 90 c'era ancora più speranza, più fiducia, ma non c'è più.
0: Questo però è un sentimento diffuso, è quello del fatto che comunque sai che non sempre succede qualcosa. Tu denunci, questa è una cosa grave però.
2: Sì, è grave perché la denuncia triste, serve sempre. Sì, comunque.
1: Dati oggettivi che però stiamo leggendo tutti a modo nostro, poi alla
2: certo,
1: fine.
2: Come
1: quindi...
2: al solito. È come giusto che sia, dai.
10: Visto che le violenze sessuali sono aumentate, quello che ti chiedo io nei dati, effettuate da chi? E vediamo perché sono aumentate.
0: È il Viminale a dirlo in questo caso, sì, sono dati ufficiali. No, no?
2: Lui sta parlando
0: effettuate
2: della
0: da chi?
2: Okay, della nazionalità.
0: Ok. Beh, insomma, adesso al di là della nazionalità o meno.
2: Guarda, il 90% delle violenze sessuali da che mondo è mondo avvengono in casa, quindi dal compagno o dal marito. Questo è un dato che ha sempre dato il telefono,
0: certo,
2: rosa.
0: Certo, è vero.
2: E anche il Viminale, credo.
0: Sì, poi è vero che magari c'è più disagio in strada e quindi alcune cose sì, sono
2: le violenze sessuali in strada sono molto minori di quelle in casa.
0: Sì, sì, però
2: in famiglia.
0: Comunque sì, anche quello farà un suo numero, no? E sappiamo
2: certo,
0: che insomma
2: certo.
0: in strada ci trovi delle situazioni che non sono proprio piacevoli. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
11: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
12: Buongiorno!
11: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
13: Scopri come su radioglobo.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
18: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
19: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
19: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
19: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
19: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
19: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
20: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
21: Lo voglio.
20: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
21: Lo prometto.
20: Vi dichiaro uniti per sempre.
22: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
23: Todis, buongiorno convenienza.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
21: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: The Morning Show,
25: sponsored by
26: MB Arredamenti.
27: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
28: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
29: MB Arredamenti.

0: Show on Radio Globo.
1: C'è Radio Globo con te, ma soprattutto il Morning Show che ti accompagna. Pensa anche a fare la denuncia, magari ti hanno derubato. Sì, ti portiamo noi dalle forze dell'ordine perché bisogna denunciare. E no, i dati insomma ci fanno capire che oggi, ecco, non si ha poca fiducia, quindi si va a denunciare un po' di meno rispetto agli anni passati. Quindi abbiamo dato i dati sulla sicurezza e sulla percezione anche della sicurezza, perché poi si evince anche questo, e stiamo sentendo un po' di storie anche alla Globo WhatsApp, ma anche allo 06 89 28 996. Per esempio sentiamo la storia di Claudio su questa voglia di andare a denunciare. Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno
3: ragazzi. Vuoi che ti accompagniamo?
2: No, te passa la voglia di denunciare.
1: Ti passa? Io, guarda, dai.
2: Sì, certo. Passa. No, veramente, per i furti negli appartamenti ti passa la voglia.
1: Che è successo?
2: Perché guarda, io abito in una zona, diciamo, che è diventata un po' malfamata, borghesiana, Finocchio. È piena ormai di zingarelli, rumeni, albanesi che fanno piccoli furtarelli negli appartamenti. Io c'avevo una famiglia di fronte casa che mi abitava qualche anno fa, e quando li beccavano per Roma che andavano a fare i furti, arrivava la mattina con la pattuglia di carabinieri e li portavano dentro casa, e poi dopo la sera ripartivano un'altra volta. Cioè, era una cosa... È successo a me 2 mesi fa, sono entrati e mi hanno rubato, sono andato dai carabinieri a fare la denuncia, quella che stava lì di piantone mi ha detto: guardi, ma lei c'ha delle immagini? Dico sì. Dico, ce l'ho sul cellulare. No, sai, ci dovrebbe portare i file direttamente dalle telecamere. Quindi sono andato a casa, ho preso i file dalle telecamere. Dico, ma premetto che in faccia si vedevano benissimo. Sì. Perché non si erano neanche accorti che c'era la telecamera dentro casa. Ce l'hanno proprio guardata, quindi si vedevano benissimo. E ho fatto la denuncia, tutto quanto. Dice, adesso provvederemo, vediamo. Dico, guardi, dico, tanto so che non farete niente, perché per un furto dentro casa non c'è una pena. Cioè, no, ma cosa dice? No, si sta sbagliando. Ok. Dopo una settimana, conoscendo il maresciallo che sta lì nella caserma, ci siamo incontrati al bar, e gli ho detto, dico, sai, ha detto, Cla, non è cattiveria, ce ne arrivano centinaia al giorno, centinaia di furti a casa, ma tanto noi li prendiamo, ci passiamo una notte, quelli che l'hanno presi passano tutta la notte a far verbale, a mattino porti in tribunale, lo riportano ai domiciliari, perché non c'è un vero reato, non è una rapina a mano armata.
1: È una rapina comunque.
2: No, non è una rapina, la rapina è solo
1: furto.
2: Quando ti... È un furto, non è una rapina. La rapina, loro dicono rapina quando tu c'hai un'arma.
1: Sì, ma non è che il furto è consentito in Italia, nemmeno il furto è consentito.
2: Non è consentito.
1: È reato.
2: No, bravo, non è, ma questo lo devi dire ai giudici, non lo devi dire a chi poracci fa il lavoro da andare a pia mentre scavalcano dai balconi.
4: Però c'è una cosa che è fondamentale. Ovviamente si capisce molto bene quello che dice e quello che lamentano un po' la maggior parte delle persone.
1: Tutti,
4: però quando le forze dell'ordine dicono questo, io direi: tu intanto fai il tuo, come tu cittadino fai il tuo a fare la denuncia. Tu poliziotto prendi la denuncia, poi quando arriva al giudice accade quello che accade, ma ognuno secondo me deve continuare a fare il suo.
2: Ma infatti loro lo fanno, il loro, però
4: certo. Ecco,
2: la risposta è quella: che tu hai preso una persona tutta la notte, hai fatto i stirati verbali, l'indomani
4: comprendo.
2: Che sei di servizio di nuovo, te lo ritrovi
1: però,
2: la borghesiana, al barista
1: Claudio, però l'hai fatta la domanda delle domande, no, al maresciallo, là, al tuo amico, che non so chi sia, come mai? Perché succede questo? Perché domani è di nuovo fuori? Cioè, ti ha risposto, ti ha dato una risposta?
2: Sì, perché la legge italiana non prevede il carcere per il furto.
4: Ma no,
1: io so che il furto, insomma, è un reato in Italia.
2: È un reato punibile.
3: Ho capito, ma qualcosa comporterà? Che cosa gli fanno?
2: Sì, che ti portano il domiciliare. Ma quelli se ne sbattono, perché la pattuglia passa alle 7 di sera a controllare se sta a casa. Come la pattuglia gira l'angolo, l'ho visto con i miei occhi. La pattuglia gira l'angolo, già c'è l'amichetto con la macchina dietro la pattuglia che lo carica e se lo porta via. Vanno a fare il furtarella ai parioli sulla cassia alloggiata di notte.
3: E
2: la mattina risale a casa.
4: Sì, comunque è previsto, sono previsti. C'è la differenza fra furto semplice, furto aggravato. Minimo e sono 6 mesi di carcere a 3 anni. Ovviamente sono poi le attenuanti, tutto, i suoi precedenti, eccetera. Però è prevista la reclusione.
1: Ok, sentiamo anche Fabio. Dai, Fabio, buongiorno.
5: Buongiorno. Giovanni, guarda, ti stai sbagliando, eppure la divisa l'hai portata. Certo. Il problema è di legge. Allora, il furto, quando è semplice, è depenalizzato. Per il furto semplice è prevista la DPL, denuncia a piede libero. Quindi non ci arrivano mai dal giudice. No, no, anche.
1: Beh,
5: non
1: se
5: ci
1: sei recidivo, magari, però.
4: Beh, scusa, il 624 del codice penale non dice esattamente questo, mi sembra di capire.
5: Quello che dice il codice penale, magari lo sai meglio tu. Il problema che poi in pratica è quello che dice l'ascoltatore che ha chiamato prima, perché tanto questo avviene se vai a rubare nei supermercati, se tu non c'hai un furto aggravato, quindi non c'è l'associazione per delinquere, non c'è uno scasso, non c'è.
4: Vabbè, dipende anche dal furto.
1: Lo scasso c'è per forza. Se entri dentro casa di qualcuno, uno scasso ci deve essere per forza.
5: No, entro dalla finestra e non ci stanno segni di estrazione.
4: No, ma per furto macchina con telecomando.
5: Anche, ma guarda, anche se io. Sì, ma io, cioè, non, ma è punibile, ma il furto semplice.
1: Se entri dalla finestra, non è che la finestra prevede, aperta, accomodatevi, cioè, capisci che ti voglio dire?
5: No, e tu, guarda, se tu senti e leggi quelle che sono le denunce, spesso e volentieri, non si trovano segni di estrazione, perché riescono ad entrare perché fanno questo di mestiere. Il problema però non è delle forze dell'ordine, è giusto quello che dici, il carabiniere o il poliziotto.
1: Di chi è il problema?
5: Tanto
1: di chi è il problema, secondo te?
5: È un problema di legge, è un problema di legge, è la legge che è tutto semplice, cioè lo vediamo sui social, in televisione, adesso vanno tanto di moda questi video, pickpocket, nella metro, tanto quelli li prendi, cioè il furto con destrezza non è un furto aggravato,
1: però scusate, ma perché sta legge non viene, la legge non viene cambiata? Scusate, si parla tanto di sicurezza, hanno fatto anche il decreto sicurezza, ma perché sta legge non viene cambiata? Perché
5: Massimo,
1: poi il giudice naturalmente fa quello che dice la legge.
3: Adesso dovremmo leggercelo.
5: Massimo, io ho un'esperienza personale, nel senso che come preposto per un'azienda, io sporgevo qualcosa come 1000-1500 denunce l'anno per i furti semplici. Era tutta gente che stava a casa, era gente presa, ripresa. Alla fine, sta legge sbagliata fa esaurire anche le forze dell'ordine, perché lavori per nulla, perché è inutile che li becchi e poi li becchi il giorno dopo. Quelli che vediamo sui social le riconoscono, no? Sai, questi personaggi.
1: Sì, ma questo è chiarissimo, però la domanda rimane sempre quella: ma perché allora, se è così, la legge non viene cambiata, ragazzi? Cioè, non si può fare, non lo vogliono fare. Perché?
5: Dei motivi, un sistema con una legge così schifosa.
4: No, però, la domanda di Massimo è ben precisa, perché qui non è una domanda politica, assolutamente. Qui abbiamo governi di destra e di sinistra.
1: Sì, perché
4: 20 anni.
1: Però rimane sempre
4: però
1: così?
4: Nessuno ha mai comunque sottolineato questo aspetto.
5: È un meccanismo, io mo dico la mia, no? La sparo. È un meccanismo che genera soldi.
4: No,
5: gli avvocati, le pratiche.
4: Però la magistratura non può far fare soldi agli avvocati.
1: No, veramente.
5: Non ci arrivi, no, io parlo della parte
1: così. Sì, però non è quello.
5: Vedi, sotto un aspetto commerciale. Tu fa una legge che vanno in galera, vedi che poi tutti questi meccanismi li alleggi.
3: Ma non ci stanno le galere.
1: È quello. Allora, il discorso
5: a pulire
1: è
5: spiace,
1: fai una legge, fai una legge che li manda in galera, quello è la cosa giusta, è questo. Però continuo a dire: ma perché non succede? Perché non lo fanno? Anzi, rimango più deluso perché adesso c'è al governo gente che invece aveva basato tutto su questo.
4: Un po' più,
1: cioè, capisci?
5: L'hai detto tu, ti sei risposto da solo, permettimi, ti stai demotivando, ti fa schifo sta situazione. Tu pensa a chi lavora e va a prendere sta gente e deve stare un'ora e mezza a scrivere in verbale.
1: No, anche perché quello che stiamo dicendo, se io denuncio e succede qualcosa, spegne anche quel sentimento di vendetta che magari invece si accende quando vedi che sei impotente. No? Già, se non succede niente.
5: Aggiungo un'altra cosa: l'effetto deterrenza di una legge che funziona, di qualcosa che va in porto, li becco, ha un effetto non misurabile, perché se ci fosse la percezione della sicurezza e non dell'insicurezza, come dicevate prima, tu c'è bisogno di meno poliziotti, c'è bisogno di meno risorse, perché la misura della percezione non ce l'ha nessuno.
3: Però c'è bisogno pure di più carceri.
6: La legge non la cambiano perché i carceri già sono pieni. Fino a qualche tempo fa, non ricordo se anche attiva, i reati sotto l'anno di pena non andavano in carcere.
1: Sono le 8:34, questa è Radio Globo e c'è il Morning Show.

0: commissario. The Morning Show
1: su Radio Globo. Non cambierà mai nulla, ragazzi, fino a quando i tribunali sono operati di lavoro, quando il sistema è ingolfato, quando abbiamo il problema del sovraffollamento delle carceri, ma non possono mettere dentro per 6 mesi uno che ha fatto furtarello del paio di 100.000 lire e un anello d'oro. Dai, parliamoci chiaro.
2: Allora conviene far ladro adesso in questo periodo?
3: Ma te credo, ma è ovvio. Ma non facciamo niente, infatti, regaliamo neanche una casa, no, magari.
4: I carceri sono pieni ed è pieno di caserme abbandonate. Ragazzi, non ve fate più per culo, per favore, eh.
2: Vai, vabbè, questo.
3: Ma ci vogliono i soldi.
2: Sul sovraffollamento delle carceri e tutto il resto c'è da aprire un altro capitolo lunghissimo, però invece noi adesso ci dobbiamo fermare un attimo perché tra poco dobbiamo parlare di una cosa interessante.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo. Wait for me.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
23: MB Arredamenti.

0: il venerdì con il Morning Show di Radio Globo. E il venerdì è così, l'umore è alto, altissimo, ragazzi. Sono le 8:42. Bene, ritorniamo. Adesso però dobbiamo parlare di tutt'altro, perché ieri insomma ci sono arrivate le notizie che insomma aspettavamo da un po', insomma qualche novità sulla famiglia nel bosco. Ieri abbiamo visto i rendering di questa casa che insomma stanno progettando, molto bella tra l'altro.
1: Senza
0: c'è
1: bisogno
0: piaciuta.
1: Di riscaldamento, sì. Solo con la cucina.
0: E mi è venuta voglia di andare a vivere nel bosco anche a me, dopo aver visto il rendering.
1: Bello, eh?
0: Però insomma c'è da capire un po' di cose.
2: Ah, pensavo di non mandare più tuo figlio a scuola.
0: No, non voglio.
2: Così ti danno casa.
0: No, non ti danno casa, perché se la pagheranno da soli. Almeno credo. Poi sentiamo, perché insomma c'è con noi collegato l'avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillon. Quindi buongiorno. Buongiorno avvocato.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
3: E buongiorno agli amici a casa.
0: Allora, avvocato, ci spiega un attimo, insomma abbiamo visto, tanto per cominciare, ecco, ci sono subito rumors, pettegolezzi, ma questa casa se la pagheranno da soli, avranno aiuti, come funzionerà?
3: Beh, loro stanno ovviamente mettendo di tasca loro, poi chiederanno anche qualche aiuto a qualche amico, a qualche donatore, perché si tratta per loro di una spesa importante, quindi è possibile che abbiano anche bisogno di una mano,
0: okay.
3: Sia certamente non dallo Stato, ecco, okay. Non è che sarà a carico delle istituzioni pubbliche.
0: Beh no, perché si era avanzata anche qualche ipotesi con aiuti del comune, insomma.
3: No, niente di tutto questo.
0: Quindi niente di pubblico, se la pagheranno in qualche modo da soli. La prima domanda che ci viene, ecco, insomma, capire, ma si ricongiungeranno con questi bambini? Sì? No? Che cosa sta succedendo?
3: Io sono molto ottimista, la Camera di Consiglio dovrebbe essere tenuta nei giorni scorsi in tribunale, ora aspettiamo la decisione. Abbiamo offerto ai giudici importanti elementi sopravvenuti, nuovi, che sono costituiti appunto dalla concessione edilizia per la nuova casa, dal loro trasloco intanto nell'immobile provvisorio messo a disposizione dal comune per 6 mesi, poi soprattutto c'è un percorso di sostegno alla genitorialità che stanno seguendo i genitori con grande profitto ormai da più di un mese, quindi si sono realizzate tutte le condizioni che erano state poste per il loro rientro, quindi io mi auguro che in tempi brevi si possa decidere questo.
2: Avvocato, quello che abbiamo capito, in questo periodo uno dei problemi era un po' la figura di Catherine, no? Che sembrava non andasse d'accordo con gli assistenti sociali, insomma ce l'hanno descritta in un modo, a differenza di Nathan, il padre, che era un po' più accondiscendente. Sì. Ora questa situazione è cambiata, e se è cambiata perché? Quindi loro comunque continuano a vedere i figli una volta a settimana, una volta al giorno se non sbaglio.
3: Ma c'è una narrazione mediatica che non corrisponde con la realtà. Loro sono sempre stati una coppia molto unita, molto affiatata, tutte le decisioni vengono prese insieme. È chiaro che quando ti portano via i figli, te li mettono in casa famiglia e poi ti buttano fuori da quella casa famiglia, per ciascuno di noi sarebbe un momento molto stressante, quindi è normale che ci siano incomprensioni e anche una dialettica un po' accesa quando serve. Però diciamo la volontà di collaborare c'è sempre stata e c'è tuttora, tant'è vero che appunto stiamo lavorando in modo molto proficuo, quindi io lascerei da parte narrazioni semplicistiche. Stanno vivendo una grande sofferenza, non auguro a nessuno di passare quello che hanno passato loro e che hanno passato i loro figli, e quindi io credo che comunque da questa vicenda dovremmo trarre degli insegnamenti e finalmente stabilire delle linee guida molto chiare, perché situazioni del genere non si verificano
2: mai
3: più.
2: Qual è il primo punto? Ecco, ci dica un punto, avvocato, delle linee guida secondo lei.
3: Ma il primo punto dovrebbe essere quello che è già previsto dall'articolo 403 del codice civile, e cioè che il collocamento in casa famiglia deve essere solo per casi gravissimi, quando ci sia violenza, abusi, esposizione alla droga.
1: Questo perché i bambini stanno male? Come stanno i bambini adesso a livello psicologico?
3: Come stanno dei bambini in casa famiglia lontani da mamma e papà? Non è difficile da immaginare, tutte le fiabe che ci vengono raccontate fin da quando eravamo piccoli di bambini tristi partono dal presupposto che i bambini stiano in un orfanotrofio, che non è che
0: però,
3: una
0: ecco,
3: trasposizione
0: a noi arrivano delle narrazioni, no? Come diceva lei, poi magari la realtà è un'altra, però sembrerebbe che ecco, si siano adattati un po' a quello che è, diciamo, il mondo sociale, no? Quindi che ne so, guardare i cartoni animati in televisione, cose che prima
2: non facevano,
0: non potevano fare per ovvie ragioni, sono adattati a tutto questo, li vede insomma interessati a tutto questo, dovranno poi fare marcia indietro, oppure i genitori invece continueranno con il loro stile, oppure saranno più permissivi, no? Quindi magari anche nella casa nel bosco che stanno progettando potranno vedersi un cartone animato?
3: Noi abbiamo un'idea di questa famiglia che, ripeto, è completamente viziata da una narrazione.
2: Però non è che, perdoni, solo questo,
3: loro
2: scrivono
3: già
2: i
3: cartoni animati già prima,
2: semplicemente
3: sociale. Non stavano due ore davanti alla televisione,
0: che è una
3: come
0: cosa
3: purtroppo
0: anche
3: ci stanno i miei figli,
0: è una cosa anche,
3: ma
0: sì,
3: guardavano un cartone animato o un documentario naturalistico al giorno in compagnia dei loro genitori, questo era lo stile educativo, quindi non è che veniva loro tolto il progresso. Usano tranquillamente il tablet per fare le videochiamate con i loro genitori
0: anche,
3: ogni
0: è
3: giorno.
0: È anche una scelta, no? Però ecco, se poi diventa insomma estremismo, allora lì.
3: Esatto, però dal punto di vista educativo loro hanno impostato una forma di educazione che, tra l'altro, mi ha messo molto in crisi leggere come educano i loro figli, perché loro sostengono che l'educazione debba passare non da un rapporto tra pari, ma tra un rapporto con gli adulti. Cioè loro dicono, oggi i bambini vengono cresciuti soprattutto nel rapporto tra pari, tra coetanei, e invece è l'adulto che dovrebbe passare più tempo con loro per poter dare una coerenza educativa.
2: Ma loro dovrebbero anche andare a scuola, perché c'è anche questo, il punto fondamentale è stato anche quello che non frequentavano la scuola, al di là della bellezza della natura, dove siamo tutti d'accordo, però al di là di questa favola che è bellissima, c'è anche la controfavola, non andavano a scuola, non c'era luce a casa, magari c'era il bagno fuori, adesso sto buttando lì delle cose, e soprattutto queste cose non l'ha trattato i giornalisti, ma degli assistenti sociali, dei professionisti,
3: sono
2: che giudici,
3: degli
2: giudici
3: misunderstanding estremamente seri, purtroppo, che hanno portato a tutto questo.
1: Cioè, cioè nel senso, i bambini
3: in realtà,
1: ci
3: in
1: hanno
3: prego, mi dica pure e le rispondo.
1: I giornalisti hanno scritto che i bambini non sapevano leggere e scrivere, e il bambino o la bambina più
2: quella
1: di 8 anni, insomma, non è proprio usuale, no, che non sappia leggere.
3: Guardiamo ai risultati, i bambini sono stati ammessi reciprocamente, i due gemelli alla classe seconda elementare e la bambina grande alla classe quarta elementare, tradotto vuol dire che non hanno perso neanche un anno.
2: Ma ci andavano prima?
3: In tutto questo percorso.
1: Hanno imparato
3: prima facevano homeschooling,
0: scuola parentale.
2: Sì, sì.
3: Prima facevano homeschooling, durante la casa famiglia che cosa hanno fatto? Homeschooling allo stesso modo. Per cui non è che li hanno mandati alla scuola pubblica in casa famiglia, li hanno tenuti in homeschooling, quindi il sistema educativo che era stato scelto dalla famiglia è stato confermato anche che era stato scelto dalla famiglia è stato confermato anche dalla casa famiglia. Allora, se noi guardiamo i fatti, anche le narrazioni, alla fine cedono il passo. Poi qualcuno potrà dire parlano male l'italiano, è verissimo, i genitori parlano inglese e parlano in questi bambini uno splendido
2: inglese.
3: Quindi
2: hanno sbagliato gli assistenti sociali e i giudici?
3: Io
2: a dividere
3: sono
2: entrato
3: famiglia in un momento in cui le scelte erano già state prese, quindi io non posso giudicare di quello che è stato fatto prima del mio intervento. Se voi chiedete a me sei d'accordo con quello che è stato fatto, io direi secondo me potevano essere privilegiati percorsi che non prevedessero il collocamento in casa famiglia, c'erano ancora margini per poter trattare, per poter entrare in dialettica con questa famiglia e per poter ottenere gli stessi risultati o anche migliori senza mettere i bambini in casa famiglia. Questa è la mia opinione.
0: A proposito di quello che c'era prima di lei, ma come mai hanno cambiato tre avvocati? Cioè, come mai?
3: Beh, le scelte dei colleghi che mi hanno preceduto io non le posso sindacare.
0: Però hanno lasciato.
2: C'erano
0: insomma,
2: delle frizioni con la signora, questo lo sappiamo, almeno così ci dicono.
0: Con lei tutto bene, tutto finora.
3: Io ritengo che siano persone squisite, anche Catherine, persone che hanno bisogno semplicemente di comprendere quello che sta accadendo. Sono stranieri, parlano male l'italiano. Quando qualcuno gli spiega nel dettaglio cosa sta accadendo loro, come funziona la procedura, come funziona funziona il sistema in Italia, loro sono assolutamente complianti, comprendono e anzi sono persone di una grande intelligenza e di una grandissima sensibilità.
0: Molto quindi, bene questa cosa.
3: Loro ecco. Mi trovo davvero bene, magari fossero così tutti i miei clienti.
0: Allora questa cosa ci rassicura. Speriamo, ecco, perché insomma poi il pensiero di tutti è vai bambini, speriamo che possano ecco ritornare a essere felici e sereni, quella è la cosa che ci interessa.
1: Però soprattutto essere educati, perché comunque per essere liberi bisogna saper leggere, scrivere e conoscere anche gli usi e costumi del paese in cui tu vuoi vivere, non essendo originaria di quel paese.
3: Ma nessuno ha mai cercato di negare questo a questi bambini.
1: No, è un augurio che io faccio.
3: Assolutamente, ma è la volontà dei genitori che tra l'altro continuano anche a ripetere di voler restare a vivere in Italia, di amare il nostro paese, di amare il nostro stile di vita, di amare come gli italiani hanno l'idea di famiglia che invece nei loro paesi d'origine
2: è chissà la casa che gli danno
0: adesso con questa bella casa sarebbe un peccato andare via poi, no?
3: Fate delle battute su quella casa, in realtà quella casa ha impatto zero.
1: Siamo seri.
0: Cioè non è una presa in giro, siamo molto affascinati, ci piace.
3: No, anche a me ha colpito il progetto. Tra l'altro devo dire che ha anche dei costi di realizzazione molto più accessibili rispetto a quelli di una casa con l'architettura tradizionale, perché prevede l'uso di pannelli prefabbricati, prevede l'uso di materiali naturali come per esempio la canapa compressa, eccetera. Quindi con costi inferiori si ottiene un impatto ambientale molto molto più limitato.
0: C'è venuta voglia di vivere nel bosco anche a noi.
3: Ma
1: noi l'abbiamo sempre avuta la voglia di vivere nel bosco e siamo affascinati da quella famiglia, solo che i bambini devono andare a scuola.
3: La mia figlia piccola è stata portata dalle sue maestre a fare una visita in una fattoria didattica e ho pagato 30 euro per questa gita alla fattoria didattica. Questi bambini vivevano in una fattoria didattica, per cui è interessante che noi da una parte cerchiamo di ridare ai nostri figli contatto con la realtà naturale, dall'altra parte poi per chi ci vive cominciamo come sistema ad avere problemi e a...
0: poi c'è sempre una via di mezzo insomma, però per carità,
3: però le scelte educative dei genitori secondo me andrebbero rispettate, questo è scritto dalla nostra Costituzione.
0: Assolutamente. Fino a quando rispettano le regole, assolutamente sì. Va bene. Grazie mille, avvocato.
2: Grazie.
0: Non lo sentiamo. Vabbè. Comunque, grazie all'avvocato. Grazie a Simone Pillon, avvocato della famiglia del Bosco. Siete su Radio Globo, dove tra poco ci sarà il Traffic News.

0: Pizza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Oh, ammazza che radio importante che siamo diventati. Ieri Vannacci, oggi l'avvocato della famiglia del Bosco. Sì. Lunedì chi chiamiamo? A Trump?
3: No, il Dalai Lama.
2: Magari.
3: Va bene. Sì, sì. Se poi ti vuole baciare con la lingua così. Poi ti voglio vedere. Siamo arrivati al momento di sentire le notizie sul traffico. Qual è la situazione viabilità?
4: Subito sul grande raccordo anulare, perché c'è traffico in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatine, tra Laurentina e il bivio per la Roma Fiumicino, e si rallenta anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato il tratto urbano della 24 in tangenziale tra via delle Valli e campi sportivi verso lo stadio, incolonnamenti invece verso San Lorenzo e via Le Castrense verso San Giovanni. E sulla Flaminia c'è traffico incolonnato tra via di Grotta Rossa e via dei Due Ponti. Stessa cosa sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale. Vi ricordo trasporto pubblico. In corso lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. L'agitazione è scattata alle 21 di ieri, terminerà alle 21 di questa sera per i treni regionali, fasce di garanzia dalle 6 alle 9, quindi fino adesso, e dalle 18 alle 21. Questa altra notizia è roma.luceverde.it.
5: Radio Globo. Good morning. Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Per far fronte alle straordinarie ondate di calore, Roma Capitale vara il piano Il Grande Freddo, che prevede rifugi climatici culturali ad accesso gratuito. Fino al 4 agosto 11 cinema, 11 biblioteche, la Sala Squarzina del Teatro Argentina e l'Auditorium del Pala Expo aprono le porte con proiezioni di film gratis e accesso libero negli altri spazi culturali. Ha raccolto 187 proposte progettuali provenienti dai 15 municipi cittadini in spazi a colori. Il programma di urbanistica tattica che punta a trasformare piazze e strade. Roma Capitale ha già stanziato 700.000 euro per finanziare i primi interventi selezionati, con l'obiettivo di avviare i cantieri entro la fine del 2026. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Questo è lo slogan della campagna, che porta cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutti i municipi della città. Info su comune.roma.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
17: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
18: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
19: Magari!
18: Allora partiamo!
19: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
17: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,90€.

0: 19 al chilo. Ipercarni.com.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
9: Solo le migliori in FM, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Anche su Globo TV, buongiorno con il Morning Show che state ascoltando naturalmente su Radio Globo per un'altra ora. Io sono Massimo Mari, con me c'è anche

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Scusa. Buongiorno, quello che state ascoltando è il morning show. Qualcuno ci sarebbe che dovrebbe chiedere scusa, a dir la verità, ragazzi. Allora, stamattina Giovanni si è lasciato andare con un augurio a Danielino. Ha detto: voglio fare gli auguri a Danielino.
4: Eh sì, auguri.
3: Cioè, come se fosse il fratello.
4: Danielino, bene, grande.
3: Comunque, Daniele De Rossi. Daniele De Rossi. Allora, visto che c'è tutto questo.
4: 43 anni.
3: Visto che c'è tutto questo trasporto su i colori giallo-rossi da parte di Giovanni Lucifora, che è beccate il telecronista di questa gara ciclistica che a un certo punto si è lasciato sfuggire questo.
5: Lo spettatore, peraltro, con una maglia calcistica italiana, quella della seconda squadra della capitale, della ordine cronologico. In ordine cronologico, in ordine
6: di anno di nascita.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Becca, te lo va, becca.
4: Hai rifatto di ciao più lungo? Cioè, che te frega se uno è andato prima o dopo? Le lasciamo al, così, alle quisquiglie.
3: Sì, sì, vabbè, però
4: diciamo più lungo, come ieri, no, come Renzi e quello là, Vannacci.
3: Chi? Vannacci ha detto. A proposito di Vannacci, ieri è stato con noi qua nella mattinata, no? Del morning show di Radio Globo, l'abbiamo sentito su questa vicenda della politica, che ormai è diventata quello, si è ridotta a questo la politica, no? A fare la sfida adesso a chi magna di più, a chi c'è la più grande, vabbè, comunque cose insomma un po' infantili, però però Giova, visto che le sfide comunque ormai sono partite, beh, ti dico che ne ha lanciata un'altra Vannacci sui suoi
7: ancora.
3: Vuoi sapere a chi? Beh, la sentiamo, vai.
8: Visto che ieri Giovanni Lucifora faceva lo smargiasso, lo sfido: 4 settimane senza merendine con olio di palma, aromi artificiali e stabilizzanti. Se sopravvive, analisi del sangue, e se ha almeno un valore su 10 rientrato nei limiti di norma, ha vinto lui.
3: Sì.
8: In caso contrario, la sfida va avanti. Deve alzarsi dal divano, andare in cucina, aprire e chiudere il frigo senza prendere niente e tornare a sedersi sul divano per 4 volte consecutive. Se non ha svenimenti, capogiri o ictus, ha superato la prova. A quel punto vediamo se Giovanni è solo chiacchiere ed istintivo, che forse lui pensava di avere a che fare con Fratoiani.
3: Ma perché Fratoiani mi hanno preso sempre come l'esempio di quello con la pappa molla, capito? Come?
7: Il peggiore di tutti.
4: Ma il professor Fratoiani,
3: ma perché, ho capito, ogni volta che c'è qualcuno con poche presenze, Fratoiani, subito Fratoiani.
4: Comunque, alla vita triste che mi sta insomma dedicando il generale,
3: c'ha ragione, però
4: la lascia a lui la sua vita triste.
7: Ah, non accetti la sfida, quindi
4: per 4 mesi su e giù dal divano.
3: Allora, Giovanni Lucifora non si presenterà come Renzi, secondo me al 100%.
4: Ma io non ci penso proprio, queste tristezze del celoturismo, guarda, lo lasciamo a loro, no?
3: Prova a immaginarlo senza merendine con olio di palma, è finita, è un uomo morto, Giovanni. Se non mette in corpo almeno una certa quantità
4: di,
3: diciamo,
4: zuccheri.
3: No, che zuccheri?
4: Conservanti,
3: Giovanni.
7: E polifosfati.
3: Sapete che probabilmente Giovanni Lucifora si manterrà per almeno centinaia di migliaia di anni dopo la morte.
7: Come quei famosi panini che non si biodegradano mai.
4: Le mummie egiziane.
3: Non si degraderà mai, ragazzi, c'ha talmente conservanti dentro che è come una busta di plastica ormai, Giovanni.
7: C'ha brutte intenzioni quest'estate comunque.
3: Comunque sì, allora ragazzi, è settato per fare un'estate di niente proprio.
4: Ma questo non c'è dubbio, però mi stai offendendo perché io faccio sempre niente. Ma detto questo, per esempio, oggi vorrei preparare una pasta guanciale e fichi.
3: Che ne dici oggi? Ma ha preso pure la sprovvista, perché io stavo pensando a tutt'altro. Mi fa: che ne dici oggi di guanciale e fichi? Di che? Non ho capito.
4: Lo spaghetto, guanciale e fichi.
7: Ma hai invitato a pranzo Massimo?
3: No, però ho declinato perché io col figo non ci faccio tanto. Quindi non.
7: Senti, io ce faccio.
4: Ma guanciale e fichi è buona,
7: Ma con pecorino sopra. Mi hai fatto venire la purina in bocca? Sono d'accordo con te.
4: Pecorino, una cremina.
7: Posso venire?
4: Ma magari, ma molto volentieri.
3: Questa è la partenza. La partenza dell'estate, capito, di Giovanni, che sarà fatta di niente e probabilmente forse qualche libro, parola crociata, niente di
4: libro sicuro, l'ho mangiato, che fai, metti a leggere un libro,
7: andrà in biblioteca pure lui col piano freddo di Gualtieri,
3: perché
7: dai.
3: So che in molti comunque stanno aspettando questa estate per fare niente.
4: E dormire
3: Guarda, hanno alzato la mano in 24
7: sì,
3: di là, quindi quindi Federica proprio si è già prenotatissima. È un'estate dove non ci va a fa niente, ragazzi. Ma com'è sta cosa, però? Una volta l'estate si aspettava anche per andare a fare delle cose, delle avventure. Delle...
4: Una volta, quando eri pischello, non vedevi l'ora di uscire la sera, che fa? Adesso che cosa non vedi l'ora? Di fare niente a casa, sul divano.
7: Il lavoro è totalizzante, scusate, ti devi riposare.
3: Certo, però prima magari, che ne so, facevi niente con qualche amico. Adesso no, niente.
7: Amico.
4: Libro
7: Giovanni.
3: No, niente. Anzi, quando incontri quell'amico, speri sempre che poi anche lui si dimentichi di quello che è appena stato detto, ovvero, oh, ci dobbiamo organizzare presto,
4: Famo che ci sentiamo più.
3: No, adesso non facciamo. Mo ci siamo visti, mo bisogna organizzare. Vai, allora. Estate di niente, aspettando la sfida con il generale Vannacci e Giovanni Lucifora. Su Radio.

0: and I want to talk about
1: the most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
2: Ecco, avete sentito?
3: Ciao.
4: Il Morning Show su Radio Globo.
5: Comunque, a proposito di auguri e annunci fuori luogo, non so se volete dire, ma io ieri mi sono fidanzato, quindi se volete dire in diretta nazionale io ascolto.
4: Ma che bello, sboccia un amore.
6: Però non lo diremo, Massimo, in diretta nazionale.
4: Beh, diciamo dove arriviamo. No, veramente noi siamo intercontinentali, anzi planetari, ma che dico?
6: Internazionale.
7: Universali.
6: Universali.
4: Beh, no, adesso io non so, lui la sta prendendo con grande entusiasmo, probabilmente perché non sai che cosa si sta ficcando, si è fidanzato.
6: È inconsapevole.
4: Ci sarebbe da capire una serie di cose, come è fatta lei, che carattere ha, come è fatto lui, insomma.
6: Se si devono sposare, perché a casa mia fidanzamento è quando fai la proposta di matrimonio, quindi non si capisce bene.
4: Beh, no, secondo me sono proprio nella fase iniziale, cioè è un po' come quando da bambini siamo insieme adesso stiamo insieme. Vabbè. Secondo me stanno proprio in quella fase là.
6: Ha ufficializzato il rapporto,
4: capito?
6: Allora
4: sì, da adesso in poi stiamo insieme.
7: Ah, quindi adesso inizia il declino.
4: Insomma,
7: è bello finché prima di metterti insieme che fai, no, le fusa, diciamo così, la corte e altro. Quando ti metti insieme basta, è finita.
6: Iniziano i divieti,
7: non fare questo, non fare quest'altro, non sono d'accordo.
4: Non so, ancora c'hai da dimostrare, quindi nella parte iniziale, cioè quando vi siete, ammazza, un paio di giorni, Giovanni,
7: fine settimana.
4: Già da lunedì
7: cambia la storia, ecco.
4: No. Allora, già da quando poi andranno a vivere insieme cominceranno ad esserci le prime avvisaglie. Però per il momento ancora, secondo me, sarà tutto rose e fiori. Ok?
7: Sì.
4: Poi è tutto da verificare, è tutto da vedere. Allora, segniamoci questa data, venerdì 24 luglio. Ci rimandi un messaggio appena inizieranno a comparire le prime crepe, per favore, in questo rapporto?
7: È arrivato il messaggio.
4: Non è arrivato. Dopo un po' comincia, diciamo, insomma, a vedersi quel grigiume che accompagna di solito alcuni rapporti, e lui sicuramente sarà avvolto da questo grigiume.
8: Pensate che io invece sto aspettando le vacanze perché ho deciso di ripittura a casa da sola.
4: No.
8: Cioè lo faccio io e mi aiuta anche mio marito, mi faccio due risate.
4: Ma dimmi te, ragazzi, lavori in casa durante le vacanze estive?
7: Io adoro il marito di questa signora. Perché lo faccio io, aiutata da mio marito.
4: Giusto.
7: E io mi auguro che il marito non l'aiuti.
4: Ma non per lei,
7: per carità. Perché deve sempre far l'uomo le cose in casa? Guarda.
6: Ma infatti le fa tanto bene lei.
7: Apposta.
6: A che serve lui?
7: Sempre l'uomo deve fare le cose.
4: Vabbè, però perché è una sua iniziativa, è lei che vuole ripitturare.
7: Perché lui vorrebbe anche, però devi stare agli orari di lei. Lo facciamo, facciamo le vede mezzo.
4: Cioè, tu immagina a stare lì, a passare l'estate con quella che ti fa. No, il pennello non lo devi da così, o devi da cos'ha.
7: Poi non sgocciolare.
4: Guarda che hai combinato, un macello lì per terra. Ti avevo detto di metterci la carta di giornale. Lo vedi? Alla sera della striscia, cioè ragazzi, diventa un inferno. Fai tu, amore, io sto lì con te a darti tutto il mio supporto.
7: Metto la musica, mi fumo una sigaretta guardandoti, leggo un libro, io l'ho fatto.
6: Che noiosi.
7: Proust, leggevo Proust mentre mia compagna sistemava la libreria.
4: Ah no, pensavo mentre lei portava giù di sotto al piano terra la lavatrice che si era rotta
6: da sola.
4: Sì, capito? Pensavo perché insomma sarebbe capace anche di questo. Senti che dicono già su questo rapporto.
9: Comunque, a proposito di annunci, c'è un altro sottone.
4: C'è odore di sottone.
10: Posso dire che questo dalla voce si vedeva già, si sente già che è un sottone. A sottone.
4: Comunque hai sentito, tutti quanti hanno questa percezione, perché se no non l'avrebbe nemmeno sponsorizzata sta cosa. Mi sono messo insieme.
7: Facciamo la differenza fra percezione e realtà. Non è una percezione, è una realtà. Diventi sottone.
4: Vabbè, non
7: diventi,
4: sappiamo,
7: sottone.
4: Le dinamiche adesso di questo rapporto non le conosciamo.
7: Conosciamo, non famo finta di niente. Lo sai.
4: Se vuoi dirci se ti senti già un sottone, se ammetti di essere un sottone, noi ti aspettiamo qua alla Globo WhatsApp.
7: Perché se non te il messaggio l'ha mandato perché la manda lui? Ha detto lei di mandarlo.
4: Non ci credo. Addirittura.
7: The Morning Show
1: torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
11: Turn it up. Whoa.
0: ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996.
11: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
0: grazie a Leonori
11: e Radio Globo.
0: Radio Globo
11: Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Tano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
18: Due? Viene a pranzo da me?
17: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
19: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore H

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: The Morning Show,
5: sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti mi fa arredare.
10: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
11: Oggi sole parte la 20.

0: Radio Globo.
1: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo nell'appuntamento di fine settimana, quello di venerdì 24 luglio. 24.000 luglio, naturalmente, non 24, non prendete questo 24 come il 24esimo giorno, perché insomma noi ci sentiamo al 2400.
2: E mancano ancora 1500 giorni.
1: Fermo, buono, non scherzare. Poi aspettando le vacanze, ecco, stavamo anche chiedendo come le passerete queste vacanze, lo abbiamo fatto anche questa mattina. Però abbiamo scoperto che poi ci sono una schiera di persone che invece approfitteranno di quest'estate, magari anche perché, che ne so, faranno poco, no, a livello di vacanza, che ne so, viaggi e tutt'altro, però sfrutteranno comunque questo tempo per fare qualche lavoretto in casa. Abbiamo sentito che c'è una nostra ascoltatrice che pitturerà casa, si metterà lì con il pennello e ci darà dentro.
2: E il marito va a pescare.
1: E il marito, no, il marito, no, ce lo dice adesso il marito.
3: Giovanni, è che mio marito giustamente durante le ferie comunque se ne va anche a pesca la mattina, io poi il pomeriggio me ne vado in palestra, però la mattina inizio a pitturare, scartare vedrà e poi dopo viene anche lui,
1: capito?
2: Hai visto? Dai. Va bene, quindi è un mezzo sottone,
1: sì,
2: mezzo, vabbè, dai, se
4: è
2: va
4: un
2: a
4: collaboratore,
1: mezzo sottone, mezzo sottone.
2: Senza contratto.
1: Chissà quanti altri tra i nostri ascoltatori passeranno l'estate a approfittare di quel tempo per fare qualcosina,
2: giusto,
1: a casa, qualche lavoretto domestico.
2: Bene, sì, ci penso.
1: Ma come bene?
2: No, bene,
1: ma bene che?
4: Ma cosa pensi che facciamo noi in Sardegna ogni cavolo di estate? Perché noi non abbiamo pitturato tutta casa l'anno scorso fuori?
2: Ma devi dire anche tu bene. Ragazzi. O fanno l'altro, non ti preoccupare.
1: Beh, non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora di andare anch'io a pitturare qualcosa, un cancello, una ringhiera, qualcosa.
2: Sì,
1: sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
5: C'era una radio nuova, Radio Sotto.
1: Questo per l'ascoltatore che invece ieri ci ha fatto sapere che si è appena fidanzato, quindi è grande entusiasmo per lui in questo periodo, però insomma tutti quanti noi abbiamo il sospetto che...
6: Vabbè, sicuramente da voce è un sottone, ma più che altro sei un fagiano, ma che te fidanzi del 23 luglio? E dai, ma c'è tutta l'estate davanti, no?
1: Dai, no.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Scusate, non ci aggiungere un giorno per cortesia, siamo al 24 di luglio, grazie, non al 23, ecco, c'è basta.
1: Ci bastano
4: così.
1: Già quelli che sono.
4: Esatto.
1: Aspettando le vacanze, magari qualcuno prenderà anche un aereo per partire. Adesso non vogliamo intuzzare di nuovo sul discorso aereo e la sicurezza, perché abbiamo già dato, abbiamo già fatto insomma crollare tutte le vostre certezze.
4: Sì.
1: Ci hanno odiato in questi giorni perché so, ecco, abbiamo riportato qualche piccolo problemino che
2: si sono precipitate tutte le certezze.
1: Buono.
4: Ascolta il Morning Show, è un programma rassicurante.
1: Come no? Però invece adesso per quelli che partiranno vi stiamo per dare qualche dato utile per non essere odiati. Cioè, se siete tra queste persone, quelli che adottano questi comportamenti, sappiate che sono le persone più odiate da chi frequenta gli aerei.
4: Ah, sei ottimista, speri di educare queste persone. Beh, dicendogli quali sono i loro comportamenti sbagliati?
1: I comportamenti più odiosi che si vedono in un aereo. Allora, attenzione, perché sono 10, partiamo naturalmente proprio dal basso, e ci sono tra quelli più odiati quelli che si mettono a fare lo stretching o lo yoga nel corridoio. Beh, quando fai un volo lungo a un certo punto cominci ad avere le gambe anchilosate e dici vabbè. Mi vado a sgranchire un attimo, no?
4: Ma infatti noi questa classifica insomma possiamo polemizzarla, cioè nel senso possiamo dire la nostra. È un volo internazionale, come dici tu, sei stanco, ma mi permetti di allungare le gambe in un momento, in un frangente del volo, oppure devo
2: dipende
4: morire?
2: Dipende dove.
1: No, te lo permettono pure, però sono 400 euro in più se vuoi.
2: A gamba.
4: Allora no, mi tengo le gambe chiuse.
1: No, beh, ragazzi, su alcuni voli veramente, se poi sì, viaggi stupido. In economy, figurati, anzi, le gambe non te le fanno nemmeno salire a bordo.
4: No,
1: cioè, se vuoi le metti nel trolley, se no, e che vuoi, pure le gambe, ma stiamo scherzando. Comportamento fastidioso numero 9 con il 26%. Beh, questo probabilmente è soprattutto per gli influencer. quelli che registrano i contenuti social.
4: Fastidiosissimi.
1: Cioè tu
2: hai beccato gente in aereo che registra contenuti
4: social.
1: Chiunque magari per mettere qualcosa su Instagram, su Facebook.
2: Ma non deve essere spento il cellulare a bordo?
4: Beh, se fai un video, no, in modalità aereo.
1: Modalità aereo. Modalità aereo puoi fare. Però ecco, fino a qui ci sto pure. Cioè, sai, mi è capitato di vedere quelli che registrano un video, che fanno qualche foto di quelle panoramiche. Ci può stare. Ma questa, ragazzi, non riesco proprio. A me, grazie a Dio, non mi è mai capitato, perché se no, veramente le avrei dato una gomitata sul naso a una che a fianco a me si mette a fare la manicure limando e tagliando le unghie. 29%.
4: Quello 29%.
2: Ragazzi, Madonna, quasi un terzo delle persone. Ma che è brutta sta cosa?
1: Oh, 29%.
2: Brutta.
1: Brutta, fastidiosa, poco igienica.
2: Gomitata al finestrino, no?
1: Veramente la butti dal finestrino. Esatto. No, posso capire che un volo lungo, t'annoi, devi fare delle cose, ma guardate un film, non te puoi mettere a fare
2: libro,
1: le unghie.
2: Certo.
1: Ah, poi non ho detto quelle dei piedi, tra l'altro. Manicure, manicure. Siamo al 30% con un'altra posizione. Questa, insomma, dà fastidio perché quando lo fanno a volte e tu sei... diciamo nel posto del corridoio, ogni tanto ti senti una botta in testa,
4: esatto,
1: una gomitata, qualcosa. Quelli che camminano per raggiungere l'obiettivo giornaliero dei passi, sapete, sul cellulare o sul...
2: già che c'è l'obiettivo giornaliero dei passi, non te farei prendere l'aereo proprio.
4: Infatti, dai,
2: ma ti farei manco uscire di casa,
1: te lo fanno fare. Non ho capito. Cioè, tu puoi andare a camminare nel corridoio avanti e indietro per raggiungere l'obiettivo.
4: Vabbè,
1: dei passi,
4: ragazzi, un volo intercontinentale vuoi stare seduto tutto il tempo? Devo fare la polemica. Devo camminare.
1: Ma non puoi nemmeno fare Maradona, però, scusami,
4: Comunque me rode perché non c'è sta niente di quello che mi dà fastidio a me in questa classifica.
2: Aspetta, che ne sai?
1: Adesso ho perso le posizioni, però insomma, siamo...
4: Fai le percentuali,
1: sì,
4: tanto è uguale.
1: Al 33% quelli che usano il filo interdentale durante il volo.
2: Cioè, ma lì davanti a te, neanche al bagno, cioè dici...
1: Non
2: quello,
1: è specificato.
2: Quello seduto accanto... No, vabbè.
1: Non è specificato.
2: Io taglio il filo interdentale.
1: Non è specificato.
4: Io taglierei.
1: Potrebbe essere peggio quello che fa il bidet durante il volo.
2: Ancora è lunga la classifica, però.
1: Attenzione, 35% riprendere involontariamente altri passeggeri nei propri video. Quando
2: questa
1: sai, ti ci mettono in mezzo, no?
2: Questa è privacy, quindi è
1: giusto. Fastidioso.
4: Giusto, questo è corretto.
1: Te butta il telefono
2: Sì, e tu lo segui.
1: 36%, quindi guardare i video o ascoltare la musica, però senza le cuffie.
2: È detestabile da tutte le parti. L'altra volta in ospedale, in attesa di entrare, c'era una che c'aveva sto video ad altissimo volume. Nessuno, poi io ho detto io qualcosa, ma è maleducazione. Questo è uno dei più grandi livelli di maleducazione.
4: Beh, l'altro giorno stavo in treno e c'era un signore accanto a me che stava postando una storia. Sai quando metti la musica nelle storie di Instagram, che prima che modifichi la fotografia la musica va in loop e continua e riparte.
2: Ma l'auricolare no?
4: E riparte e riparte.
1: Lasciamo perdere. Ecco. 37% quando ti invadono lo spazio per fotografare il panorama. Tipo tu sei dalla parte del finestrino e posso fare una foto?
2: Se te lo chiede un attimo si può fare.
1: Un attimo.
2: Ma se dice un minuto faccio la foto.
1: Ma
2: e
1: la
2: poi
1: foto non viene mai bene al primo scatto. Ci devi mettere il filtro, quello e quell'altro. E quindi ti lascio immaginare.
4: Come a tavola quando ti passano davanti con la mano per prendere la bottiglia dell'acqua. No?
2: Sì.
1: Allora, camminare scalzi in cabina 38%.
2: Se c'era Gabri era contento di questo.
1: Beh, sì.
2: Fosse stato Gabri.
1: Una sfilata di piedi vuoi mettere.
2: Che scherzi.
1: E poi al numero uno con il 44% abbiamo portare cibi dall'odore intenso e ingombrante.
2: E non offrire.
4: Ci sta.
1: Ma che schifo.
2: Non
1: ma
2: offrire.
1: No, ma se
2: vabbè,
1: stai...
2: una cosetta, una peperonata. Che vuoi assaggiare un peperone?
1: Ma la peperonata sull'aereo,
2: Giovanni. Pollo anche con i peperoni.
1: Allora, diciamo che alcuni di questi comportamenti non li trovi soltanto in aereo, quindi sono fastidiosi. Alcuni, per esempio, te li ritrovi anche in metropolitana, no? Come quello di ascoltare la musica senza le cuffie, che è una cosa fastidiosissima, oppure quando sei in una sala d'attesa. Insomma, ci sono diversi comportamenti che danno fastidio. Ecco, quando invadono il tuo posto o quando comunque sia adottano quel comportamento come se fossero da soli, quella è una cosa che mi fa incazzare, ragazzi. sai, quando pensi che proprio gli altri non esistono, ci sei solo tu in quel momento. Ma... quindi stai parlando al telefono magari col viva voce e, con, e lo fai anche urlando, no? Ma... no! Vengo dopo, no! Cioè, è una cosa che mi fa incazzare.
2: Ma perché invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama quando sei in metro? Anche quello è fastidiosissimo.
1: Sì, sì, sì.
7: Ragazzi, a me è capitato un volo di rientro da, dalla Cina, una ragazza che stranamente faceva l'uncinetto. Cioè, è stato incredibile guardarla partire dalla Cina, che aveva appena iniziato, siamo arrivati a Fiumicino e aveva completato praticamente una sorta di pupazzetto. Non dà fastidio, però è una roba particolare.
1: Sì, perché poi ti incanti a vederla tutto il tempo lì, capito?
4: Beh, bello.
2: Sì,
4: beh,
2: lavora, loro lavorano sempre.
4: Sì, ma secondo voi cosa manca in questa classifica? In aereo? Cosa vi dà fastidio?
1: Che cosa manca?
4: Cosa manca?
1: Che manca in aereo?
2: Per esempio, che non si può fumare, a me dà fastidio.
4: No,
2: il fatto che non,
4: Giovanni,
2: si possa, che non si possa più fumare in aereo è brutto.
4: Vabbè, ci deve essere una cosa che ti disturba perché sta avvenendo, non qualcosa
1: allora,
4: che ti manca.
1: Allora ti dico, siccome adesso sai, sui voli i posti sono un po' random, quegli amici che avrebbero voluto volare insieme ma in realtà sono stati assegnati a posti diversi e quindi si continuano a parlare tutto il viaggio, però da un posto che non è proprio vicinissimo. Dopo Mauro, che facciamo? Prendiamo il taxi, cioè, capito? Quella roba.
4: Però brutto. Tu devi pure pensare che quelli sono poveri, poveretti.
2: Se sto su quell'aereo sto povero pure io,
1: appunto.
8: È tanto semplice, ti rompi le palle a sta seduto per tutto il tempo del volo, esci fuori e vatti a fare una camminata.
9: Io quelli che non sopporto sono quelli che salgono l'aereo, non gli danno manco il tempo di decollare, che già dormono e si svegliano dopo che l'aereo è atterrato. Ma come cavolo fate? Io l'ultima volta che ho preso l'aereo per cercare di dormire l'ho preso alle 5 di mattina, non ho dormito tutta la notte e il giorno prima mi sono svegliato alle 7 e almeno devo dormire per forza, niente, c'è stato verso, non chiuso.
1: Che poi ti rovini anche il primo giorno di vacanza o di viaggio che stai per
2: e
1: fare.
2: E poi come sarai svegliato quando atterrerà l'aereo? Con l'applauso!
1: No, quello solo in Italia.
10: Ma io penso una delle cose più fastidiose è averci Flamini al posto a fianco. La scarsa cammina, stende le gambe, poi ricammina, poi si il filo il dentale.

0: buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Oh, casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
3: Good morning, ladies and gentlemen. The Morning Show! On Radio Globo.
4: Ciao, bye bye.
5: Ecco, mi raccomando, adesso osservate queste regole di comportamento. Vi abbiamo dato quelli che sono i comportamenti più fastidiosi che si possono incontrare da parte di alcuni passeggeri a bordo di un aereo. Sono quelli che vorresti che, insomma, prendessero il posto del morto.
6: Sì.
5: Sai, il posto del morto, quando si viaggia in un autobus c'è sempre i, sull'aereo. Ah, non, meglio non dirlo, che devono viaggiare, sennò.
7: Dirla apposta cosa?
5: No, non la dico,
6: No, sennò facciamo morti, no, merda, da stamattina lo stiamo facendo.
7: Sai che poi, l'abbiamo capito.
5: Già però. L'hai tirata a tutti, Giovanni, quelli che devono partire stamattina, e quindi.
8: Vabbè, il fatto che nel weekend pioverà e che comunque agosto sarà talmente caldo che non ci si potrà muovere, questo no, è colpa mia.
5: Veramente anche augurato uno tsunami a una nostra ascoltatrice che sta per.
8: Ma non l'ho
5: scusami,
8: augurato. È colpa mia, il mare, la natura fa come vuole.
6: La luna.
8: Esattamente, Giovanni, lo dice lei
5: stamattina. Guardatela. Tutta simpatia e tutta allegria, proprio. Tutta allegria. Sì. Allora, stiamo cercando un attimo di raggruppare un po' quelli che possono essere questi comportamenti fastidiosi da parte dei nostri ascoltatori, perché abbiamo dato le 10 posizioni, però poi abbiamo detto che cosa manca, cosa c'è che vi dà fastidio quando viaggiate, che poi l'abbiamo buttata sull'aereo, però insomma si potrebbe fare su un sacco di altre cose.
6: Luoghi pubblici. Di convivenza con gli altri.
5: Troppe ce ne sono. Va bene, vogliamo sentire,
6: dai,
5: ragazzi?
6: Dai,
5: allora sentiamo.
9: Quelli che applaudono al decollo e all'atterraggio.
10: Quello che fa le puzze sull'aereo, quello che fa le puzze.
11: No. È la cosa più fastidiosa, il signore che ti capita vicino, che puzza come una chiavica, perché tanti proprio non se lavano. Sì. E tu devi fare tutto il viaggio con questo che puzza e non te puoi muovere.
12: Ma perché quello che dorme e comincia a russare? Mamma mia.
13: A me mi disturba quando ti trovi vicino su un posto una persona, senza nulla offendere, che pesa 200 kg e tu, cioè, non c'è lo spazio per te.
14: Io a fare da passeggero su qualsiasi cosa, auto, moto, autobus, mi sento male, mi gira la capoccia. Quindi la cosa che mi dà fastidio è che non me lo fanno guidare l'aereo.
15: Una cosa che proprio dà fastidio in volo è il passeggero accanto che sbraga le ginocchia, ti schiaccia come se ci fosse solo lui su quella fila dei sedili.
16: Sarà banale, ma io odio tutti quando appena l'aereo tocca terra si alzano e cominciano a tirare giù le valigie.
17: Brava. Ora che a me mi è capitato uno a fianco che russava, russava. Pareva da sta a viaggiare con un trattore vicino, porca zozza.
3: Globo WhatsApp 393 777 71. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
18: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà stabile ed assolata sul Lazio, con solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo con punte di 32-34 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
23: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
22: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Attenzione, promo vacanze attiva! Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
23: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
24: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
25: Scialla, c'è Skoda!
24: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
24: Ah, e allora scialla!
26: Scialla, scialla!
24: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
26: Noi 1000!
24: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
27: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
28: The Morning Show,
29: sponsored by
30: MB Arredamenti.
31: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
32: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
33: MB Arredamenti mi fa arredare.
34: This is The Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Devi viaggiare, devi prendere un aereo. Bene, il Morning Show ti sta dando qualche piccolo consiglio per non essere odiato da tutti i passeggeri. No, perché insomma, ci sono alcuni comportamenti che sono particolarmente odiati. Abbiamo dato la classifica dei 10 comportamenti più odiosi che possa avere insomma un passeggero su un aereo.
2: Quindi portate il panino col salame, mi raccomando.
3: Sì. Però ragazzi, senti, basta, perché me lo so tenuto, ho detto, lo diranno gli ascoltatori.
1: Dillo.
3: Ma quello che ti spinge il sedile da dietro per tutta la durata del viaggio, ma dove me lo mettete?
2: Schiena.
3: Ma com'è possibile che non l'avete tirato fuori?
1: È vero.
3: Dall'aereo.
1: Un momento di gelo c'è stato. Sì, è vero, me l'aspettavo anch'io, perché è una di quelle cose super fastidiose, no? Quello
2: capita
1: che con
2: sempre.
1: Le ginocchia ti fa dondolare tutto il tempo. Però poi, per esempio, c'è Valerio che ha qualcos'altro da raccontarci. Valerio, buondì!
4: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Valerio caro, ci hai avuto quello che ti spingeva da dietro o qualcos'altro?
4: No, qualcos'altro. C'ho avuto una puzzola praticamente a fianco.
3: Ma di quelle
4: potenti. No, no, proprio a fianco del sedile. Era un inglese gigantesco, ma puzzava proprio di feci.
1: No,
2: mamma mia.
3: Cioè, ma nel senso, ma le sparava?
4: Calcola, io gliel'ho detto allora, stesso, ho detto, guarda, io quando respiro più non ce la faccio più, mi vengono i conati di vomito. Ho detto, vabbè, mo troviamo una soluzione. Me l'hanno messo al posto davanti, e con l'aria condizionata, praticamente la merda mi veniva di dietro.
1: No, dai,
4: è stato inutile, è stato inutile tutto il tempo. Mi sono legato una maglietta in faccia.
1: Però ha sentito, l'ha detta all'hostess, mica c'ha avuto il coraggio di dirlo.
2: Era grosso.
4: Non capiva, era inglese, non capiva.
1: Quindi ti sei fatto
4: inglese, come si scrive in inglese.
1: Ti sei fatto tutta la tratta, la tratta che prevedeva appunto insomma quante ore di volo.
4: 6 ore
1: ragazzi.
3: Vabbè, ma lì lo denunci. Cioè, nel
1: che
3: senso,
1: denunci?
3: No, ti fai proprio mettere in prima fila col pilota.
4: No, all'inizio mi è presa una crisi, ho cominciato proprio a urlare.
1: Vabbè, non hanno trovato un'altra sistemazione.
4: Era l'unico posto, era quello davanti, quindi non hanno risolto niente.
1: Sì, io sarei sceso al volo.
2: E quindi che hai fatto? Ste 6 ore con sta puzzola?
1: Sì.
4: Legato una maglietta in faccia, era spruzzata tutta di deodorante, ma la sono legata in faccia.
1: Adesso il dettaglio della puzza, prima ci hai descritto anche l'odore, però volevo soltanto capire, hai capito da dove proveniva?
4: Io non volevo accertarmi da dove veniva.
2: No, la natura.
1: Fermiamoci lì, perché
4: penso che era proprio da lì.
1: Non vogliamo saperlo. Insomma, volevamo soltanto, ecco, così. Mamma mia, che presa male!
5: No, Giovanni, in realtà si può fumare sull'aereo, però lo devi far fuori e si può fare una volta sola.
1: Capito?
2: Certo. E poi fa un tiro.
1: Potresti provare. Se vuoi una cosa complicata, accendere.
2: Se è vero.
1: Accendere è complicato, la vedo male.
6: Allora, io c'ho quel potere lì. Chiudi gli occhi all'inizio del volo, li riapri alla fine del volo. Quello è il teletrasporto. Addirittura a Cuba ho fatto così.
1: Ma ragazzi,
3: quelli
1: che fortuna.
3: Sono tranquillanti.
1: Ma no, lui non c'ha bisogno, vedi, va giù come una pelagotta.
2: Esatto,
1: c'è concentrazione. Gli frega niente in realtà.
7: Io non sopporto quando l'aereo atterra, è fermo e la gente si mette in piedi per prendere i bagagli e rimane in piedi come salami per 10-15 minuti prima che aprono le porte.
1: Sì, è vero, anche quello è abbastanza fastidioso, però viene spontaneo quasi farlo.
2: Ma anche in treno,
1: vedi loro.
8: È il vicino di posto che vuole parlare per forza. Io non voglio parlare con nessuno.
1: Vabbè, Flaminia. Potevi dire Flaminia,
9: raga, come si vede che la gente è partita, sta a partire. L'animaccia vostra, io un ferie in ce vado ancora. Ci torna a ottobre, che potesse diluviare tutto agosto.
1: Dai, che tra poco vi daremo gli aggiornamenti sulla situazione del traffico.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
1: Traffic News. Sentiamo le ultime notizie sul Traffic News.
2: Allora, due informazioni, perché è previsto in questo fine settimana un aumento dei flussi di traffico sia per le partenze, per le vacanze, che per gli spostamenti classici del fine settimana. Ad agevolare gli spostamenti, dunque, oggi ci sarà il fermo dei mezzi pesanti già dalle 16 alle 22. Nuovo stop domani, sabato 25 luglio, dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22, ovviamente salvo i casi autorizzati dalla legge. Poi c'è il trasporto pubblico, perché è in corso lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italia, Italo e Trenord. L'agitazione è scattata ieri alle 21, terminerà oggi alle 21 per i treni regionali e terminata alle 9. La prima fascia di garanzia, la prossima sarà dalle 18 alle 21.
1: The Morning Show on Radio Globo. Ci stiamo per salutare, stiamo per chiudere questa settimana.
3: Vabbè, prima del volo mi danno un sacco di fastidio quelli quando manca ancora un'ora all'imbarco e stanno tutti in fila. Mandannate.
4: Allora, dico l'ultima mia.
1: Dai.
4: Quelli che non mettono la modalità aereo anche mentre stiamo in decollo, dovete spegnere quei telefoni.
1: Lo dicono anche gli altri.
5: No, raga, guardate che a modalità aereo dopo una certa si può levare. E io su un volo internazionale Iberia da San Salvador a Roma paghi 20 euro e c'è il wifi e mi sono viste le partite.
1: È vero.
4: Adesso c'è quelli che dico io non la so,
1: questa
4: la pagano
1: possibilità. Beh ragazzi, abbiamo finito, vi ricordiamo anche sabato e domenica con il Morning Show, il meglio di tutta la settimana, se volete sempre tra le 7 e le 10, altrimenti a lunedì. Ciao a tutti.
4: Ciao.
6: Morning Show è stato offerto da
7: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Hai sentito?
18: No, cosa?
17: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
18: Davvero?
17: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
18: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
17: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
15: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
19: Due? Viene a pranzo da me?
15: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
20: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
22: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
23: Solo le migliori in FM.
24: TAM. E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
4: Friday 24 luglio, ragazzi, comunque ora di Globo si va al lavoro col buon umore, proprio tutta un'altra cosa. Salutiamo al

0: 10:55 su Radio Globo.
1: Andy Corbanner, Runaway, con la voglia di scappare. Qui con tutte queste hit esplosive si vola verso il weekend con una voglia di scappare appunto verso luoghi meravigliosi. Vi vedo un po' distratti, un po' stressati, con il desiderio di mare, di bagni di sole e di divertimento, mi sembra giusto. Resistete, anche qui c'è tutto quello che serve per portarvi almeno mentalmente su una spiaggia dei Caraibi, o dove volete, perché questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
0: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Mi sono scoppiati tutti e due i timpani, ma ora li ho persi i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
1: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
3: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato. Dicono che io sono uscito dall'acqua, appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
1: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
3: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllava orecchie.
1: Ma pensa te, vedi che... ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua...
4: Adesso comunque, ma ci senti?
3: Non ti sento, Roberto, scusa, mi è perso l'acqua,
4: provo
3: l'altro
4: dentro, no, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente?
3: Sì, ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
1: Sa Manuel, è una cosa seria.
4: È lunga,
3: non
4: poi
3: non ci vado più a Zomarin.
1: Ci credo.
4: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari poteva succedere ovunque.
3: Poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
1: Ma certo, è un trauma.
4: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
5: Questo Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli battevano le mani.
4: Immagini il povero Manuel dentro insieme all'orca.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora ancora scialla.
2: Scialla, scialla.
15: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
1: Lei è tra le migliori hit di questa estate, con quel sound house caldo, anche nostalgico, ce la fa prendere bene in ogni momento.

0: Globi. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,02. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
16: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Spagnola 25.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Boy Band di Robbie Williams, gli anni 2000. Chi ci ha passato, chi li ha vissuti lo ricorderà molto bene. Questa era Shine, tra l'altro è anche tempo di nuova musica per la band, che ha già rilasciato un singolo dal titolo Sweet July, previsto anche un nuovo album. Intanto Shakira.

0: che Fabri Fibra ha questo titolo un po' provocatorio per raccontare un amore intenso, un po' paragonato a quello di un agente che fa i controlli, no? Su Radio Globo.
1: Radio Globo, Traffic News.
0: 10:51

0: pediatrico Bambino Gesù, con strade riqualificate, niente più doppie file e più spazio per i pedoni, e l'esito dei lavori che hanno interessato in particolare Piazza di Sant'Onofrio e Passeggiata del Gianicolo. Oggi pomeriggio a Tor Pignattara sono previste due processioni con modifiche alla circolazione e al trasporto pubblico, la prima dalle 18 con partenza e arrivo in via Capo. A deviazioni potranno interessare le linee 104 e 409, la seconda dalle 19 alle 21 da via Francesco Baracca a via Cencelli. Possibili modifiche per le linee 104, 105, 105 limitata e 409. Metropolitane, come ogni fine settimana, le ultime corse dei treni stanotte sarà all'1:30. Prosegue il cantiere in via Eritrea tra via Lago di Lesina e via Lucrino in direzione di Corso Trieste, circolazione deviata. A Valle Aurelia è attiva da ieri la linea bus 495 limitata tra la stazione Valle Aurelia della metro A e della ferrovia regionale FL3 e via di Valle Aurelia. Il servizio navetta 495 limitata resterà in funzione per tutta la durata dei lavori che sono in corso in via di Valle Aurelia tra viale di Valle Aurelia e il parco del Pineto.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
12: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
13: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionario fiori.it.
15: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata, e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Solo le migliori in FM. Instagram
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
18: E buongiorno anche a te che sei arrivato adesso a venerdì 24 luglio, ma quanto è bello questo venerdì, che profuma di libertà, di relax, di vacanze.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 10:55 su Radio Globo.
1: Tutte le hit dell'estate che oggi ci fanno volare verso un nuovo weekend, verso nuove avventure, ma anche verso nuovi luoghi di vacanza per chi è in procinto di partire già lì con i motori accesi. Mi raccomando, non dimenticatevi di noi, anzi portateci proprio con voi direttamente. Con la nostra app, un attimo, scaricata sul vostro telefono, ci potete ascoltare in tutto il mondo, si chiama proprio Radio Globo.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
0: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
0: per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio
0: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con me
3: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: E te lo voglio di.
18: Cosa?
17: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
17: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
0: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25. Ha chiesto ai suoi live, racconta che sono spettacolari, sorprendenti, anche ricchi di grande valore.

0: e divertire tutti quanti col suo poi modo di essere così travolgente, molto simpatica Katy Perry. C'è stato anche un momento commovente, tra l'altro sta circolando anche un video davvero emozionante, proprio lì a Lucca c'è stato un fan in lacrime, lei è andata lì, l'ha consolato, l'ha abbracciato, davvero molto molto carina. È piaciuto tanto questo concerto italiano.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be

0: Tutto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
7: Da M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
12: Attenzione, promo vacanze attiva! Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Noi qui lo abbiamo eletto disco di punta, il disco più bello dell'estate. Si chiama Moving to the Sun, New Jal

When I Dance. Abbiamo risentito Miles Smith sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ci stiamo avvicinando a mezzogiorno, temperatura che continua ad alzarsi sempre di più, ma questo è niente, che sta per arrivare una nuova ondata di calore.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Wake up! Good morning!
4: The Morning Show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla.
20: Scialla, scialla.
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
21: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
22: Solo le migliori in FM
23: e sul canale 91 del digitale terrestre
24: Globo TV.
25: Sono le 11:56 minuti di oggi venerdì, ancora con Roberta con le

0: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Poi a proposito di Fergie, quest'anno a Las Vegas dopo 8 anni è tornata. Hanno catturato e sorpreso davvero il pubblico, ma tutta la band, che hanno fatto rivivere al pubblico presente queste belle emozioni con il ritorno inaspettato di Fergie al MGM Grand Arena di Las Vegas, segnando quindi questa prima apparizione pubblica della formazione storica dopo diversi anni di lontananza dalle scene.
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. L'abbiamo sentito su questa vicenda della politica, che ormai è diventata quello, si è ridotta a questo la politica, no? A fare la sfida adesso a chi magna di più, a chi ce l'ha più grande, vabbè, comunque cose insomma un po' infantili, però però Giova, visto che le sfide comunque ormai sono partite, beh, ti dico che ne ha lanciata un'altra Vannacci sui suoi
3: ancora
2: a chi? Beh, la sentiamo. Vai.
4: Visto che ieri Giovanni Lucifora faceva lo smargiasso, lo sfido, 4 settimane senza merendine con olio di palma, aromi artificiali e stabilizzanti. Se sopravvive, analisi del sangue, e se ha almeno un valore su 10 rientrato nei limiti di norma, ha vinto lui.
2: Sì.
4: In caso contrario la sfida va avanti. Deve alzarsi dal divano, andare in cucina, aprire e chiudere il frigo senza prendere niente e tornare a sedersi sul divano. Per 4 volte consecutive. Se non ha svenimenti, capogiri o ictus, ha superato la prova. A quel punto vediamo se Giovanni è solo chiacchiere ed istintivo. Che forse lui pensava di avere a che fare con Fratoiani.
2: Ma perché Fratoiani mi hanno preso sempre come l'esempio di quello... con la mappa, con la pappa molla, capito?
3: Il peggiore di tutti.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Missione Minions? Trovare una nuova squadra! E l'hanno trovata da Pewex! Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura! I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex!
12: Banana!
13: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
3: Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: Energia questo venerdì 24 luglio vibra ancora più forte in vista delle Summer Holidays. Per molti di voi su Radio Gramma Madonna.

esplosivo power pop, questo di Mika, l'abbiamo risentito dal 2009 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, con Khalid, Dive Into Me.

0: su Radio Globo, si sono fatte le 12:34 minuti. Come state? Come va là fuori, amici? Caldo e afa che torna, anche se poi sembra, piccolo spoiler, domenica arrivi la pioggia. Intanto andiamo a sentirlo dei nostri amici, dei nostri colleghi di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola tra le province di Frosinone e Latina, ma senza grandi conseguenze. Il weekend parte all'insegna del sole, sabato splendida giornata, domenica invece un po' più di variabilità. Torneranno tra pomeriggio e sera anche delle piogge e degli acquazzoni, forse qualche temporale. Come temperature e valori più vicini alla norma, e grazie a un po' di vento da nord c'è anche meno umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Sempre un piacere risentirli, ritrovarli. Sono tornati con un singolo estivo, Merck & Cremont, la voce unica di Serena.

preoccupazione tra i fan di Harry Styles, visto che ha cancellato il concerto a San Paolo per una non meglio precisata malattia. Però niente di che preoccuparsi, perché oggi tornerà nuovamente ad esibirsi dal vivo.

0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Solo le migliori in FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
10: Sta arrivando l'ora di pranzo, ormai mancano 6 minuti alle 13 di oggi, venerdì.

0: positivo che ci sono solo le migliori, sono anche le vostre hit preferite, le trovate tutte quante anche entrando nel nostro sito radioglavo.it, sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Ecco, di base è venuta in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo
4: che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar per non
5: come lavare in un bar? Sei la camionista all'autogrill.
3: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita, non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
4: Era troppo lontano. Tardi, sì, era lontana, era troppo tardi. C'è il problema che in camera mia.
5: Che c'è in camera tua?
4: Io.
5: La stanza degli orrori.
4: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
5: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
3: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
4: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia.
3: Ma no,
4: adesso.
3: Ma adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
5: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
3: Però
5: la trasmissione si fa interessante oggi. La spengo tutto.
3: Cioè,
5: qua.
3: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
4: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
5: E magari faceva il secondo tempo.
6: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro del bastone a briscola.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
14: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
17: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
16: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
19: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
20: Magari!
19: Allora partiamo!
20: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
21: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
22: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
24: Non c'è niente da fare, il vintage vince sempre, ce lo dimostra Bruno Mars in questa canzone d'amore On My Soul su Radio Globo.

0: con gli amici, possibilmente di sera perché di giorno fa troppo caldo. Ma giustamente, quindi c'è voglia di relax e di divertimento, godiamocela insieme e magari portateci con voi ovunque tramite la nostra applicazione scaricabile dal Digital Store del vostro dispositivo mobile. Cercate Radio Globo. Radio Globo Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Nola 25.

0: bene, Noemi, chissà come sta adesso, non mi sono informata ancora, però mi sembra di aver letto che sia tornata nuovamente all'attività live.
1: È tornata.
0: Roberto Greglianti, che
1: ciao,
0: sorpresa!
1: Robby, come stai? Oggi bene. Quattro Roberti su Radio Globo, hai visto?
0: È vero, no, aspetta, è vero, sì, sì, c'è anche Roberta.
1: C'è anche Roberta.
0: Marchetti, esatto.
1: Roberto Marchetti,
0: 224.
1: Siamo a posto.
0: Ma non ci pensavo.
1: È incredibile, veramente. Stavamo giusto parlando del fatto che tu ad agosto hai... Cioè, non vedevi l'ora di fare la mattina presto?
0: Sì, infatti, non vedo l'ora di alzarmi presto la mattina. Però vabbè, dai, spero mi terranno compagnia i nostri ascoltatori.
1: Ma puoi dire, non vedono l'ora.
0: Non
1: loro
0: mi abbandoneranno, no?
1: No, ma scherzi.
0: Ah, mi raccomando, guai a voi, altrimenti,
1: yes.
0: Va bene, buon venerdì, buon weekend, però torno anche domani mattina. E sarò qui, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
10: Due? Viene a pranzo da me?
9: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare.
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa.
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
2: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV. Ma quanto è strano che ci sia io oggi pomeriggio al posto di Jacopo. È strano, però è bello. Sono contento di essere qui. Si parte con la sequenza bomba e ci godiamo tutti i successi della radio che suona solo le migliori.

0: Sacrifice.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Ma le diciamo anche le altre canzoni della sequenza bomba, che ogni tanto il buon conduttore radiofonico il suo lavoro deve saperlo fare. Oltre a The Weeknd con Sacrifice c'erano Jubel, Ocean House, Negramaro, Nuvole Lenzuola, Dai Dai di Shakira, Burna Boy, Tequila di Jax Jones, Magazine Solvay Ray e Tommaso Paradiso in apertura con Agitare Coca-Cola. Io sono Roberto Greganti, non mi sono presentato in apertura, lo faccio adesso, staremo insieme per un paio d'ore visto che oggi non c'è Jacopo ma tornerà con voi lunedì, ci godiamo tutta la musica più bella e ci godiamo naturalmente tutte le sorprese che vi riserva ogni giorno Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Sulla radio che suona sono le migliori arriva anche Kevin Baker alias Tame Impala con la sua nuova canzone featuring Jimmy che canta con lui. È una delle must dell'estate 2026 e si intitola Dracula.

Chissà come se la gode Taylor Swift, fresca di matrimonio con Travis Kelce. Chissà come sta bene, chissà se è in corso di svolgimento il suo viaggio di nozze. Beh, non è dato saperlo. Questa era I Can Do It With A Broken Heart, riascoltata tra le hits del pomeriggio di questo venerdì 24 luglio. Qui su Radio Globo arriva anche Gaia con la sua canzone dell'estate.

Beh, lo dice lei che di boobs se ne intende. Questa era Juice. Ci vorrebbe un bel succo di frutta ghiacciato in questo momento, eh? Il succo di Liz l'abbiamo appena esaminato dall'estate del 2019. Torniamo all'estate del 2026, dai, che ci sono anche Afrojack e David Guetta, Awake Tonight.

0: raggiunge delle note molto alte, sia qui con Afrojack e David Guetta. I'm Awake Tonight, riascoltata alle 14.34 dal piano del pomeriggio della radio, che sono solo le migliori. Volete farvi sentire, amici? Se vi gira, senza nessun obbligo particolare, potete usare la Globo WhatsApp e raccontarci la vostra estate. Come? Beh, con un messaggio, anche vocale, se volete, al 393-777-7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me. I'll

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
5: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: E te lo voglio di.
1: Cosa?
6: E te lo voglio di.
1: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Su un video di YouTube la grande Madonna si dedica a raccontare casa sua con tutti i suoi oggetti particolari che contiene. Fateci un giro sul tubo, vi stupirete. Qui con Sabrina Carpenter.

0: complice anche le alte temperature. Sì, in effetti fa un caldo della Madonna, si sta alla grande. E continuate a godervi tutto il meglio della musica in circolazione grazie a Radio Globo. Prima Bryson Tyler, DJ Khaled e Rihanna con Wild Hops, e adesso nuova di Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: che bella l'estate, eh? Say what you want when you feel so powerless, quando ti senti senza forze. Io il consiglio ce l'ho, eh? Sembra ovvio, però è veramente molto molto indicato. Ascoltare Radio Globo a palla e fare in modo che sia la colonna sonora quotidiana della vostra estate, non può che rinfrescarla e rendere al meglio. Intanto ci appropinguiamo a un'altra fantastica sequenza bomba.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare cap.

eccola qua, la canzone della quale è un po' geloso Ed Sheeran, ovvero Ordinary di Alex Warren, che se non l'avete mai visto vi stupireste vedendolo, non l'avendolo mai visto prima, perché è tutt'altro di quello che appare in questa canzone. È un po' Ed Sheeran pure lui. Ordinary, riascoltata su Globo, e adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.

siate troppo duri con voi stessi. Don't be so hard on yourself, diceva Jess Glynn. Se per caso non avete raggiunto gli obiettivi prefissati per la prova costume, eh? Siamo in tanti che non ci siamo arrivati agli obiettivi prefissati, anzi ormai gli

0: ci voleva una bella canzone estiva cantata in francese. Era da un po' che non prendevano piede appunto i francofoni sulle radio italiane. Riascoltata Giselle, davo uno sguardo a radioglobo.it, lo faccio spesso e ve lo comunico pure, così ci andate pure voi sul nostro portale di riferimento. C'è un bel approfondimento sull'esodo estivo al via sulle strade in questo weekend, oltre 27 milioni di veicoli. Weekend a Bollino Rosso, approfonditelo su radioglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
0: Rush finale per quanto mi riguarda, con me Roberto Greganti ancora per una ventina di minuti e poi tutto bloccato con gli altri due Roberti del pomeriggio di Radio Globo. Ora Karol G e Manu Chao.

qua, una decina di anni fa, anzi 11, Robin Schulz si prendeva l'estate con Sugar, riascoltata su Globo tra le nostre migliori del venerdì pomeriggio. Il weekend incombe, allora c'è un po' di summer funk.

sono sempre chiesto, ascoltando questa canzone di Miley Cyrus di qualche tempo fa, se Stevie Nicks, la cantante appunto dei Fleetwood Mac, l'abbia mai ascoltata, abbia mai pensato qualcosa, l'abbia mai giudicata questa Secrets in collaborazione con due Fleetwood Mac, ovvero Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Riascoltata su Globo, ora ci sono Bob Sinclair e

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

piacciono le canzoni che finiscono con na na na, poi questa è Beautiful Freaks di Meek, che è nostra amica, di conseguenza è un piacere riascoltarla su Globo. L'ultima di oggi è di London Grammar.

0: chi lavora, per noi no, perché ce ne posiamo due giorni, respiriamo un attimo. Pronti comunque, pronti in questo venerdì.
1: Signori, è con l'anima tra le mani che vi ringrazio per tutta la compagnia che mi avete fatto fino ad oggi, non facendomi mai sentire stanco, sporco ed abbandonato, come il c***o

0: vogliamo aggiornamenti,
1: no. No, bene, bene.
2: Che ha detto l'inquilina? Ah,
1: non mi ha detto niente, ha fatto la gnorri.
0: Ricordiamo che ieri Liana Caselli ha dimenticato le chiavi dentro casa, sì, e quindi doveva aspettare che la coinquilina gliele riportasse, ma doveva entrare nella sua camera dove le aveva lasciato abbandonato sul suo letto un giochino, un giochino erotico.
1: Insomma, vabbè, stava lì comunque, però ha fatto finta di niente. Io sono entrata, l'ho visto un po' spostato, devo dire.
2: No, dico, comunque l'hai trovato.
1: L'ho trovato, no, no,
2: cioè non è che girava la signora per casa, la tua coinquilina, e faceva
1: questo
2: andava a motore.

0: Globo WhatsApp che risponde anche oggi, signore e signori, gratuitamente al 393-777-7172. Allora via, come di consuetudine, ormai da diversi mesi andiamo a scarrellare.
1: Marchetti, un nome, una garanzia, Namo Treni!
2: Ciao Treni, ma alla fine Ileana che dice? Ieri sera l'ha usato quell'oggetto che stava sul letto? Siamo curiosi.
3: Se l'ha usato non lo sappiamo, l'ha ritrovato sicuramente, là dove era.
1: Oggi c'è lo sciopero dei treni!
3: Ah, è vero? Però dovevamo restare a casa allora,
0: tutti
3: noi.
0: Tutti a casa.
4: Andiamo come treni, ma quale treni? Namo Cavalli!
1: Potrei lavorare 24 ore su 24 se ci fosse sempre la voce di Roberta Marchetti su Radio Globo.
0: Oh, potrebbe essere un'idea. Visto che viene pagata profumatamente, potrebbe essere un'idea dall'anno prossimo.

0: una domanda, ma perché sul canale 91 si sente solo la musica e voi non vi vedete mai? Giusto per vedere Roberta Marchetti in uno spettacolo.
1: Allora, arriviamo.
2: Abbiamo aggiornamenti. Verrà puntata la telecamera, ma a breve stanno facendo le prove perché una non bastava per riprenderla. Allora c'è una doppia telecamera che riprende Roberta Marchetti.
1: Adesso vediamo. Perché poi dobbiamo ancora, siamo in trattativa. Se mi danno anche uno straordinario, c'è l'intenzione di metterla anche a casa mia. Ora vediamo in quale stanza.
2: Ma, attenzione ragazzi, qui si fa piccante.
1: Dovevo arrotondare e quindi mi è venuta questa idea.
2: 91 Night Show.
1: Una sorta di Grande Fratello, capito?
2: Un continuo, cioè tu quindi la mattina e poi dopo la sera.
1: Poi qua in diretta e poi la sera che torno a casa.
2: C'è un servizio in più, cioè costa, bisogna fare un abbonamento?
1: Vediamo, siamo in trattativa, potrebbe essere questa una delle scelte, perché solo i fedelissimi a quel punto si abbonano e possono vedere.
2: T'avrebbero visto alle prese, tra l'altro, con la povera tartaruga.
1: Sì, guarda.
2: Lei la chiama così.
1: Guarda, stamattina me la so vista brutta io più della tartaruga. Io ho questa tartarughina, no? Sì. Piccolina, un paio d'anni, e la mattina quando sono a casa la lascio libera per il balcone. E c'è solo una fessura sul mio terrazzo tra un armadio che non è mobile ma è fisso e il muro di cemento con un vaso sopra. Si era infilata là fino in fondo
2: alla fessura,
1: di traverso. Sì,
2: pure di traverso.
1: Di traverso, perché dritta non c'entrava. Guarda, le tartarughe di terra sono tremende e non riuscivo più a tirarla fuori perché con lo scopettone non c'entrava. Mi sono dovuta inventare i mostri, ma per un paio di minuti ho pensato che dovevo salutare la tartaruga, sarebbe morta di stenti là.
2: Io non lo so perché. Guarda la Caselli come ride. Ormai capirà, Caselli è in un altro mondo. Io non so perché, forse mi devo far curare. Io adesso ho in mente tutt'altro proprio. Ho in mente questa tartaruga che a un certo punto riesce a uscire dalla fessura. Quindi ho in mente te con questa tartaruga che esce, che sta lì e saluta, fa sono vivo.
1: Comunque era buio anche lì nella fessura. Perché era una fessura bella lunga, profonda, e lei è arrivata poi fino in fondo. Non è che è stato veramente un casino.
2: Non è stato timido Carlo?
1: No, cioè, andava.
2: Una volta che entra.
1: Certo. Poi lui è così spavaldo.
2: Ma poi dopo tutto il periodo dell'inverno che è stato sotto le foglie, capirai, adesso
1: è infogliato proprio.
2: Adesso è infogliato fino in fondo. Fantastico, signori. Ci sono le premesse anche oggi per un'ottima puntata.
1: Sì.
2: La puntata che si chiama Tartaruga, o anche, mi raccomando, signori, testuggine!
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Allora, per questo che andava tanto di fretta ieri sera ai cinesi a comprare le batterie, perché erano finite le batterie. L'ho vista che andava molto di fretta, c'aveva ansia di prendere quelle batterie.
2: Sempre la Caselli, suppongo. Sì.
5: Alla luce di ciò che è stato detto ieri, sarebbe possibile mettere le telecamere invece che in casa della Marchetti, in casa della Caselli?
2: ma pure, a questo punto pure, cioè, telecamere dappertutto. Io invece non me se vede né in radio né a casa né in giro. Anzi, metterò una bodycam, così non si vede a me, si vede tutto quello che succede.
1: Comunque, noi accogliamo queste richieste che potrebbero far parte del piano editoriale della prossima stagione.
2: Certo, ragazzi, qui si può fare veramente tutto quello che volete.
1: Chiedete e vediamo se si può realizzare.
2: Chiedete
1: e
2: vi sarà data.
3: 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Si lamenta e continua ad agitarsi Abderrahim Fakir, e a terra. Dai palazzi ci sono diversi cellulari accesi. I poliziotti si avvicinano senza toccarlo. L'ambulanza con i soccorritori non è ancora arrivata. Sono questi video a raccontare i 40 minuti di attesa degli agenti prima dell'intervento. Lo hanno immobilizzato solo quando è entrato in contatto con un automobilista, racconta il loro legale. Da quel momento inizia la manovra di contenimento per bloccargli mani e piedi. Intollerabile che il massaggio cardiaco sia stato praticato in quelle condizioni, denuncia la difesa della vittima. Nelle settimane precedenti il 42enne aveva già manifestato un profondo malessere con stato di agitazione e perdita di lucidità. Il 20 giugno era stato soccorso da un'ambulanza, presentava un taglio al polso. In ospedale aveva chiesto di parlare con uno psichiatra. Qualche giorno prima era in un comune della provincia, vagava senza una meta.
2: Ecco il servizio del TG1 sullo sviluppo continuo, ormai tipo Grande Fratello, dietro a una tragedia, perché insomma è morto una un signore di 43 anni e però c'è questo ormai accanimento. Quindi qual è l'aggiornamento?
1: Ci sono delle novità perché sono usciti i risultati dell'autopsia e della TAC che sono state fatte sul cadavere di Fakir, e l'autopsia conferma che aveva i polmoni pieni di sangue, quindi questo confermerebbe la tesi del soffocamento, anche se però la verità, cioè le cause della morte sono ancora da stabilire, i periti si insomma esprimeranno entro 90 giorni, anche perché il soffocamento potrebbe essere stato una concausa di altri fattori, cioè non significa che se lui aveva i polmoni nel sangue come rivela l'autopsia e quindi c'è stato un soffocamento, il soffocamento sia stato dovuto all'immobilizzazione dei poliziotti, anche perché dal video che è uscito quello attaccato, quello della bodycam del poliziotto, si vede che i poliziotti non sono violenti nei suoi confronti,
2: assolutamente no,
1: anzi gli stanno intorno, uno si mette addirittura a un certo punto, ho visto le mani nei capelli e non sanno cosa fare, intervengono solo nel momento in cui Fakir mette le mani addosso a un'altra persona, allora a quel punto inizia la procedura di contenimento, anche perché non ci sono né fratture né altre lesioni.
2: Esatto. Vai zio Command, zio Command.
7: Finalmente sono venuti fuori 20 minuti di riprese della bodycam personale del poliziotto. Com'è che dicevate? Omicidio di stato, poliziotti violenti, oddio, sono dei criminali. Andatevene a fanculo, andatevene a fanculo. Avete sfondato le vetrine, avete dato fuoco alle macchine di gente che non c'entrava in cazzo, siete scesi in piazza contro le forze dell'ordine, contro il 118, per niente. Perché questo siete niente.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Faccio una parte Marchetti, dagli che venerdì!
9: Porca
8: puzzo come un caprone morto sotto il sole di agosto. Vabbè, dai che è tutto bloccato!
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
10: Turn it up!
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
18: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
1: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Verso le 5:30 così vado a prendere dei miei cugini siciliani all'aeroporto che sono venuti qua per la prima volta a Roma, ma poi se vi mando un messaggio vi vogliamo far vedere il calore romano proprio nei primi istanti di quando sono afferrati qui a Roma.
5: Vai.

0: dove erano questi cugini?
1: Siciliani.
0: Sì.
1: Quindi vabbè, calorosi, capiranno.
0: Oh, esattamente. Quindi a breve, però alle 5 mi pare che ha detto che l'aveva andata a prendere.
1: Sì, andava a prendere il Fiumicino. Vabbè, ci rimanderà un altro messaggio, magari con loro, no?
0: Esatto, esatto. Mi raccomando, tu fai una cosa allora. Dici, fai incidere a loro un messaggio, sì, la Globo WhatsApp. Esatto. Tipo, eccoci qua, minchia, siamo arrivati, eh.

0: spendere anziché che ci accomunano. Perché?
1: Vedi, perché la premier giapponese ha fatto una confessione, ha detto che lei dorme al massimo 3 ore a notte.
0: Sì.
1: Sono partite le polemiche perché giustamente la gente dice, ma se tu devi governare, devi rivestire un ruolo così importante, hai bisogno anche di riposo, non si può fare con così poche ore di sonno. Dice poi 3 quando gli va bene. Vabbè. A volte anche niente, non dorme, se fa l'after direttamente, torna il giorno dopo.
0: Dice dalle 0 alle 3 ore.
1: Dalle 0 alle 3 ore, quindi vuol dire 3 è il massimo, magari una notte dorme un'ora. Cioè, come fai?
0: Vabbè, evidentemente se uno ce la fa comunque lo stesso, perché la gente deve polemizzare su quante ore dormi? Io ne dormo 4-5 ad esempio, no?
1: Pochissimo.
0: Pochissimo, ma comunque mi pare che manda avanti anche abbastanza, cioè in maniera continuativa, una carrozza. Uno dice potresti fare meglio se ne dormissi 8, ma magari invece sarei più rincoglionito, che ne sappiamo?
1: No, ma a livello di performance dipende anche da come uno lo gestisce.
0: Reagisce.
1: Questo poco sonno. Io ad esempio se dormo meno di 8 ore, meno, anche 7, il giorno dopo sto male e faccio un po' fatica a fare le cose. 3 proprio, ciao.
0: Ma allora, ognuno no, si regolerà con il proprio corpo. Ad esempio c'è chi se mangia un piatto di pasta sviene, no, perché non ce la fanno reggere la botta proprio dei carboidrati. C'è chi invece ne mangia 2 o 3 piatti e sta tranquillo. E quindi lasciate in pace sta povera premier giapponese, no?
1: Certo, però a livello di salute comunque, a prescindere, anche se reagisci bene, dormire poco non fa bene, eh?
0: Vabbè, allora me la stai a tirare. Ma magari mi prende qualcosa in onda, guarda, magari casco giù, mi prende un malaccio e sarà colpa tua che me l'hai tirata.
1: Per carità, quello no, non vorrei mai.
0: Ma tanto bene, mamma mia. Guarda,
1: dai, resisti almeno una settimana.
0: Ma se impicciano su quanto dormo. Ma guarda qui, siete una cosa incredibile. E ma ti fa male? E intanto vi mangiate tutte quelle cagate industriali, vi mangiate le peggio. Ma ti fa male? Quindi e intanto tutta l'aria inquinata della città. E ma quindi non fa male dormire poco. Allora, forza. Quanta gente c'è invece? Vogliamo fare una media, come abbiamo fatto su tante cose?
1: Di quanto dormono?
0: Esatto, di quanto dormono gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
1: In media, perché poi d'estate conta meno, perché ad esempio io adesso sto dormendo di meno perché mi sveglio per il caldo, devo riaccendere il condizionatore, oppure sono smaniosa, in fine stagione senti la stanchezza. Però in media, 8 ore me ne faccio.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: Ho pensato che dovevo salutare la tartaruga, sarebbe morta di stentilla.
0: Io non lo so perché. Guarda la Caselli come ride. Ormai capirà, Caselli è in un altro mondo. Io non so perché, forse mi devo far curare. Io adesso ho in mente tutt'altro proprio. Ho in mente questa tartaruga che a un certo punto riesce a uscire dalla fessura. Quindi ho in mente te con questa tartaruga che esce, che sta lì e saluta, fa sono vivo.
1: Comunque era buio anche lì nella fessura.
0: Sì,
1: era perché era una fessura bella lunga, profonda, e lei è arrivata poi fino in fondo, non è che.
3: Roberti, beata la tartaruga che è entrato dentro la fessura fina in fondo.
4: Sarebbe stata bella la bodycam di Federica Marchetti mentre fa l'intervento sulla tartaruga.
1: Ma
4: col commento di Sky di G24 e il muso della tartaruga messo coi pixel sgranati per non farla riconoscere.
0: Pausa nella raffica. Adesso chi è Federica Marchetti adesso?
1: O una giornalista di Sky che
0: sì?
1: Ha detto. Non lo so, oppure si è sbagliato col nome mio.
3: Quindi dopo Casa Vianello facciamo Casa Marchettis.
5: Ho capito, eppure oggi è un'altra puntata a barzotto, eh.
3: Oh, mi immagino la tartaruga quanto scifa faceva.
0: 06 89 28 996. Signori, andiamo al telefono, andiamo da Maria. Benvenuta a Radio Globo, Maria.
6: Ciao, come state? Tutto bene?
1: Bene,
6: tutto
1: Maria.
6: Perfetto.
1: Dici.
6: Allora, parlando di sonno, io dormo dalle 3 ore e mezza alle 5 ore e mezza, dipende. Praticamente sono iperattiva, non sono rimbambita, quindi lavoro benissimo.
0: Sì.
6: E guido anche bene, non penso di essere, perché dormo poco, una persona diversa.
0: Sì.
6: E ognuno ha i suoi tempi, quindi il cervello dopo 3 ore e mezza ha già espletato le funzioni, per il resto uno è pigro, quindi bisogna svegliarsi prima.
0: Ma perché proprio? Com'è che calcoli le mezz'ore? Cioè, perché 3 e mezza, 5 e mezza?
6: Non lo so, sempre così è stato: 3 ore e mezza, 5 ore e mezza. Più l'orario è sempre così.
0: Ma a che ora vai a letto generalmente?
6: Mezzanotte, mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza.
1: Quindi per le 4 massimo sei già in piedi, sveglia?
6: 4 sono già in piedi, sì, a volte 4 e mezza, se tiro le 5, ma proprio...
1: Una dormita di, non dico 8, 6 ore?
6: No, non l'ho mai fatta.
0: Come me, l'ultima volta che ho dormito tipo 8 ore sarà stata alle medie.

0: domenica.
1: Ma raga, comunque là Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
2: Ma com'è che c***o ti permetti? Io a Zolzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
3: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
4: Ma fatteli c***o tu, no.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Io vorrei dormire di più sicuramente, ma massimo dormo 4-5 ore a notte.
7: Quando si fa invece quelle belle dormite, cambia tutto, cambia tutto, dice ah che bello, ma non capita purtroppo, a volte non capita. Anche perché ne parlavamo prima di venire in onda, no? Stavamo facendo il caffettino, dice che vuoi un altro caffè? Io ho detto sì, perché ho dormito poco, ma perché ho dormito poco? Perché il giorno prima ne ho fatti troppi. Cioè,
8: nel senso, che si morde la coda, capito? È ciclico.
7: Esatto, è un ciclo infinito che va avanti così, uno un giorno dovrebbe fare, no, vabbè, sai che c'è oggi, non ne prendo manco uno, l'ho provato, ma non funziona lo stesso, ma che ce frega.
8: Ma, sì.
7: Ma ti ricordi quando mi hanno dato le pasticchette, la melatonina, quell'altro?
8: Aveva funzionato?
7: Ma no, per niente.
8: No,
7: per niente. No, una volta mi hanno dato, un'amica mi ha dato qualcosa, un ipnotico, cioè una roba così.
8: Tavor.
7: Il giorno dopo mi volevo ammazzare.
8: Ma perché stavi smosciato?
7: Ma ha fatto, no, proprio non so che cosa mi ha creato in testa. Ah. C'avevo dei pensieri bruttissimi.
8: Ma
7: guardavo dalla finestra sotto così.
8: Veramente?
7: Ti giuro, no, non ci scherzo su queste cose. Ma ha preso malissimo. Ho detto, per carità, meglio dormire. Evidentemente, se il corpo si sveglia, è sufficiente quello che ha dormito.
8: Sì.
7: E buonanotte, meglio così che riempissi.
8: Vabbè, no, se quella è la conseguenza, per carità.
7: Allora.
1: La predella viene oggi, devo chiedere una cosa.
7: Devo chiedere una cosa adesso, sì.
8: Ma come gli pare qua?
7: Dovrebbe arrivare tra una mezz'oretta,
8: sì.
7: Tipo.
3: Praticamente a passo d'uomo la laterale della Roma a Fiumicino, venendo da Fiumicino. 3 chilometri di coda.
7: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia.
8: Dai, fra un po' arrivano le segnalazioni ufficiali, ma mandatecele pure voi se ci sono situazioni complicate.
7: Allora, non vedo l'ora che arrivino le segnalazioni del traffico, quelle ufficiali, in genere attorno verso quando si fanno le 4.50, le 5.50 o le 6.50. Perché ormai lo sport nazionale mette in difficoltà la Marchetti proiettando sul LED wall, sullo schermo gigante qua dentro la radio, sì. Dentro lo studio. Ieri con Rosario Muniz hai fatto.
8: Anche i Teletubbies mi hanno messo,
7: sì, però,
8: l'ora prima.
7: Tra Teletubbies e Rosario, sì. Muniz, con tutto il rispetto per Muniz.
8: No, certo. Comunque sì, è un nuovo format.
7: Sì. Allora, attenzione!
9: Succede! Eccola là, l'impallata da Bologna.
10: Poche parole chiare e mordenti.
11: Arrivo con lo ski lift.
12: Con lo ski fit.
13: Sì.
14: Guarda, che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
8: Presidente!
14: Leona Caselli!
8: Ma che fa?
15: Ma su via, che ti do qua col cappuccetto.
11: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Oh, con la sua voce calda e suadente, puoi ripetere. Andiamo a ripetere qualcosa, dove ci porti, Caselli?
2: Sui social.
1: Oh. Sui social.
2: Sui social, che ci sta un adorabile cinghialetto.
3: Oddio.
1: Ma amore.
2: Un po' tassino, ma.
3: Oh. Sì, sta dappertutto.
2: È ovunque, lui per rinfrescarsi si è messo sotto il nasone.
3: Qua a Roma stava, no?
2: Vicino alla Saxa Rubra. Vede che ha fatto una comparsata in qualche roba Rai e poi si è rinfrescato.
1: Certo, cioè, mamma mia, sono stremato dalle fatiche.
3: No, però fa ridere perché sta proprio là, beato, sdraiato, come fosse un golden retriever sotto l'albero, l'acqua che gli cade addosso e lui sta lì, pacioso.
1: Ci vorrebbe all'improvviso un po' d'acqua bollente, così intanto le setole vanno via e così si prepara per la cucina.
3: No, ma ha fatto una tenerezza perché pensa quanto anche loro soffrono il caldo.
1: Vabbè, certo.
3: Porello.
2: Io per ovviare a sta cosa ho iniziato a mettermi le magliette appena uscite dalla lavatrice. Si asciugano addosso a me.
1: Cioè va in giro con con le magliette bagnate.
2: Tanto si asciugano dopo poco.
3: Ma come rimedio?
2: Sì.
3: Rimedio al caldo.
2: Sì, guarda che è meglio che cioè vabbè che non è che le stiro, però
3: figurati. No, anche perché tu a casa con l'aria condizionata sei ancora ferma
1: al frigo aperto.
3: Non ce l'hai, stiamo al frigo aperto.
2: Sì,
3: ancora così la situazione
2: non si è risolta.
1: Madonna, ragazzi.
2: Però quindi, funziona.
3: Diciamo,
2: funziona.
3: Un rimedio povero al caldo è quello che tu stai sperimentando, cioè, oltre al frigo.
2: Soprattutto di notte, però devo dire che in generale, tipo questa prima era umida.
1: Cioè tu sei uscita con quella maglia lì che hai, che indossi oggi, con la maglia verde là, tipo Zelensky scollato.
2: Esatto.
1: Però quando l'hai messa era bagnata ancora.
2: Sì.
1: Quindi vai in giro a fare, azzozza, vai in giro a farmi smaglietta bagnata.
3: Certo.
1: Madonna, la Caselli, sto periodo. Ma che è? Ma la primavera è passata da tempo.
3: Tra l'altro, da quello che vedo, non c'è neanche il reggiseno addosso.
2: Vabbè, adesso.
1: Non ce l'ha mai, però.
3: Non ce l'ha, no? Vabbè, no, però se mi dici che c'avevi la maglietta bagnata.
2: Sì. Cioè, era più bagnata nella schiena, dai.
3: La schiena.
2: Più bagnata nella schiena. Sì,
3: vabbè,
2: sì.
3: Dai, comunque sono rimedio. Lo fai per il caldo.
1: Sì, Caselli, schiena bagnata. Fantastico. Oh, un altro rimedio povero che qualcuno mi suggeriva, non ci ho provato mai perché non mi è mai venuto in mente, però quello del cuscino messo in frigo.
3: Oddio.
1: C'è chi mette il cuscino dentro al frigo e poi ci va a dormire con sto frigo.
3: Ah.
1: Sì, con sto cuscino.
3: Abbracciato al frigo. Se c'hai fame, non c'è nato.
2: Il cuscino le prendi il frigo e te lo metti.
1: Esatto.
3: Vabbè, scusa, ma non si inumidisce il cuscino? Però si fa male, se ti svegli con una cervicale.
1: Ma si inumidisce, madonna, quando mi parti col pianerottolo.
3: Ho capito!
1: Il pianerottolo. No, però
2: magari in freezer è più probabile forse che prenda rispetto al
3: allora
2: frigo.
3: Allora ci metti una canotta in freezer.
2: Forse
3: sì, perché è più secco in freezer.
1: Ma te che? Ma secco quando? Ma
3: no,
1: quando mai? Ma no, ma è uguale. Hai visto mai i sacchetti quando li tiri fuori su tutta la parte bagnaticcia attorno? Ma tanto comunque il cuscino si bagna lo stesso con il sudore, no? Sono quelle notti che prendi, devi girare il cuscino, lo potresti anche strizzare.
3: Mamma mia, io invece passo da una parte all'altra del letto perché poi si rifresca l'altra, quindi ok, vado di là, è fresca, però dopo un po' non funziona più, quindi condizionatore acceso tutta la notte e via. Queste sono notti tropicali.
1: Però devo dire che l'ultima notte, anzi le ultime due notti, a bomba, zero, non ho acceso niente, si stava bene, sarà che magari dove sto io è più ventilato, con le finestre aperte si stava molto molto bene.
2: Stavo a morire.
1: Stava bene, magari là sotto lì. Sotto le mura, cioè le mura, capito?
3: Capito? Esatto, quello
1: il castello.
3: Non fa passare l'aria.
1: Non passa niente. Allora, forza, andiamo così, magari suggerimenti nella comunità degli amici qua di Tutto Bloccato. Forza.
4: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola tra le province di Frosinone e Latina, ma senza grandi conseguenze. Il weekend parte all'insegna del sole, sabato splendida giornata, domenica invece un po' più di variabilità. Torneranno tra pomeriggio e sera anche delle piogge e degli acquazzoni, forse qualche temporale. Come temperature e valori più vicini alla norma, e grazie a un po' di vento da nord c'è anche meno umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
7: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Un rimedio povero al caldo è quello che tu stai sperimentando, cioè, oltre al frigo.
3: Soprattutto di notte, però devo dire che in generale, tipo questa prima era umida.
21: Cioè tu sei uscita con quella maglia lì che hai, che indossi oggi, quella maglia verde là, di, tipo Zelensky scollato.
3: Esatto.
21: Però quando l'hai messa era bagnata ancora.
3: Sì.
21: Quindi vai in giro a fare, azzozza, vai in giro a fare Miss Maglietta bagnata.
3: Certo.
21: Madonna, la Caselli, sto periodo. Ma che è? Ma la primavera è passata da tempo.
22: 06 892 8996. Tutto bloccato.
23: On Radio Globo.
24: Già a Caselli. Ca maglietta bagnata. Effetto vedo non vedo.
21: I lupi.
25: A Concadoro sotto le fontanelle ci troviamo i Rom, quindi molto meglio i cinghiali di Saxa Rubra.
26: Ieri gli oggetti ludici e oggi mi smaglietta bagnata. Quando ce dai Holly Fans, Caselli?
27: Ma c'è qua rincoglionita da Marini che si mette l'intimo dentro al frigo e poi se lo mette addosso.
28: Io come rimedio al caldo, quando vado in giro mi metto il ghiaccio dentro le mutande.
21: Ho capito.
20: Marchetti pure ci ha provato.
21: L'ho fatto pure io qua, ma avrei preferito non farlo. E comunque dopo un po' si squaglia, io adesso non lo so.
20: Beh, giro veramente tutto bagnato, lì non è carino.
21: No, sembra che veramente sei incontinente.
20: Esatto.
21: E non incontinente nero, paraponzi ponzipo, ma anzi, al contrario, insomma. Non credo sia una scena fantastica.
29: Marchetti.
21: Eccolo.
29: Marchetti, buonasera.
21: Buonasera.
29: Marchetti, ma
0: oggi è una giornataccia per Roberta.
21: Perché?
0: Prima la tartaruga gli si è incastrata.
3: Sì.
0: Poi, ah Roberta, io c'ho bisogno di 8 ore, io se non dormo 8 ore. 8 ore. Le marchettine dorme 4 e manda avanti tutta Radio Globo. E in fondo gli hanno sbagliato il nome. Ha sentito, oh, ma chi è questo che mi sbaglia il nome?
3: Sì,
0: no,
3: Federica.
0: Mamma mia, pure il nome dopo un anno. La volevo mandare a casa Marchetti. Almeno sei riposa, manca una settimana.
3: Sì.
0: Oh, io sono Roberta Marchetti. Vabbè, Marchetti, ma abbracci forte Roberta, ma forte forte forte. Arrivederci Marchetti, arrivederci.
1: Ammazza che puntualità, oh.
2: Roberti Marchetti,
1: dai! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Io dormo dalle 3 ore e mezza alle 5 ore e mezza, dipende. Mm. Praticamente sono iperattiva, non sono rimbambita, quindi sì, lavoro benissimo.
21: Sì.
6: E guido anche bene, non penso di essere, perché dormo poco, una persona diversa.
21: Sì.
6: E ognuno ha i suoi tempi, quindi il cervello dopo 3 ore e mezza ha già espletato le funzioni, per il resto uno è pigro, quindi bisogna svegliarsi prima. E
21: ma perché,
6: e
21: proprio com'è che calcoli le mezz'ore, cioè perché 3 e mezza 5 e mezza?
6: Non lo so, sempre così è stato, 3 ore e mezza 5 ore e mezza, più l'orario è sempre così.
28: Ma Maria, in che senso se tira valle alle 5?
0: Ma Maria, ma dormi 3 ore e mezza e poi ti metti alla guida. Ma poi dici perché ci stanno gli incidenti mortali in certo giro.
21: Ha deciso
0: lascia
21: lui.
0: Lascia perdere, ma riprenditi un po' di melatonina e vattene a ninna.
1: È vero, comunque ogni persona funziona in modo differente. Però mi vengono in mente i bambini piccoli che non possono comunicare, non ti possono dire quello che gli sta bene, quello che non vorrebbero fare. E i pediatri te inculcano che ogni 3 ore il ragazzino deve mangiare. Ci stanno mamme esaurite che vanno a svegliare il ragazzino per farlo mangiare per forza. Poi dice, ah, il ragazzino mio è esaurito, non sa come gestirlo. Ma non rompeteli i coglioni, fateli dormirsi i ragazzini, e namo.
21: Oh,

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Le posso chiedere perché il venerdì alle 4 del pomeriggio partite tutti quanti? È un'ora e mezza che sto su sta autostrada.
2: Allora, quanto pare dice che c'è un bel bordello là fuori, non sembrava.
3: No, c'è bordello, tra l'altro anch'io ieri ho trovato un traffico incredibile,
2: sì.
3: Dopo la puntata, verso le 7, poco dopo le 7, oggi c'è casino e addirittura stavo leggendo che questo sarà già il primo weekend da bollino rosso sulle strade.
4: Eccolo lì.
3: Quindi attenzione perché per arrivare l'allarme.
4: Eccola.
3: Però sì, già partono un sacco di persone.
2: Quanto godi tu quando... Quando senti, quando leggi la parola allarme e ti ci puoi tuffare, cioè per te è tipo una vasca di acqua gelata.
3: Faccio il carpiato dentro.
2: Mamma mia, la Marchetti dentro la parola allarme, proprio va lì a dorso, nuota.
3: Ma in questo caso godo davvero, perché cosa significa questo? Che se
2: significa?
3: Domani uno domenica vuole andare al mare qua vicino Roma non trova nessuno.
2: Attenzione.
3: O quantomeno trova molta meno gente rispetto alle scorse settimane, che andare al mare era diventata un'impresa. Per andare una giornata a Fregene o a Torvaianica, non ti dico, un'ora e mezza in macchina, non si trova il parcheggio.
2: Ma parti presto, no? Parti verso le 5.
3: Sei pazzo.
2: Io domattina parto verso le 5.
3: Ma tu vai, parti.
2: Sì, parto, vado ancora.
3: Ancona,
2: poi, poi parto con la 500, quella del 72, quindi piano piano.
3: Che hai rimesso in moto.
2: Esatto.
3: Non si sapeva se partivo o meno.
2: T'ho sfumato addosso.
3: Mamma mia, fumata nera, peggio di quelle del comignolo di San Pietro.
2: Mancava il gabbiano sopra la macchina.
3: Conclave, sì, era quello.
2: Allora, quindi arrivano le grandi segnalazioni del traffico, quello degli ascoltatori, quelli degli ascoltatori che sono più puntuali, però ci abbiamo anche quelli ufficiali, ovviamente.
0: Traffic News.
5: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Traffico intenso e un incidente provocano lunghe code su via Pontina tra il bivio per la Colombo e lo svincolo per Pratica di Mare in direzione Pomezia. Altro incidente sulla Roma più vicino in direzione Roma Centro tra via Isacco Newton e il viadotto della Magliana. Incidente con code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Pisana e Aurelia. E per quanto riguarda il trasporto pubblico, è sospeso per lavori di sostituzione dei binari il servizio della linea 8, tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è sostituito da corse con autobus. Chiusa fino al 30 agosto la stazione della metro Lepanto, stazione della metro A. In alternativa si può utilizzare la stazione di Ottaviano e come ogni fine settimana i treni delle metropolitane romane effettueranno l'ultima corsa all'1:30.
2: Non ceda, Marchetti, non ceda! È solamente una tartaruga proiettata!
3: Ma con la bocca spalancata sta!
2: Oddio, no!
3: È in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia e quindi insomma l'agitazione è scattata alle 21 di ieri sera e terminerà alle ore 21 di questa sera per i treni regionali, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 20. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
6: Altro che tutto bloccato, qui è tutto a fuoco. Cazzi a bisse, partenza de Formello, va a fuoco tutto.
7: Iniziamo con manicomio. Dai, esomai.
8: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
7: Amo treni.
9: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: A Roberto, ma si può sapere che cazzo te ridi?
3: Capito? Ma questi non sanno, allora lo ripetiamo perché
2: poi
3: me prendono per matta. Durante le segnalazioni del traffico, dall'assistenza mi sparano
2: qua
3: sullo schermo, a tutto schermo.
2: Ma non è vero,
3: delle
2: c'era
3: immagini
2: niente.
3: Strane.
2: No, c'era quella scritta lì, tutto bloccato. Cioè.
3: Dai, c'era una tartaruga con la bocca spalancata.
2: Una tartaruga a bocca spalancata. Ma questa è matta, ragazzi. Ma tu stai peggio alla Caselli. Ma dai.
3: Non ce la facevo, non ce la facevo.
2: Ma allora abbiamo qualche psicoterapeuta all'ascolto, anzi psichiatra a questo punto.
3: Guarda che comunque serve, quindi se lo troviamo io vado volentieri.
2: Beh, psichiatra comincia a essere abbastanza delicata.
3: A fine luglio.
2: Certo. Allora no, perché questa ha le visioni, la tartaruga con la bocca spalancata, poi tu dimmi se non è un segnale, ma roba da matti.
4: Comunque mi rendo conto di essere malato, cioè io non riesco a stare ben lontano, per me siete la mia droga.
3: Comunque guarda, è vero, no, questa è malvolo, ci sono 4 incendi a Roma, cioè sta succedendo, cioè, Ponte Galeria c'era stato anche ieri, secondo rogo in 2 giorni,
2: sembra secondo round.
3: E poi ci sono incendi a Dragona, Lunghezzina e Cassiabis.
2: Beh, Dragona è normale che ci sia l'incendio.
3: Direttamente.
2: E non da spiegare, pure tu, animale, bestia. Anzi,
11: chi brutta donuccia, cattiva, bestia naturale, idiota patentata.
3: È deformazione professionale, scusami, stavo deformazione? Da professionale. Stavo

0: le visioni, non è colpa di nessuno.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Allora, poco fa, durante anche le segnalazioni del traffico, di quel poco che abbiamo capito, sì, abbiamo sentito che c'è qualche disagio dal punto di vista dei trasporti,
2: sì, roba di treni. Fermo il oggi è sciopero, ieri era sciopero, fino alle 21 di stasera, i treni regionali. Sì.
0: Oh, e allora, quando ci sono queste, tensioni, ovviamente il circo si mette in piedi, e quindi, visto che vengono anche questi, questi circensi pagati anche profumatamente, loro giustamente devono rispettare i propri contratti.
2: Sì, certo.
0: Contratti con gli italiani, purtroppo, ecco, diciamo che i datori di lavoro sono in questo caso gli italiani, perché a proposito di trasporti, sentiamo Renzi.
3: Ciuf, lei dovrebbe occuparsi dei treni, si occupa di tutto il resto. Se davvero lei è interessato a occuparsi di grazia per Ruggero, di sicurezza sulle strade, ci dice qui in aula se lei vuole andare al Viminale o no, perché ci sono milioni di italiani che sarebbero felici di vederla al Viminale. I leghisti? No, i pendolari.
0: Il primo atto è in mano a Renzi, ovviamente.
2: Sì, Renzi.
0: Poi tocca a Salvini.
2: Certo, replicare.
4: Rispondo volentieri coi dati forniti dai tecnici e dagli ingegneri di Ferrovie dello Stato. Lei non porta rispetto a me, spero che porti rispetto almeno ai lavoratori e alle lavoratrici delle Ferrovie dello Stato. Nel corso dell'ultimo triennio, dal 2024 al 2026, i dati sulla puntualità del servizio mostrano un miglioramento costante. Per l'alta velocità si è passati dal 74 al 77%, per gli intercity dall'82 all'85%, per il trasporto regionale dall'88 8,9 al 90,5%.
0: Ma non finisce qui, perché poi quell'altro ritorna a rispondere e si divertono. Il bello è che si divertono tanto. Beh, come noi del resto, insomma, quando fai un lavoro che ti appassiona ti ci diverti pure.
3: I risultati con il ministro Lupi e con il ministro Del Rio erano migliori di oggi, perché voi, non riuscendo a mandare in orario i treni, avete cambiato i criteri. Come le ho messo nell'interrogazione, che la famiglia di FS forse ha letto, lei no, avete trovato un escamotage, perché prima i treni venivano considerati in ritardo sui 15 minuti, con lei il ritardo si considera dai 60 minuti, cioè lei, non potendo dimostrare che i treni sono in ritardo, ha allargato il ritardo.
0: Ma questa sta porcatella non la conoscevo.
2: No, neanche io, devo dire.
0: Signor governo, ma cosa fate?
2: Vabbè, vedi, per sistemare le cose uno taglia e cuce, no?
0: Certo.
2: Allarga di qua, stringe di là e via. Comunque, devo dire, però, anche Renzi si sta divertendo molto questo periodo,
0: Sì.
2: Perché qua fa il ciuf ciuf.
0: Ma poi dire ciuf. Poi iniziamo l'intervento con ciuf ciuf al Parlamento.
2: Ma uno che lancia la sfida di maratona a Vannacci, invece di fare politica, invece di pensare veramente alla cosa pubblica,
0: però
2: ai problemi di questo paese.
0: Lo sport è importante.
2: Sì, è importante.
0: Comunque,
2: mamma mia, che finaccia, a volte mi viene da pensare, che finaccia.
0: È tutto bellissimo, signori. Ciuf ciuf. A me questa non me va giù. Cioè, tu rivoglio risentire quel pezzetto.
2: Sì, sì. Vai. All'imperatura memoria.
3: Ciuf ciuf, lei dovrebbe occuparsi dei treni. Sì.
0: Comunque, vedi, quando dicono che in Italia c'è allarme fascismo, no? Allarme fascismo. Ma se i treni arrivano in ritardo, mi dici dove sta il fascismo?
1: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Quanto mi piace la pannocchia.
1: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
10: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori. In FM.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Le 5 e un minuto di venerdì 24 luglio 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Ladies and gentlemen.

0: Beh, quello chiama il ministro dei trasporti, lo chiama Ciuffo Ciuffo, quello della sanità come lo chiama Nino Nino, ma che cazzo stanno a fare sti scimi invece da lavorare?
1: No, ma lavoreranno sicuramente tanto, tantissimo.
2: Poi comunque si divertono sui social, fanno i video con l'intelligenza artificiale in cui fanno i generali romani, fanno le sfide.

0: Però tecnicamente è sempre.
1: Tra l'altro hai citato i professori, gli insegnanti in generale. Ed è ora, poi io ho sempre voluto fare questo lavoro, per carità, lo amo e tutto quanto, però sarebbe stato il mio piano B bellissimo, perché io l'invidio quando è estate, perché si fanno questi 2-3 mesi di vacanza. Ma che bellezza è!
0: Sì.
1: Ti giuro, sai quando ti dicono: ma quale sarebbe stato l'altro tuo lavoro dei sogni? Io avrei sognato di fare l'insegnante. Poi certo è complicato oggi gestire alcune situazioni.
0: Forse fino a qualche anno fa, perché adesso stanno andando via di testa, poveracci, ma perché si trovano in classe poi dei criminali, cioè non dappertutto, grazie a Dio, ma sta andando sempre peggio. Chi insegna alle medie, magari ce l'abbiamo qualcuno all'ascolto. Cioè, insegnanti, forza! È vero che siete in vacanza ormai da tempo.
1: Questi, questi stanno già al mare da un mese.
0: Ma stanno lì, qualcuno magari in maniera distratta, stanno là. Non ce la faccio a chiamare, sono troppo stanca.
1: Giusto quelli del liceo che hanno finito la maturità da una settimana, 10 giorni, puoi trovare ancora a Roma.
0: Ragioneria? Che t'ha fatto? Non solo il liceo, ha fatto la maturità.
1: Vabbè,
0: le superiori. Se no, c'hanno delle bestie proprio in classe, con genitori che poi vanno là, se per caso provi a dire qualcosa vengono lì minacciosi, te tagliano la testa.
1: Però ho anche visto situazioni molto belle con classi, visto anche video sui social, ho delle amiche insegnanti che mi hanno raccontato, dove invece si crea un bellissimo rapporto con i ragazzi e che quindi alla fine dell'anno ti continuano regali, cene, si crea proprio un affetto molto importante. Quindi ancora l'insegnante, che è un punto di riferimento importante e che ricambia affetto nei confronti degli studenti, c'è.
0: A proposito di, tu dici regali, una volta si regalava magari la maestra, mi ricordo, si regalava tipo un mazzo di fiori, cioè i genitori poi ci pensavano,
1: sì,
0: ovviamente,
1: cose semplici,
0: eravamo piccoli bambini ancora.
1: Pensieri.
0: Cioè io ero l'unico che stava appunto a governare le vacche, quelle secche di cui parlavamo ieri, in mezzo al deserto con le pannocchie attorno, ma gli altri bambini erano spensierati, no?
1: Sì.
0: E i genitori davano un mazzo di fiori alla maestra.
1: Sì.
0: Ma hanno detto che invece recentemente proprio si mettono lì, fanno dei regali a sti insegnanti pure molto costosi.
1: Eh sì, io ho detto, domenica c'ho questa mia amica insegnante, stavo al mare con lei, ha cominciato a tirare fuori dalla borsa una pochette del mare di una marca, insomma, molto
0: nota,
1: importante. E poi ha tirato fuori un'altra cosa, regali costosi, un copricostume di marca anche importante, tutto regalato dalle mamme dei bambini che segue. Lei poi sta alla materna, quindi sono tutti bambini molto piccoli. E lei mi ha detto, sì, ti fanno regaloni.
0: Quindi dalle mamme c'è un regalo, ma poi c'è un regalo pure dal papà?
1: No, dalle mamme e papà.
0: Certo.
1: Però di solito
0: c'è una discriminazione sempre. I papà non contano niente. Papà all'ascolto.
1: Ma magari,
0: che va detto?
1: Ma magari contassero i papà, così la bega di andare a fare il regalo se la prenderebbero loro. Invece i papà non fanno niente, stanno là nella chat, ci stanno quasi sempre le mamme. E sono quasi sempre le mamme che stanno dietro alle chat di classe, all'esaurimento della chat di classe.
0: Oh, che va detto! Cari papà!
1: E li voglio vedere.
0: Cari papà!
1: Voglio vedere quanti papà stanno nella chat della classe e quanti papà si prendono la briga di commentare che regalo facciamo alla maestra.
0: Ma certo, perché sono pratici, sono uomini di mondo, non stanno lì e conosco una che ti fa il 22% di sconto. È un'amica mia, liscia, un sacco di roba bella. Questa è e quell'altra sotto me l'immagino, ovviamente non ho viste mai le chat delle mamme. Ah no, ma quella no, che ci fa? Tanto quella poi c'ha tutto. Sempre quelli.
1: Ma non è che sono pratici, è che non gli va.
0: Ma no,
1: ai maschi non gli va.
0: Gli uomini, i papà sicuramente si organizzano e dice che c'è, che vogliamo fare un frullino, può sempre servire dentro casa alla maestra.
1: Una cassetta degli attrezzi.
0: Qualcosa. Non ce l'ho manco io. Se volete fare un regalo, ecco, una cassetta di attrezzi, che poi comunque non ci farei niente perché la guarderei così.
1: Io non ce l'ho a casa.
0: E sto lì, la guarderei e direi: ma che bella cosa questa.
1: Manco quello tu sei fatto.
0: Zero. Perché manco aprirla. Manco ad aprirla.
2: No, ragazzi, non è così. Non se li fanno 3 mesi di vacanza.
0: Eccoli.
2: Perché devono organizzare tutto il piano studi dell'anno che arriva. Assolutamente no.
3: A Marchetti, se tu facevi l'insegnante, gli alunni tuoi erano tutti ciechi.
4: Robertina, insegnante.
1: E dai.
4: Che spettacolo.
1: Mai
4: insegna a scuola pure io.
5: Ma che fanno? Non fanno niente l'insegnante a scuola, zero. Su 12 mesi calcola le ferie, calcola le ponte, calcola tutto quanto, lavoreranno se no 8 mesi su 12. Ma che fanno? Ancora questa storia.
6: Mamma mia, ragazzi, oggi ci sono scontri. Mamma al programma, mia. Scontri.
7: Papà, chat di classe di due figli e vice rappresentante di classe, Roberta.
6: Yeah, ha capito, questo 30.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Allora, signore e signori, 17:11 minuti di venerdì 24 luglio 2026, 06 89 28 99. Andiamo al telefono, andiamo da Luna, vai!
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Roberta, ciao Roberto.
3: Ciao Luna, vai!
1: Ciao Luna, Luna
3: dici.
1: E quarto, vai.
2: Allora, io sono un'insegnante al liceo di scienze motorie e devo dire che io sì, ho 2 mesi liberi ogni anno d'estate, però sono rigeneranti, cioè durante l'anno c'è uno stress abbastanza importante, stare appresso ai ragazzi, però io a loro voglio un sacco bene e con loro instauro sempre un bellissimo rapporto, quindi... Sì. Diciamo che ci veniamo sempre molto incontro.
3: Luna, ti chiedo una cosa che sicuramente staranno pensando in tanti appena hai detto che sei un'insegnante di educazione fisica, ma è stressante anche insegnare quella materia? Perché di solito è quella più ludica, no? Quella più divertente.
1: Se sfogano.
2: Allora, no, per stressante, cioè non è che è stressante, diciamo che io sto in un liceo sportivo, quindi facciamo anche teoria. L'interrogo, fanno interrogazioni, compiti in classe, eccetera. Però la cosa stressante, diciamo, può essere che col fatto che è un'attività ludica, a volte danno quel calcio in pallone in più e bisogna comunque saper stare anche in palestra, diciamo, con i ragazzi.
3: Li devi controllare, ci devi avere 100 occhi.
2: Sì, è un attimo che magari ti giri e magari si sono azzuffati perché litigano per un qualcosa.
1: Certo, quindi tu Luna dici, allora io dopo tutti i mesi scolastici, ecco, dove appunto devo star lì molto concentrata, sono molto affaticata, mentalmente soprattutto, 2 mesi di ferie ci stanno tutti, cioè il minimo. È
2: sì,
1: il minimo.
2: Esatto, cioè dopo un po' mi manca, devo essere sincera. C'era perché comunque mi piace insomma il fatto di stare sempre attiva, però ritorno molto carica poi per l'anno scolastico successivo.
1: Ma io farei pure qualcosina in più comunque, cioè che se sai, se aumenta di più l'attesa poi ci arrivi pure con passione. Non gliela fai ad allungare anche a 2 mesi e mezzo?
2: Bah, non saprei, io per me 2 mesi sono il top. Anche perché poi comunque abbiamo anche lo stop durante le vacanze di Natale, quella piccola settimana nella vacanza di Pasqua.
1: Quindi... Una settimana, quant'è a Pasqua?
2: Sì. Sì, a Pasqua una settimana.
1: Ragazzi, effettivamente è così. Io adesso mi immagino tutto il resto della popolazione, quindi tutto bloccato, che sta là e dice: bah, sì, effettivamente ci sta. Io lavoro al cantiere tutto l'anno, non mi stresso mentalmente e mi prendo un 10 giorni e vado appunto a Torvaiani.
3: Quando è chiuso il cantiere.
1: Esattamente. Allora andiamo da Valentina, vai.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ale.
4: Vai. Allora ragazzi, io lavoro in un nido privato, noi intanto siamo aperti fino al 31 luglio, quindi insomma siamo stanchissime, però vabbè, manca una settimana e ce la faremo.
3: Dai.
4: Per quanto riguarda i regalini, nulla, devo dire che va di moda negli ultimi anni, gift card per i centri commerciali, quindi 50 euro per esempio è stato quest'anno, e puoi comprare quello che vuoi in qualsiasi negozio, eppure va di moda il QC Terme, l'ingresso al QC Terme da parte dei genitori.
3: Sì. Bello.
4: Questi sono, diciamo, i regalini, i carini.
3: Bello, rilassante, appunto per rigenerarsi.
4: Sì, esatto, dai, carini. Veramente.
1: Ma perché, secondo te, Valentina, perché si fanno i regali alle maestre, agli insegnanti in generale? Perché?
4: Allora, Robby, guarda, io credo che sia un ringraziamento generale, insomma, per aver accudito il bambino tutto l'anno. Poi noi accudiamo bimbi molto piccoli, li prendiamo dai 5 mesi fino ai 3 anni, quindi magari... Può essere quello il significato, magari un piccolo pensiero per dire grazie di tutto. Questo.
1: Tu dici non basta la retta che pagano, ci mettono anche un...
4: Ma lo sai, vuoi che ti dica una cosa, Roberto? Allora, la retta, tu pensa che un anno una mamma ci regalò 250 euro a maestra dicendo: ragazze, la retta l'ho sempre pagata alla direzione, ma quest'anno la voglio dare anche a voi. E quindi, ecco, diciamo che la retta poi è un discorso...
1: Tipo la mancia.
3: Vi ha dato un mancione di sumano, Valentina.
4: Sì, ragazzi, ma poi diciamo che noi... Insomma, nel privato i stipendi insomma sono un po' bassi.
3: Sono quelli che sono. Va bene. Ma scusa, dov'è questo asilo per capire la zona? Se è una zona ricca.
4: Zona euro.
3: Ecco.
4: Però i stipendi, insomma, purtroppo sono un po' bassini. Ecco, dopo 20 anni di lavoro non arriviamo a 1.400. Quindi, insomma, questa è la situazione dei nidi privati.
1: Quello in regola, quello che dichiara. Poi dopo sicuramente fuori busta, capirà.
4: No, Robby, ti giuro, non esistono fuori busta nel mio settore.
3: A parte qualcuno. una qualche mamma che ti dà un mancione così.
4: Ogni tanto sì, dai, che carino.
3: Vabbè, ma se ti ridanno,
4: una volta in 20 anni, Robby, però vabbè, dai, ci accontentiamo.
1: Bene, bene.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Ah, io voglio invece vedere quante mamme sono quelle che mettono i sordi e vanno a bussare invece dal marito. Amore, mi dai un po' di soldini, devo fare un regalo.
6: Io sta cosa di far regalare la maestra non l'ho mai capita. È pagata per far quello, perché gli devo fare pure il regalo?
7: Io ho già 3 figli, ho fatto il rappresentante di classe per tutti e 3 i miei figli, eh? Mi piace, sai, io che combatto che le mamme.
1: Bravo.
8: Ai mariti non va, ha ragione Roberta, però ha ragione anche Roberto quando dice che i papà comprerebbero un frullino. Mio marito comprerebbe tutti gli articoli Parkside.
9: Credo che i papà non entrano nelle chat di classe, ci tengono loro alla sanità mentale.
10: Io ci avevo il padre di un amico mio che stava nella chat della classe, ma in realtà lo faceva perché era l'unico padre single che si era separato e usava quella chat tipo Tinder.
3: Ma dai, ragazzi. E allora buone storie. Io vorrei tanto sapere se sono nate storie in Lazio tresche in una chat di classe.
11: Meglio che ci pensate voi mamme, se ci pensiamo noi papà. Vedi? So cavoli. Per esempio, mia figlia all'ultimo anno di elementari a un certo punto fa: sai, dovevo fare regalo alla maestra. Come regalo? Un pensierino? No, non fa regalo, sai, avevamo pensato a un bracciale d'oro tutto tempestato di brillocchi. State fuori. Io vado a fare i rapine per fare i regali ai maestri. Ma fate la finita, fate il vostro lavoro e punto e basta. Non è che a me vado a fare il cantiere, il cliente mi fa: senti, mi regala un bracciale d'oro. Ma dai, su.
12: Oh, bravo, guarda, è lo stesso concetto della mancia, perché giustamente quelle fanno il lavoro per cui sono pagate per fare quello, non è che dici vanno lì gratis, allora dici vogliamo dargli qualcosa perché no, è stata carina.
3: Certo, ma se ci pensi è assurdo perché stanno facendo il loro lavoro, anche se comunque la scuola, soprattutto l'asilo, la materna, quando i bambini sono molto piccoli, è considerata veramente la prosecuzione della famiglia. Quindi una mamma dice: vabbè, fammela dire in buona la maestra che si prende cura di mio figlio, perché a quell'età ti prendi cura.
12: So, come quando poi anche al medico di base, al medico di famiglia,
3: gli porti mozzarella,
12: gli porti un regalino, gli porti qualcosa,
3: sì,
12: una dama da 5 litri rosso conero, in realtà pure quello i soldi li prende.
13: Io credo assolutamente che un vero uomo queste cose non le fa, cioè poi quelle sono proprio cose da mamme, le chat di classe sono cose da mamme, perché parlano, riparlano, sparlano
12: inutilità.
13: E si attaccano sempre a qualcosa perché dobbiamo fare, no perché si comportano male, no perché è un lavoro da donna, aspetta, allora ed è giusto così. Quei pori uomini che stanno in queste chat sono semplicemente dei sottoni sottomessi, punto.
12: Quelli sottoni sottomessi, forza signori!
14: Cioè, al nido privato che fanno pure i regali, oltre che rubati i soldi tutto l'anno, perché almeno 400-500 euro al mese si paga, la gente c'ha pure il coraggio di farvi regalo, ma vi vergognate, ma vergognatevi!
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
12: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di AcquaSmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora, Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
15: Ciao a tutti. Sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo concluso. conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
15: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
19: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
20: Magari!
19: Allora partiamo!
20: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
21: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
22: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
26: Messaggio di servizio per Bruno del Sor Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più marchetti tagliali perché sto programma spigne.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Vabbè, con calma, tranquilla, sta qua se trucca. Io roba da matti, ragazzi. Roba incredibile, è tutto incredibile ormai. Questo programma veramente sta assorbendo, è diventato un tombino. È un tombino questo programma.
3: Stavolta mettiamo anche uno specchio, figura intera.
1: Certo,
3: qua.
1: Un camerino dove
3: ma
1: uno
3: sì.
1: Arriva qua dentro, prende e si cambia.
3: Con le maestranze, truccatori, parrucchieri.
1: Bello, dalle
3: mani. Le labbra secche.
1: E non sapete quali. Allora, signore e signori, buon pomeriggio. Tutto bloccato.
3: Ecco qua. Lo so, così. Questo ci hanno dato.
1: E questo vi tenete.
3: E questo ce veniamo.
1: E se non vi sta bene. Olè! Dai, tranquilli che mi è rimasto poco, dormo sempre poco. Allora, 06 89 28 996. Andiamo da Elena. Buon pomeriggio.
27: Ciao splendori Roberti.
3: Ciao Elena.
1: Ciao Elena.
27: Io sentivo questo insegnante, mi sono un attimino inalberata.
1: Perché?
27: Perché io esco la mattina alle 6:30 di casa, torno alle sere alle 7.
1: Sì.
27: Ci avrò 15 giorni di ferie l'anno e questa poverina che ha 2 mesi, che deve fare le ferie 2 mesi. Si deve riprendere, sono stressati di che si insegnante.
1: Ma perché insegnante poi tra l'altro di ginnastica
3: fisica,
1: si diceva una volta.
3: Sì, però sì, educazione però fisica liceo sportivo, quindi è una materia importante.
27: Tutti gli esseri umani, pure voi, ci avrete 27-30 giorni di ferie, no? Nell'arco
3: sì.
27: dell'anno.
1: Mm.
27: Loro hanno tante possibilità di ferie, di riposo, cioè, non si devono neanche proprio lamentare.
1: No, ma anche perché le ore settimanali poi tra l'altro sono tipo 18-20,
27: Infatti, non vabbè. Come le nostre che
3: Elena, però scusami, tu di cosa ti occupi?
27: Ah, io ho un'azienda, ho una mia attività.
3: Quindi sei un'imprenditrice?
27: Quindi, sono imprenditrice con tanti sacrifici.
3: Tanti sacrifici, avrai meno ferie, avrai sicuramente più responsabilità, però guadagnerai anche molto di più, immagino.
27: No, no, assolutamente no.
3: Come no? Ci hanno detto che guadagnano 1.400 al mese.
1: Ma oh, quella era un'altra ancora.
27: Guarda, se un imprenditore fattura tutto, spese, cose, eccetera, vai a prendere oggi come oggi uno stipendio normale. però c'hai dalla tua parte una montagna di stress, perché tra le cose che devi pagare, gestisci le persone. Io, ma magari potessi farmi 20 giorni di ferie, 20.
3: Sì, sì, Elena, ma su quello non abbiamo dubbi, che avete tanto stress, è un lavoro insomma impegnativo, però guadagni, dai.
1: Allora aspetta, Elena, un secondo. Luna?
2: Ciao, eccomi.
1: Allora, la signora Elena qua dice che insomma si è inalberata, perché quando ti ha sentito dire ma 2 mesi sono, cioè insomma, sono necessari perché sono stressata.
27: Mi servono. Pure a me mi servono 2 mesi di ferie. Però
2: no, io ho parlato per quanto riguarda me, che io sono fortunata che comunque questi 2 mesi ce li ho. Poi è ovvio che purtroppo in questo ambito c'è chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Quindi
27: sì, no, ma io questo non lo metto, ognuno ha la sua croce di lavoro. Però certo, potete essere, cioè non vi potete lamentare voi insegnanti, diciamocelo. Cioè,
2: io non mi lamento, anzi io l'ho scelto apposta
27: no,
2: questo lavoro.
27: No, perché tante, guarda, io ne conosco tante, sembrano vittime dei studenti nelle mani, voi non sapete quello che passiamo noi, sono ragazzi.
2: Sicuramente non è facile, vanno saputi gestire, certo. Bisogna instaurarci un rapporto anche molto importante. Certo.
1: Vabbè, Elena, secondo te comunque chi è più stressata? Luna o ti stressi più te, che devi rispettare tante cose, insomma,
27: ma
1: scadenze?
27: Ma diciamo che io ho delle responsabilità che se non pago certe cose io chiudo. Loro quantomeno lo stipendiuccio ce l'hanno, ecco.
3: Stipendiuccio, ti ho detto. Elena, però te l'avevo detto, vedi che sei consapevole anche tu, che guadagni molto di più di Luna.
2: Ma sì, diciamo, ma che lo stipendio non è che ci va molto a favore.
27: Credimi, io il giorno prima di partorire stavo ancora 8 ore in ufficio. È nato mio figlio, dopo 20 giorni stavo di nuovo al lavoro. Come me, tanti imprenditori, tante persone hanno lo stesso problema. Loro si possono mettere in malattia, loro si possono mettere in ferie, loro possono chiedere la 104 per seguire una persona malata.
1: Oh, potevi insegnare, però
2: dipende anche di quale scuola si parla, insomma. Io non
1: no, ma non solo
2: musica,
1: non solo Luna, Luna
2: lavorassi in azienda,
1: non solo, dico, poteva pure prendere il percorso dell'insegnamento, allora, a sto punto.
2: No, infatti io lo dico ai miei amici, che mi dicono sempre che faccio una vita in vacanza. Io non ho mai lavorato d'estate, perché finita all'università ho ricominciato ad andare a scuola, però lavorando, quindi io non so cosa significa prendere
3: ferie. Viva e viva, ragazzi!
4: Oh my god!
5: Ogni diatriba legale ti può salvare.
3: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: animali io li amo tutti.
1: Comunque, io non lo so, sto cominciando ad accusare il peso di questa stagione di tutto bloccato, perché l'altro giorno ero in scooter qua sulla Salaria e in scooter e facevo "sono io!" come la sigletta della fratella.
2: Ormai esauriti. Mamma mia.
1: Avvocato di mia fratella, buonasera.
2: Evviva, evviva ragazzi, mi piace che mi avete fatto entrare mentre c'era questa lite viva
3: tra
2: un libero professionista e l'insegnante, anche perché io mi trovo proprio nella, diciamo, in un, di fronte a un bivio, perché anche io sono un libero professionista e devo dire che sono d'accordo su alcune delle cose che ha detto l'una e su altre che ha detto l'altra.
1: Mamma mia, avvocato proprio.
2: Ma io sono proprio un avvocato, però tirando acqua al mio mulino, dico, ogni libero professionista che quindi si deve gestire il suo tempo, te lo devi saper gestire.
3: Scusatemi, certo, no? Se no va in burnout, neanche brava a lavorare H24.
2: Quindi è vero che noi sembra che guadagniamo molto più degli altri, ma delle volte è vero, delle volte non lo è, ma comunque sì, versi l'IVA, c'hai un sacco di questioni, ma ti organizzi per tempo e ti puoi gestire il tempo come ti pare.
3: Sì, però ecco, diciamo che una che ha un'azienda e fa l'imprenditrice sicuramente do per scontato che guadagna molto di più rispetto a un insegnante.
2: Non è detto, dipende che impresa ha, se ha dipendenti, non li ha.
1: Se va bene,
2: se va male, se è in perdita, magari ha chiesto finanziamenti, prestiti, quindi galleggia.
3: No, certo, se è in perdita no, ma se è una situazione normale.
2: Non esiste, la vera impresa c'ha i buffi sicuro, tutte ce l'hanno.
1: Tu guarda quel povero Bruno prima di prendere il Lussemburgo, no? Stava con una scarpa e una ciabatta.
2: Certo. Capito?
3: È vero.
2: Io ho dovuto fare un bonifico per dargli una mano.
1: Ma quando ci dicono mi dispiace, non c'è budget, qualcuno osa mettere in dubbio tali parole?
2: No.
1: Allora, se uno dice che non c'è budget, vuol dire che non va bene. Vedi come la signora imprenditrice di prima. Non è detto, è un'immagine. Esatto. D'altronde la radio è immagina.
2: E poi ognuno sceglie il suo destino. Se uno invece preferisci, sta tranquillo, che sai che c'hai il tuo lavoro, entri a quell'ora, esci a quell'altro, c'hai il tuo stipendiuccio, la trovo anche una parola sgradevole, sai, il tuo stipendio, stai, vivi sereno, dipende ciò che ognuno di noi vuole.
4: Ah, ok, adesso gli imprenditori sono diventati operai, quindi gli imprenditori guadagnano come gli operai, gli operai guadagnano come gli operai, quindi ma chi cazzo li fa i soldi?
3: C'ha ragione, dice che è il nuovo re. È vero che ormai il ceto medio in Italia non esiste più e i ricchi sono sempre di meno, ma ci sono, insomma.
1: Allora, però c'è da dire una cosa, imprenditore è anche quello che c'ha la pizza al taio sulla Tuscolana quello è imprenditore operaio.
3: Oppure ci stanno quelli che di solito sui social dicono sono imprenditore di me stesso.
1: Vabbè, quelli
2: da prendere adesso. Grazie.
1: È partita la mannaia proprio. Mannaia la...
3: Esatto. Sì, sì. È stato un po' in alberare. Sì, vabbè.
1: Hanno anche studiato all'Università della Vita. C'è da dire anche questo. Sì. Insomma, ognuno fa, giustamente, costruisce il suo percorso.
2: Hashtag noi contro tutti.
1: Ma chi te sei?
3: Perenni vittime dell'invidia, dell'altrui.
1: E soprattutto quando poi pubblicano la foto, sotto c'è sempre quello che così si getta subito e scrive: bellissimi. Sempre sono scorfani, sono due scogli con le lampade e le cozze attaccate, eppure arriva sempre quello puntuale, come quello che per primo vede l'America, dice: bellissimi. Ma te che, Lucia, basso con la gobba, lei è un cetaceo, che bellissimi di che? Secondo quali canoni, signore e signori, sarebbe da prendere a canonate, altro che canoni. Le 5:33, signori, di un accesissimo venerdì 24 luglio 2026.

0: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
1: Se il paone vedeva uno squalo armare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltato.

0: hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo. On Radio
1: Globo. Allora, siamo leggermente lunghi, siamo leggermente in ritardo, però assolutamente non possiamo non commentare, non possiamo tirarci indietro dal commentare questo, visto che è arrivata tipo Udinì, la fratella oggi qua.
2: Sì, è vero, si è materializzata improvvisamente.
1: Sì, ma poi se la prendeva comoda oggi, due cambi, capito? Cioè, tipo la Carlucci su, ballando con le stelle proprio.
2: Wow.
1: Devo dire, complimenti per gli accesi colori oggi.
3: Vero, allegri.
2: Il viola, ma il viola si mette in radio, porta questo sfortuna come la TV.
3: È un glicine o è viola? Io lo vedo glicine.
2: Io lo vedo viola. Vabbè, comunque è bello, eh.
3: Non volevo errare perché non si dovrebbe portare
1: quello, quello era più legato al teatro in realtà.
2: Anche
1: legato,
2: in TV.
1: Legato al teatro, sì, ma la TV essendo venuta dopo, parte tutto dal teatro. Sì, devo dire che ha questo, non so come si chiami.
3: È una casacca. Camicia 100% lino.
1: Il rantolo iniziale
3: non è un verso sexy, eh. È un po' la mia presa in giro con tutti i miei amici radical,
1: sì, che partono sempre con sta sorta di rantolo.
3: Non hai capito.
2: Loro rantolano. Ma perché? Perché sono stanchi.
3: No, perché bisogna comunque parlare piano, non bisogna farsi capire molto bene.
2: Ecco.
3: Capisco perché poi appena alzi la voce, Madonna, mi sono una bora.
1: No,
2: mi faccio capire. Esatto.
1: Comunque questa camicia, diciamo, con questo viola addobbo funebre è meravigliosa. No, devo dire che mi piace particolarmente, anche un po' pentecoste. Mettiamola così, queste fiammelle di spirito che scendono appunto sugli apostoli, che sono gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
4: Parliamo dello stress della fratella.
2: Eccolo.
4: Vogliamo mettere un avvocato civilista che ha a che fare con il condomino del piano di sopra, che ha lo gnu che gli fa la pipì all'inquilino che sta sotto e quindi deve andare in tribunale per queste cause e lo stress e i clienti che non pagano. Lo vogliamo dire? Fratella forever.
2: Oh, grazie.
1: No, capito. Senti, questo come se Ruffiana sentirà tra 10 minuti, chiede: senti fratello, dovrei risolvere una cosa.
2: Anche perché qualcuno ci ha chiesto se oggi veniva, che c'era qualcosa da chiedere.
1: Quindi, è vero.
2: I burciarelli, che carini.
1: Tipo fiammiferai.
2: Esatto.
1: I burciarelli.
2: Allora, il martedì e il venerdì come pollai avvoltoi.
3: Pronti.
1: Ti ricordi i chips? I due motociclisti poliziotti americani, il telefilm, che c'era Ponciarello. Tu c'hai Pulciarello.
2: Pulciarello.
1: Bello, me ne voglio col caschetto, gli occhiali da sole, però Pulciaro.
2: Quindi
1: Pulciaro.
2: Sì, preparati che mo arrivano.
1: Ecco, a proposito di Pulciarello, quindi se avete anche voi delle domande appunto per la fratella, per l'avvocato fratella, siamo qui, ragazzi.
5: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
13: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Attenzione, promo vacanze attiva! Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
15: Ma davvero? Spero quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
15: Ah, e allora scialla.
17: Scialla, scialla.
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
19: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città, fuori dal mondo.
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
19: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Per favore, Robè, organizza un combattimento nel fango tra Luna e Elena.
26: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
27: Come fai girare, tu mi fai girare, come fossi una bambola.
28: Comunque, più fregna di lei non ci stanno per Roma.
29: Mamma mia, come parla bene Roberta.
30: Mamma mia, raga, ma quanto sei patata, ma da dove esci che sei tutta patata?
31: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
32: On Radio Globo.
33: Io so delle responsabilità che se non pago certe cose io chiudo. Loro quantomeno lo stipendiuccio ce l'hanno, ecco.
2: Stipendiuccio, e t'ho detto. Elena, però te l'avevo detto, vedi che sei consapevole anche tu che guadagni molto di più di Luna.
34: Ma sì, diciamo, ma che lo stipendio molto, non è che ci va molto a favore.
33: Credimi, io il giorno prima di partorire stavo ancora 8 ore in ufficio.
35: Roberta, no, noi non prendiamo di più noi imprenditori, noi abbiamo tantissime tasse da pagare. Calcolate che ad agosto, metà agosto, abbiamo l'INPS, l'INAIL e le tasse del trimestre dell'IVA. Quindi no ragazzi, noi imprenditori siamo più poveri di poveri.
36: Ma questa c'ha l'azienda sua, non c'ha le ferie, è stressata, oh, ma cambia lavoro.
37: Elena, ma state zitta, va.
36: Così.
38: Ma falla finita, imprenditrice. Non rompere i coglioni. Vuoi fare l'imprenditrice? Schiatta, lavora. Ma... e prendi quello che devi prendere. Non rompere le palle a chi lavora dipendente.
39: Ah, amore mio, cioè, quella non studia per fare insegnante. E poi devi studiare pure te e andare a fare l'insegnante pure te.
40: Sì, ma mica te dice tutte le agevolazioni che c'hanno, tutto che intestano all'azienda per non pagare le tasse. Non è guadagno quello, che cos'è?
41: Oh, ma sta a fare tanta vittima, ma perché non te metti sotto padrone?

0: Guarda, così proprio casualmente questa base dai richiami un pochino esotici, chiamiamoli così.
1: Vero.
0: Un po' sabbiosi.
1: Un po'
0: a cavallo, beduino a cavallo, manco col cavallo bianco.
1: Ma infatti con questo programma si viaggia comunque, grazie a tutte certo. questi jingle che mettete. Ci si immagina in posti esotici.
2: Siamo ovunque.
0: Tu immagina quelle dune del deserto davanti al Colosseo, no? In quello spiazzo dove si radunano. Si radunano, diciamo, gli eredi di quel mondo là che adesso ci stiamo immaginando. Ecco, no, perché andiamo appunto sul topic, sul discorso
2: dei Maranza. Questa è la notizia del giorno, perché in Parlamento è arrivata questa nuova proposta di legge che è stata rinominata legge anti-Maranza.
0: Sì.
2: In realtà questo, insomma, per far capire un po' di che si parla, ma non è che riguarda solo i famosi Maranza di cui abbiamo parlato spesso anche qua tutto bloccato, ma riguarda un po' in generale tutta che è la delinquenza legata ai minorenni, perché negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sempre più minorenni sono stati protagonisti di fatti di cronaca terribili, anche addirittura di omicidi, e quindi ci si è interrogati, no, su questo. E allora questo disegno di legge, che ancora non è legge, no?
1: deve essere approvato prima dalla
2: Camera e poi dal Senato, però c'è questa proposta sulla imputabilità dei minorenni, ovvero i minorenni finora, poi tu Livia lo saprai meglio di me, quindi magari spiegacela meglio, però da quello che ho capito i minorenni finora se commettono un crimine deve essere considerato dal giudice la loro capacità di intendere e di volere, perché altrimenti si dà per scontato che non ce l'abbiano.
1: Sì, diciamo, dipende di che età parliamo, ovviamente.
2: Tra i 14 e i 18. Tra i 14 e i 18, invece, con questa legge, se passa, verranno equiparati agli adulti. Quindi, se commetti un crimine a 15 anni, loro danno per scontato che sei capace di intendere e di volere, fuorché non arrivino perizie che attestino il contrario, come succede per gli adulti.
1: Esatto, questo è uno, diciamo, dei tanti motivi che sono inseriti all'interno del disegno di legge, che vedremo se verrà approvato o meno, però è già passato, quindi probabilmente potrà essere un po' scremato piuttosto che invece cambiarlo completamente. In ogni caso c'è una cosa che bisogna dire, fa un po' sorridere come l'hanno chiamata la legge contro i Maranza,
2: anti-Maranza, sì.
1: Perché ovviamente nel nostro ordinamento non si può punire una categoria, quindi ci mancherebbe altro.
2: Ovvio.
1: Non è che si può andare a punire uno che è vestito come un Maranza, che adesso non saprei neanche dirvi come si veste un Maranza, immagino un po' come un coatto.
3: L'avvocato Fratella. Stai calma, eh?
1: Ok, perfetto. Quindi, al di là di questo piccolo chiarimento, perché sennò sembra appunto
2: certo.
1: che c'è una sorta di categorizzazione.
2: No, ci sono anche le baby gang.
1: Bravissima, è proprio lì che vogliono andare a puntare.
2: Sì.
1: Perché io che cosa vi direi? Più che entrare proprio nel merito della legge e tutto ciò che comporta e che potrebbe comportare, l'unica cosa che mi è saltata in mente a me mentre la leggevo questa notizia è: noi stiamo pensando, o meglio, i nostri politici e i nostri legislatori stanno pensando a un modo per punire questi giovani, giustissimo, ma perché non pensare a un modo per educarli?
2: Brava. E infatti,
1: perché la punizione mi sta bene, ma vediamo che c'è dietro.
0: Oddio.
1: Perché qui, come al solito, mancano i genitori, mancano le strutture, mancano i professori e le maestre, visto che prima ci ha chiamato una maestra. Ma sti maestri, ma che preparazione c'hanno? Ma possono prendere 1.000 euro al mese? Ma con tutti sti spicetti, ma che ci fanno? Niente, passano il tempo a scaldare, non dico tu tutti, per carità,
0: quindi adesso
1: però...
0: segui gli imbecilli che danno addosso o prendono a calci le macchine della polizia, quello lì invece è un problema di maestra che guadagna poco,
1: no,
0: o di strutture.
1: No, voglio fare questo qualunquismo spicciolo, però dico, è corretto che vengano puniti, è corretto, almeno secondo il mio giudizio personale,
0: uguale agli
1: che
0: adulti.
1: Vengano bravissimi, equiparati agli adulti. L'unico interrogativo che mi sono posta è tutto questo sudore, questa fatica di queste grandi menti illustri che studiano così bene queste leggi giustissime, ma perché non fanno lo stesso per quanto riguarda l'istruzione?
2: Non solo l'istruzione, perché comunque io sono d'accordissimo, perché che chi sbaglia si prende le sue responsabilità penali, anche se minorenne, è fuori dubbio, è giustissimo.
0: Su quello siamo tutti
2: d'accordo. Però si deve andare oltre, cioè il sedicenne che impugna un coltello non è che lo impugna perché sta a vedere quanto mi danno di galera, lo impugna perché c'ha un vuoto educativo. educativa che non appartiene solo alla scuola, appartiene ai genitori,
4: sì,
2: appartiene al luogo inquinato, alla periferia. No, c'entra con la politica, la politica fa le leggi, propone le leggi. Allora, la politica, oltre alla legge, dovrebbe proporre un'educazione che è lunga, non è a chiappa clic come una legge che punta sulla sicurezza, ma che va a colmare un vuoto educativo che spinge il minorenne a delinquere.
0: Sono 100% d'accordo con te.
1: Vota Roberta.
0: Eppure, permettetemi, perché è tutto bello qui adesso. Andreste al Consiglio dei Ministri subito domani, perché è tutto giusto. Però quante situazioni personali, ad esempio nel mio modo di dove sono cresciuto, le leggi c'erano, ma c'era anche tanto altro. C'era un'educazione familiare oltre che la politica. La politica c'era anche quella volta, ma c'avevo due genitori saldi, cresciuti in un contesto sano, circondato dalla chiesa, dalla parrocchia, dagli amici, dai genitori che ti osservavano, genitori presenti. Quello, ragazzi, prima di andare a bussare sempre a qualcun altro, serve a casa qualcosa.
1: Esatto, sì. Ma per poterci far stare a casa ci dovete mantenere in qualche modo, perché nell'era in cui le donne devono lavorare, non hanno il tempo di poter stare troppo appresso ai propri figli. Però questo non vi giustifica dal non educarli.
2: Ragazzi, però la società non è fatta solo dai genitori e da chi a casa te manda in chiesa o in parrocchia. La società è fatta anche di ragazzi meno fortunati che una famiglia non ce l'hanno, e lì deve intervenire la politica, mettendogli accanto delle cose che fungano anche da educazione.
0: I genitori ce l'hanno, c'hanno tutto, c'hanno la scuola, c'hanno il diritto alla scuola, c'hanno il diritto a tutto, c'hanno tutto quello che hanno anche gli altri, eppure qualche imbecille sta là. Adesso la politica, che non vada a giustificare, perché lo sappiamo benissimo la politica come si comporta, si occupa intanto di equiparare le pene.
2: Sì,
0: adesso
2: però
0: facciamo
2: poi,
0: un passo
2: quando
0: alla volta.
2: La politica ha la possibilità di introdurre nelle scuole, ne dico una, l'educazione sesso affettiva, che comunque darebbe
0: carità di Dio.
2: Ma come? Spiega il consenso, spiega il rifiuto.
0: C'è bisogno della scuola. La scuola deve insegnare la matematica, la geografia, l'italiano, la fisica.
1: L'educazione civica.
0: Educazione civica.
1: Quella, secondo me, dovrebbe proprio essere ripristinata.
2: Ma purtroppo la cronaca ci insegna che a casa molto spesso queste cose non te le insegnano. E quindi, se c'è la possibilità di insegnarla a scuola, perché la politica deve dire di no?
0: Guarda, io non ho mai parlato con i miei, anche adesso, se c'è una scena di sesso alla TV e sto con i miei, adesso a 46 anni, prendimi, giro, mi imbarazzo, cerco qualcosa per terra, faccio così. Cioè, non è quello. A scuola, io poi che ne so chi è quella figura che va a parlare di pistolino e fessurina. Io che cosa ne so chi sono quelli? La scuola si deve limitare a insegnare, a preparare a livello culturale forte. Ma poi basta, tutto il resto.
2: Ma l'educazione sesso-affettiva non significa spiegare il sesso di per sé come atto, significa anche spiegare, insegnare, trasmettere i valori legati alle relazioni.
1: Però in questo io penso che sia più la famiglia che se ne debba occupare, quindi i genitori più consapevoli, una mamma e un papà, che anziché quello che abbiamo subito, anche io ho subito quello che ha subito Roberto, vissuto. Che è una cosa brutta, vissuto. Oggi si deve parlare di sesso. Che problema c'è? Il pene è il pene, la vagina è la vagina. Pisellina, topolina, patatina, cosa pisellino che? Si chiama pene!
0: Anche perché pisellino ci sarai. Traffic News.
5: M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio
2: Global, Traffic News. Adesso il traffico, che è intenso lungo la carreggiata sud della A1 Roma-Napoli. Non mancano gli incidenti che provocano code tra il Bivio per la Roma, l'Aquila e Valmontone. A seguire tra Anagni, Fiuggi e Ferentino, e poi tra Cassino e Caianello, il tutto in direzione di Napoli.
0: Sì.
2: A Roma ci sono code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Pisana e Aurelia, rallentamenti per traffico sul resto dell'anello. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it. Radio Globo.
0: Oh, questa volta invece avevamo Andreotti dalla Perego proiettato qua per mettere sempre in difficoltà Roberto Marchetti. Lo sport ormai preferito. Io oggi non vedevo l'ora, oggi stavo per non venire, oggi non mandava, non mandava. Così poi ho detto: no, non aspetto, ho il traino, ho il gancio giusto. Ci sarà il momento del traffico.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
6: Alleggiavi i minorenni, ci vuole poco a farla. E il minorenne fai cazzate? Ten culo il padre, a posto.
7: Non manca niente, le strutture ci stanno, ci sta quello. Manca la voglia di anna amparasse le cose. Comportamento e mestieri.
8: Ma che cosa vuoi educare con questi? Poi Maranza, non puoi educare niente. Ne deriva sì dalle famiglie, però sono culturalmente chiusi.
9: Ma questa parola, Maranza, non ho mai capito da dove viene. Cioè, da Paranza, che è un fritto dei pescetti e marocchini, cioè una sorta di fritto dei marocchini.
0: No,
9: che vuol dire?
0: È una flotta di pescherecci, quindi di imbarcazioni ittiche, a largo del Marocco. Ma che ha? No. Che eco?
1: No, che io pure pensavo come questo ascoltatore che era un tipo ercoatto, erboro. Non avevo capito che il Maranza
0: viene
1: fosse...
0: Viene da una marca di altoparlanti, adesso sono serio, di casse, le casse, le Marans. E quindi siccome
2: c'è... che stanno con la musica sparata,
1: ma so i bori.
2: Sì.
0: Okay. Però prima in Maranza questo termine c'era anche, adesso viene più riferito, ecco, a, che ne so, ragazzetti di seconda generazione che vengono da altre parti, no?
1: Okay.
0: In genere sempre dalle stesse zone. Però prima era riferito anche a, quando non c'era tutta questa immigrazione, anche a ragazzetti locali, tipo a Torino c'erano i Maranza. Appunto dalle casse Marans.
1: Pensa te,
0: visto
1: bello.
0: Quante cose si impara?
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Vabbè, insomma, ho capito, la colpa è sempre nostra, sempre dei genitori. Io ho un figlio che è deficiente, la colpa mia perché io non l'ho educato. È un cretino, se mio figlio è cretino, non è colpa mia, è quello che vi mette in testa. Che c***o entra nei genitori, voi sapete io.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Hai sentito?
18: No, cosa?
17: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
18: Davvero?
17: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
18: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
17: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
19: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
20: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
19: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
20: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
19: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
21: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
16: Due? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
22: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
24: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro.
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato.
25: E tua moglie?
26: È scappata. Con uno del posto.
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: Tutto bloccato.
28: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
27: Solo le migliori. In FM.
30: E sul canale 91 del digitale terrestre
27: Globo TV.
0: Sono due minuti dopo le 18 di venerdì 24 luglio 2026. Buon pomeriggio signori, buona serata, ma soprattutto buon weekend. Ladies and gentlemen, tutto bloccato.
31: Io sono donna, sono nonna, sono mamma, ma io questo discorso non lo accetto, che le mamme non hanno tempo perché devono lavorare.
0: Buona serata, ma soprattutto buon weekend. Ladies and gentlemen, tutto bloccato.
31: Io sono donna, sono nonna, sono mamma, ma io questo discorso non lo accetto, che le mamme non hanno tempo perché...

0: Vai, tira su.
1: Non hai capito.
2: Anche se però oramai abbiamo capito che i radical sostengono che
1: la friulana oramai ce l'hanno tutti e quindi è da Bori.
0: È da Bori. Una friulana viola, vellutata?
2: Sempre di velluto. Quella originale è solo in velluto.
0: Sì. Ma però non fa caldo questo periodo?
2: No, perché sono tutte foderate di cotone dentro.
3: Ah, ecco. E poi sotto c'è il copertone delle bici.
2: C'è il copertone delle bici.
0: Ah, è vero, è vero. Wow, è vero. Oddio.
4: No, c'è pure una cagata.
5: Faccio una predella, ma mi stia attenta dove appoggia quei leggiadri piedi.
2: Ma
5: del
2: io
5: Fleming.
2: La pesto apposta perché dice che poi porta soldi.
5: Però poi questi soldi se ne vanno, non solo con le tasse, non solo con i clienti che non pagano, esatto. Ma se ne vanno anche per se lei mi entra di nuovo in questo grande teatro qua dentro chiamato Radio Globo con questo appunto viola dopo funebre. Allora, quindi la cerimonia di Pentecoste è pronta a iniziare. A proposito di Pente, ma soprattutto di Coste,
6: c'ho tante domande, ho diverse domande.
7: Mamma mia, eccoli là, adesso aspettate.
8: No, fate bere stasera, Caselli, se no sai come ritorno a casa.
9: Mamma mia, che voce sexy a Casellio.
10: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
11: Io ma che cazzo stai dicendo?
12: Stai ascoltando.
0: Te l'ho detto.
13: Tossicissima. Radio Globo.
5: Ma signora Caselli. Allora. Signora Caselli. Che cosa fa?
0: Oh, fa freddo qua, che adesso io te l'avevo detto, ma si notava anche prima. Vabbè.
2: No, sono due bottoni e vabbè, in più, due bottoni in più.
5: Allora, guarda, ci posso attaccare? Posso attaccare questo quadretto un attimo, Caselli? Perché secondo me lo tiene
0: ma
5: su.
0: Ma del resto pure lei esce con la maglietta bagnata, l'ha detto, per sentire meno caldo e quelli sono i risultati.
2: Sì, sì, vabbè, ma guarda, è per dire, è una testimonianza che qua dentro fa freddo.
0: Guarda il paro Tommaso.
5: Allora, Tommaso è un martire. Anche lui è mister maglietta, anzi camicetta bagnata, perché c'ha caldo, perché è completamente...
0: Ma è meno pausa, Liliana, sta bene.
2: Vabbè. Comunque quella camicia di Tommy sarebbe divinamente sulla mia gonnella. Ma quanta chic di Vito, mamma mia!
5: Tommaso Di Vito, ovviamente, che adesso mi ondeggia su queste musiche tossiche della Caselli, mi ondeggia nello studio là dell'assistenza con questa camicia senape. E così brandendo violentemente un ventaglio. Che sembra di stare all'Ushuaia, a Ibiza proprio. Guarda. Lo stesso clima, sicuramente.
2: Mamma mia,
5: allora Caselli detta ecco, non badiamo adesso al capezzolo, no. andiamo
2: stiamo a guardare il capezzolo,
0: è proprio quello.
2: Guardiamo alla mente. Io ormai sto riflettendo sui riflessi, cioè sui miei riflessi mentali, no? E quindi riflettendo sui miei riflessi mentali mi sono chiesta ma quando uno parla con se stesso, no? Nella testa, cioè, stiamo ascoltando, cioè io sto ascoltando o sto parlando? Cioè, no? Io sto parlando con me stessa, in testa, ma sto parlando o sto ascoltando anche? Sto facendo entrambe le cose insieme. Che sto facendo?
5: Mortacito.
2: Io direi sto parlando.
0: Però attenzione, una Caselli negli ultimi giorni è sempre più profonda.
2: Terribile.
5: Qui cominciamo a fare effetto queste droghe dopo un po'. Dai.
0: È vero, tu parli a te stessa in testa, non ad alta voce. E allo stesso tempo
2: mi sto ascoltando. Si dice sia parlo con me stessa,
0: oppure
2: sia
0: ascolto me stessa.
2: No? Mi ascolto e allora so quello che voglio.
5: Mamma
0: mia. Però
2: comunque,
0: sai che
2: Ilea, te sei di un radical tu sei 3-4 tacche sopra i radical, cioè, perché lei è proprio una cosa incredibile, perché il radical è come Ileana,
5: sì,
2: però è pieno di sordi.
0: Capito?
5: Cioè, giusto.
0: Cioè, il contrario, cioè prendiamo la parte coi soldi.
5: Lei è più dei radica, senza la L. È pronta a legno.
0: Manca un passaggio. Però
5: allora, devo dire che la considerazione effettivamente non fa una piega. Cioè, qui abbiamo un dualismo proprio, veramente, non riusciamo a sbattiamo come veramente un elettrone da una parte, anzi, circondiamo così, siamo in un cortocircuito, perché effettivamente quando dici parlo con me stesso, qual è l'azione prima? Cioè, chi è in testa?
2: Esatto.
5: Parlo o ascolto?
0: Esatto, è vero, qual è l'azione che, cioè, cosa insieme viene, però è una roba strana, allora mi sto parlando mentre ascolto, cioè
5: secondo me dipende se sei uomo o donna.

0: Sì, secondo me queste riflessioni sulla donna parla e basta, cioè non ascolta, tanto non, non rimangono così, le risposte rimangono no, amici uomini all'ascolto, tante volte, quante volte ci fanno le domande, però già stanno pensando alla domanda successiva. Non interessa la risposta.
1: Avanti.
0: Ecco, quindi attenzione, Madonna Caselli.
2: Bella.
3: Io sono rimasta bella. Così, sì, impietrita da tanta profondità.
2: Sì.
4: Poi altra roba, stavo pensando sempre a un nuovo progetto di film, no?
0: Pure.
4: Sì.
2: Vai.
4: Allora, guardando la lavatrice, che è l'unica cosa che in casa da me sta andando ultimamente.
0: Ah, bene.
1: Cioè, rotto.
0: È rimasto quello, ma dormi pure là dentro ormai.
4: Sì, ma guarda, stavo riflettendo su sta cosa, cioè tu ci cacci, no? I vestiti dentro, bagnati, cioè i vestiti, no? Da lavare, e poi escono che sono puliti. Ma se... quella non fosse una sorta di macchina del tempo, dove tu praticamente ci metti la roba zozza dentro e te la restituisce pulita, quindi un secondo prima che si sporcasse, cioè un secondo, un po' di tempo prima che si sporcasse, quindi è tipo come se, no?
0: Ti prego, sposami.
1: Mamma
0: mia. Io impazzisco.
4: E
0: non tanto per...
2: non ha più freddo, mi sembra.
0: No, ha cambiato la temperatura.
4: E a quel punto anche il problema dei calzini, che spagliati, che ne perdi uno, è risolto, perché vuol dire che tu in questo spazio-tempo
0: sì.
4: hai perso, magari uno è rimasto incastrato da qualche parte
2: nello spazio, perché in effetti questa potrebbe essere un'enorme scoperta, perché la legge dei calzini spagliati, persi, com'è possibile?
0: Sì, sì.
2: Io do ragione, Leana.
0: Ma certo.
2: La lavatrice non è...
0: lavatrice.
2: Una lavatrice, ma è una macchina del tempo.
4: Bellissimo.
2: Adesso
0: 10 minuti di pianoforte, zitti tutti. 10 minuti poi radio tipo
2: sette,
0: tipo Ben Hur.
2: 7 mesi.
3: Veramente una macchina del tempo.
0: Cioè la lavatrice macchina del tempo. Ma io veramente adesso vorrei spogliarmi, ma non per quello che immagini.
2: Per provare a lavare i vestiti.
0: Non, a parte che sto scadendo un attimo oggi, sto sudando molto, ma cioè, tipo, ma spogliarmi tipo San Francesco proprio, nel senso che tolgo tutto, siamo nel 300, mi tolgo tutto perché non ho più niente. Io ringrazio il demiurgo creatore che mi ha portato su questo pianeta, ma devo dire che ormai ho sentito tutto. Cioè, dopo la lavatrice macchina del tempo, ma io quanto sono fortunato? Cioè, a parte che sono circondato da ragazze bellissime,
3: no.
0: E quindi questo
3: grazie
0: già
3: per, per la ragazza.
0: Infatti non stava a dire te. No, ma vedi, dove vi capita poi di affrontare, qualcuno dirà grazie a Dio, però di affrontare tutto questo, ragazzi, solo qui.

0: on Radio Globo.
1: Guardando la lavatrice, che è l'unica cosa che in casa da me sta andando ultimamente.
2: Ah, bene.
3: Cioè, rotto.
2: È rimasto quello. Ma dormi pure là dentro ormai.
1: Sì. Ma guarda, stavo riflettendo su sta cosa. Cioè, tu ci cacci, no? I vestiti dentro, bagnati. Cioè, i vestiti, no? Da lavare. E poi escono, che sono puliti. Ma se quella non fosse una sorta di macchina del tempo, dove tu praticamente ci metti la roba zozza dentro e te la restituisce pulita, quindi un secondo prima che si sporcasse, cioè un secondo, un po' di tempo prima che si sporcasse, quindi è tipo come se, no?
2: Ti prego, sposami. Una Caselli, ragazzi, oggi informissima. Non siamo più a livello di domande tossiche.
4: No, no.
2: Qui siamo a riflessioni dell'universo.
4: Esatto.
2: Cioè, tutto si veramente si racchiude in un unico atomo proprio, in una nanoparticella, e poi riesplode.
5: Ti giuro, oggi sta proprio messa male. Te voglio bene, Lia, però veramente oggi sta esagerando.
6: La Caselli è l'unica comunista che posso giustificare, perché guarda le droghe che gli hanno fatto, ma l'altro no. Cioè, questa sta afficiata davvero.
7: Ma il bello che mentre parla e fa sti ragionamenti, io penso, no? Cerco di ragionare insieme con lei e arrivo al filo del discorso di quello che sta a dire. Ma poi mi perdo proprio.
8: È vero, sta teoria potrebbe essere vera. Sì, sì, adesso come vado a casa e guardo l'ora del mio cellulare, lo metto nella lavatrice e faccio circa 90 minuti e quando esce dovrebbe segnare un orario prima.
9: E io non ci ho capito un cazzo.
10: Quindi la macchina del tempo, in questo caso la lavatrice, va solamente nel passato. Mo stasera prova a mettere gatto ad urto, se ritorna cucciolo c'è ragione.
2: Oh. Immagini. Senti.
11: Però questa cosa della macchina del tempo mi ha sempre affascinato, no? Un po' come Ritorno al futuro.
2: Sì.
11: Se veramente fosse una macchina del tempo, no? La lavatrice. Se ci metti dentro e vai in un'altra epoca,
1: però ti porta all'indietro, abbiamo capito,
11: all'indietro, oppure ti dà la possibilità anche di andare in futuro, nel futuro. Voi che fareste?
2: Lavatrice solo passato, però dici usciamo, andiamo oltre la lavatrice.
11: Cioè, sia passato che futuro, te che fai?
2: E in che senso che faccio?
11: Se vai,
2: dove vado?
11: Nel passato, nel futuro, nel passato in quale epoca e nel futuro periodo?
2: No,
11: nel
2: futuro non c'ho idea. Ma allora, passato io devo assolutamente. Due posso scegliere due appuntamenti?
11: Dai, sì, pure io ce ne ho un paio.
2: Due appuntamenti. Uno, una bella passeggiata in quella che oggi chiamiamo Fori Imperiali, insomma comunque il centro di Roma, diciamo, potrei buttarla là sotto Traiano, mettiamola così, più o meno 108 d.C. Che è appunto il periodo di massima espansione dell'impero, e vorrei così fare una passeggiata a Roma, ma più che altro direi più che altro un giretto nella Palestina di 2000 anni fa. Vorrei cercare quel signore detto Joshua, che noi oggi chiamiamo Gesù. Vorrei fare una vedere, insomma, sentire, effettivamente capire se è mai esistito e se era banalmente un ribelle, no, con i Sadducei, se era un ribelle contro l'impero di Roma, o se effettivamente c'era qualcosa molto di più importante, se veramente se riuscissi ad assistere a quella crocifissione, insomma mi piacerebbe indagare
11: per avere certe verità che oggi no puoi solo pensare, avere fede,
2: anche se devo dire non mi cambierebbe niente.
11: Come no?
2: Da un certo punto di vista non mi cambierebbe niente, perché mi piace anche così tanto, avendo poi approfondito anche per i fatti miei, cioè non essendomi fermato al dogma, ma avendo approfondito proprio quelli che sono i principi, gli insegnamenti, le traduzioni dell'amore nelle variate forme, per cui dico, ok, eri un impostore, cioè nel senso la storia ti ha reso un impostore, non importa, evidentemente c'è stato qualcos'altro di superiore che ti ha messo, ha sfruttato la tua immagine per regalarci tutto quello che abbiamo.
1: Tu, Livia?
12: Io tornerei al 1993,
11: ai
12: miei 8 anni, e mi fermerei esattamente nel momento in cui, guardando Bravo Bravissimo del carissimo Mike Buongiorno, affermai, dicendo alla mia bella mamma: anche io voglio andare lì, E lei scherzando, era sera, dovevo andare a dormire, ero piccola, mi disse: no amore, guarda, le brave bambine vanno a dormire presto e vanno a studiare. Io accusai molto questa frase, pensando: ho sbagliato qualcosa, non lo dirò più. Invece no, mi alzerei in piedi e direi: no mamma, adesso mi ci porti. E sono sicura che avrei proprio iniziato una carriera meravigliosa nel mondo dello spettacolo.
2: Magari saresti una sfigata oggi intrattabile.
12: Magari, può
11: o
12: darsi,
11: magari sarebbe magari stata Laura Pausini.
12: Chissà, vai a capire.
11: Quindi comunque torneresti da loro per cambiare,
12: per
11: un
12: cambiare il mio destino,
11: della vita,
12: credo.
11: Pensi che sarebbe cambiato.
12: Sì. E poi più poeticamente tornerei al 1997, quindi sempre anni 90, mi farei una doppia puntata. 10 dicembre del 97, i 40 anni di mia madre, che ovviamente ho perso, per questo la nomino spesso, e la guarderei e le direi quello che ancora ricordo che le dissi proprio quel giorno, che era il giorno del suo compleanno. Che... mamma, quanto sei bella.
11: Che bella.
12: Amore, era bella la mia mamma, molto. Quindi tornerei comunque nella mia vita
11: famiglia.
12: Personale. Sì, famiglia. Sì.
11: Ai 40 anni di mia madre mi ha cacciato, mi ricordo. Fece una festa, giustamente, senza figli, e quindi io e mio fratello via dalle nonne, e lei si è fatta il festone a casa. No, io tornerei, allora, probabilmente nell'antica Roma anche io, perché mi affascina molto, mi piacerebbe vedere come vivevano.
12: Ma pensa tu, antica romana, mamma mia,
11: certo, anche per vestire quegli abiti che secondo me mi sarebbero stati molto
12: sì.
11: bene. E poi tornerei, non c'è un anno preciso, però alla mia infanzia, nell'età in cui insomma sei, capisci, parli, dialoghi, per godermi meglio sicuramente tante cose dei miei genitori, della mia famiglia in generale, delle mie nonne, perché poi lì li davi per scontato.
12: Brava,
11: cioè, quando sei grande ti rendi conto che tante cose poi vanno a finire, e quindi me li godrei,
12: esatto,
11: ancora di più.
12: Sì, concordo.
2: Vorrei aggiungere qualcosa sul futuro, ma non posso svelarvi niente, mi è stato imposto. È difficile trattenersi. Però, figli miei, non abbiate paura, vi dico solo questo.
0: Evviva, evviva, evviva!
12: Evviva, evviva, ragazzi!
0: Oh my God! Ogni diatriba legale ti può salvare.
12: Tirarono fuori una pistola e sparare.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Grazie avvocato Livia dai paramenti sacri Fredella.
2: Grazie a voi ragazzi, vi voglio bene.
3: Ciao Livia.
4: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Hai sentito? Vuole tornare pure lei nell'antica Roma con te.
4: Radio Globo Promotion.
1: Oggi siamo qui per parlare di un risultato molto speciale che il gruppo romano supermercati Gross è riuscito a conquistare grazie all'aiuto di tantissime persone. Per parlarne al meglio però abbiamo in studio con noi Francesco Buscaini, socio Gross, e Alessandra Dell'Ipoggi, responsabile comunicazione e raccolte fondi dell'ospedale Bambin Gesù. Benvenuti.
6: Grazie.
1: A quale risultato siete arrivati grazie ai clienti dei supermercati e alle aziende del Lazio selezionate nell'ambito del progetto Vicini a Te?
6: Allora, devo dire che il risultato è stato molto importante perché abbiamo raccolto circa 540.000 euro donando un centesimo per ogni prodotto del territorio venduto nei nostri supermercati. Quindi in questa situazione, grazie all'aiuto di tutti i nostri clienti, il territorio rende al territorio vendendo i propri prodotti. La nostra azienda ha donato ad un'altra eccellenza locale che è Bambin Gesù.
1: L'intera campagna, guardando soprattutto i cittadini, non si limitava solo alla raccolta fondi, giusto?
3: No, infatti, tanto una raccolta fondi molto importante, quindi grazie agli amici di Cerigross e a tutti quelli che hanno contribuito. La campagna si arricchiva anche di contenuti di comunicazione sui temi della nutrizione, della sensibilizzazione appunto a una corretta alimentazione, per creare un paniere di prodotti che possono accompagnare dai primi mesi fino all'età più adulta l'alimentazione di una famiglia. Quindi grazie, perché attraverso il gruppo Cerigross abbiamo potuto fare anche questa attività di comunicazione.
1: Perfetto, grazie di essere stati con noi e grazie a Gross per aver raggiunto questo traguardo.
6: Grazie a voi.
3: Grazie.
4: Wait for me, I'll be back.
7: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura.
18: Magia Auto.
17: Dove l'auto è magia.
1: Vorrei cercare quel signore detto Joshua. Che noi oggi chiamiamo Gesù. Vorrei fare una vedere, insomma, sentire, effettivamente capire se è mai esistito e se era banalmente un ribelle, con i Sadducei, se era un ribelle contro l'impero di Roma o se effettivamente c'era qualcosa molto di più importante, se veramente se riuscissi ad assistere a quella crocifissione, insomma mi piacerebbe indagare
2: quel periodo lì.
0: Qui tutto libero, tutto regolare.
14: Ma vattene a fa'.
16: Guarda l'angenziale, sta cammina manca a calci in culo.
19: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
20: Mi so bloccato pure io.
21: Tutto bloccato on Radio Globo.
22: Chiedo nel tempo solo per cose dei miei genitori.
23: Io andrei nel futuro a questa sera alle 21, appena dopo l'estrazione del Superenalotto. E poi vi saluto a tutti, ciao!
24: Nel futuro che vuoi fa? Ormai sono sposato con due figli, sono condannato a morte. Magari mi facesse tornare un secondo prima di dire sì al matrimonio, quello sì.
25: Aliato, dico io, non devi andare indietro nel tempo. Il primo giorno in cui ti hanno messo una canna a mano, tu gli dovevi dire no.
26: Io se devo tornare indietro, a sto punto arrivo al momento in cui sono stati creati i bitcoin. Me ne compro 10.000, tipo a niente euro. E poi bella per voi.
1: Ecco, questi sono poi i desideri di avanti e indietro nel tempo.
27: Scusate, ma io sono l'unico che ha pensato che magari se avessi sta possibilità tornerei indietro di una settimanella con una combinazione del Superenalotto bella gagliarda per darmi una sistemata.
1: Oh, non abbiamo aggiunto una cosa.
2: Cosa?
1: Ma se poi allora se tu sapessi che tu puoi andare indietro nel tempo o avanti, quello che è. Indietro nel tempo, mettiamo così. Però ok, ti è consentito, ma non puoi tornare. Ci andresti?
2: No.
1: No,
2: No, io non ci andrei. Non ci andrei perché, ad esempio, anche se tornassi indietro nella mia vita, no?
1: Sì.
2: So, all'età dell'infanzia, quella che ho detto prima, ci tornerei ma per una settimanella.
1: Ecco.
2: Così come mi rifarei 10 giorni di liceo o di università. Però poi vorrei tornare alla vita di oggi, certo.
1: Tu pensa, no, dicevamo prima, girare indietro nel tempo così per le strade di Roma antica, insomma nel primo secolo dopo Cristo. Ma metti che te va male, come arrivi? Una spadata subito, un gladio infilzato nel costato.
2: Avresti meno possibilità, meno aspettativa di vita magari, se torni tanto dietro sì, sicuro.
1: O non è detto, per carità, ma magari invece ti va bene, però la sfiga, che ne so, oppure farei il fenomeno, tipo tiro fuori in accendino. Io faccio vedere che c'ho il fuoco io a portata di mano, guarda un po'.
2: Come faceva a Spasso nel tempo? Grande filmone, ovviamente.
1: Madonna, veramente.
2: Cioè, la mia cultura va oltre proprio l'immaginario.
1: Ti prego, perché tiri fuori sempre questi grandi film polacchi, quelli che si vedono con i sottotitoli in cecoslovacco? Sempre
2: di
1: al
2: nicchia.
1: Limite delle sé, esatto.
2: Di nicchia, certo. Il mio
1: io mi immagino tu a Torregaio che ti guardi i film insieme sul divano insieme a Nanni Moretti.
2: Esatto, più o meno.
1: Caro Roberta, oggi ti propongo questo film.
2: I cinepanettoni, se era per me, uno ne facevano.
1: Adesso vedremo questo film coreano dove per 4 ore un calabrone sta fisso sopra un fiore. Cioè, così mi immagino.
21: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Ma quelli del sud a Fiumicino sono arrivati? Perché c'ho due vaffanculo in canna.
1: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata?
2: È vero.
1: Peccato.
3: State raggiungendo un livello veramente... Una parola che mi viene proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
4: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa'...
5: A salve, ma a me c'è da rompe. Perché porti il vino a Torbaianica?
3: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, ma...
1: Tutto schifato. Radio Globo.
6: Ma se torni indietro nel tempo,
7: sì,
6: quindi diventi un'altra persona nel tempo passato, e poi nel futuro, quando arrivi a quel momento, ritorni indietro, quindi praticamente si innesca un loop spazio-temporale che non può più essere cambiato.
8: Mamma mia,
2: Doc!
8: Sì, ma hai sentito come si è glorificato da solo? Ha fatto quel. Quello per il soffigo, eh! Le faccio pure io i grandi ragionamenti, li faccio pure io. Oh, Roberta Marchetti! Roberta Marchetti, abbiamo la soluzione!
2: A cosa?
8: Sai, tutte le volte che ti dicono sempre: ah, perché tu non puoi capire, se no, no, tu i figli non ce l'hai, ma... allora non puoi capire.
2: Mamma mia, che pesanti!
8: Sempre sta storia qua, che per carità, da una parte è vera, perché a quanto pare, da quello che raccontano, no, si innescano poi dei meccanismi proprio che tu non ci riesci ad arrivare. Però che palle, è sempre la stessa frase messa così: non hai figli, non puoi capire.
2: No, ma poi io posso capire riguardo i figli, riguardo i bambini, non puoi capire. Ma loro la estremizzano, loro, non tutti, tanti la estremizzano questa cosa, tipo: ah vabbè, ma perché io adesso sono più attento alla mia vita,
8: sì,
2: ho più paura, sono, sì, più cauto nelle cose.
8: Certo.
2: Eh no, ma se non hai figli non puoi capire. Perché io pure ho quasi 40 anni e in effetti rispetto a 10-15 anni fa sono molto più cauta.
8: Però sai che c'è? Non puoi capire.
2: Posso capire. No,
8: ma è vero, io ci credo. Però attenzione, questa è la risposta che potremmo finalmente adoperare, signore e signori, a quelli che vi stressano con questa frase. Attenzione, abbiamo trovato una saggezza popolare in giro per il web che è meravigliosa.
9: Ma tu non hai figli, tu non puoi capire. Amore, te ce l'hai, c'hai capito un cazzo uguale.
8: Qualcuno doveva dirlo.
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore situazione nel complesso tranquilla sul Lazio. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole protagonista con solo qualche nube innocua di passaggio tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo nelle ore pomeridiane, ma senza eccessi. Clima già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 20-21 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
11: Radio Globo Promotion.
8: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
1: Wait for me, I'll

0: tutto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magi Auto.
13: Dove l'auto è magia.
15: C'è il navigatore che quando parla Roberto mi diventa arancione, quando parla Roberta diventa rosso. Roberta, mi fai un favore, stai zitta.
16: Ma che vuol dire che diventa rosso?
17: Ma che vuol dire poi i colori del navigatore? Ah, la evidenzia le strade in rosso, quindi è tutto bloccato, c'è traffico, arancione, si scorre.
16: Ma il navigatore quale? Tipo quello che fai, ok Google, portami a Potenza.

0: po' di ritardo, eh. Ecco i miei cugini, sono arrivati dalla Sicilia, ve li presento.
1: Ciao, io sono Alessandro.
2: Ciao, io sono Sara.
0: Ok, eccoli qua, a voi.
3: A voi sembra tipo gettati in pasto.
4: Pensateci voi, popolo di tutto bloccato, ad accogliere queste due anime che sono arrivate in città.
3: Allora, sono arrivati dalla Sicilia e ovviamente noi ci teniamo, come l'ascoltatore, no? Il cugino ci tiene a farli accogliere da questa comitiva di amici, appunto, che si stringe attorno alle 16 fino alle 19, no? Con tutto bloccato qui su Radio Globo. E solo voi, cari ascoltatori, sapete come meglio accoglierli attraverso la Globo WhatsApp.
4: Anche perché i siciliani sono famosi per essere calorosi, per essere molto accoglienti, ma noi romani o comunque nei dintorni anche possiamo fare molto meglio.
3: Esattamente, quindi Roma inteso proprio come impero, sì, può adesso dimostrare, può dimostrare l'accoglienza verso Alessandro e Sara. Ragazzi, vi ricordate tipo, no, quelli che vincevano il carburante e vincevano 100 euro di spesa? Forza, fate sentire il vostro calore, signore e signori. Sono Alessandro e Sara. Nel frattempo si fanno le 18:42, ragazzi, di venerdì 24 luglio. Ah, me li immagino questi ascoltatori che si preparano al weekend. Belli, teneri e accoglienti.

0: Allora attenzione ragazzi, 18:47 di venerdì 24 luglio 2026. Attenzione, che la Marchetti mi segnala un altro allarme.
1: Cos'è
0: allarme?
1: Serio, eh?
0: Che succede?
1: Serio.
0: Che succede?
1: È serio perché appunto sono giorni di vacanza, la gente parte e in Cilento c'è un allarme sui pesci perché nel giro di pochi giorni due turisti sono stati morsi sui polpacci da dei pesci.
0: Polpacci loro.
1: proprio là, ma tutti e due là. E hanno riportato anche proprio ferite profonde, quindi perdita di sangue.
0: Ehi.
1: Il principale indiziato è il pesce balestra. Che
0: è quello che fa i besi.
1: Non è in realtà pericoloso per l'uomo, però se minacciato morde pure bene, come insomma abbiamo visto. Poi ovviamente questi non è che hanno visto il pesce che li ha morsi, ma dovrebbe essere lui perché naviga in quelle acque là. E comunque, vedi, io ho paura del mare,
0: sì.
1: di farmi il bagno al mare, soprattutto un po' più al largo, non solo per l'acqua, le cose, no?
0: Ma anche per i pesci?
1: Per i pesci, perché in passato sono stata morsa un paio di volte. No, sono stata morsa una volta perché avevo proprio una ferita anche abbastanza profonda.
0: E quindi faceva da pastura.
1: E attirava perché c'era comunque il sangue e venivano lì e dai che mordevano. Ma erano pesciolini piccolini.
0: Quindi è per quello che quando avete il ciclo non fate il bagno.
1: Ma
0: lo squalo, capito? Arriva.
1: In questo momento vorrei essere assalita da 10 barracuda.
0: Ciao, sono barracuda.
1: No, comunque questi adesso sì, c'è l'allarme, la gente ha paura a farsi il bagno perché sono ferite abbastanza profonde.
0: Certo.
2: Eccomi, hanno fatto un po' di ritardo, eh. Ecco i miei cugini, sono arrivati dalla Sicilia, ve li presento.
3: Ciao, io sono Alessandro.
4: Ciao, io sono Sara.
2: Ok, eccoli qua, a voi.
5: Ciao ragazzi, benvenuti a Roma e avete portato l'olio, all'olio buono, han fame.
6: Ma cari cugini, ma siete arrivati a Roma, ma benvenuti, ecco, ritirate le valigie e ritornate a fanzarsi.
7: E poi a lei avevamo divertito stasera, lui o mandava a San Pietro.
8: Oh, benvenuti, ben arrivati, bravi, il viaggio tutto bene? Meno male, dai. Ma che cazzo, me ne frega a me.
9: Vabbè, Sara, Alessandro, mo che siete venuti, potete pure tornare a casa, ciao.
10: Ma vattene a fanculo.
11: Certo, dobbiamo dare il benvenuto a Alessandro e Sara. E io sto bloccato sulla puntina, certo. Tirerei giù tutto il ciborio stellato, però dammi il benvenuto. Ma batta una...
12: Ci siete venuti dalla Sicilia per farvi manna a fanculo, bravi.
7: A Sara la portiamo a far vedere la cappella Sistina.
0: Giro completo, Musei Vaticani, bella Sistina, Paolina Bonaparte del Canova, mi raccomando, Comunque mi ha fatto morire l'olio di giù. Che palle i siciliani quando si vantano che c'hanno tutta la roba più buona del mondo. Basta, ognuno c'ha la roba. Ogni terra ha il suo prodotto meraviglioso. No, perché l'olio come giù non c'è.
1: Anche io l'olio migliore l'ho provato in Puglia, secondo me quello è il migliore.
0: Ma sì, ma dopo va a gusti, c'è chi preferisce quello della Liguria, leggermente più meno forte di quello pugliese, insomma sono gusti. Allora 06 8928 996, signore e signori, andiamo al telefono e andiamo da Stefano, benvenuto a Radio Globo.
13: Buonasera a tutti.
1: Sì. Ciao Stem.
0: Vai.
13: Ciao. Buonasera. A me è successo l'anno scorso a Palinuro.
1: Che? Incidente quindi.
13: Sì. Mi hanno morso, praticamente giocavamo a pallavolo in acqua,
1: sì.
13: E hanno morso a me e un mio amico e fanno male, esce parecchio sangue.
1: Vedi, allora forse anche a te il pesce balestra. Guarda, l'ultimo caso è stato proprio a Palinuro di questo signore. E anche sì, lui, esatto. sul polpaccio, sangue e ferita profonda.
13: Noi davanti, sulla parte davanti, più o meno allo stinco, e comunque vanno a pizzicare dove ci sono già le ferite. Infatti
1: vedi.
13: Noi tutta la vacanza... Tutta la vacanza siamo dovuti entrare coi cerotti, con le bandane, perché sennò venivano sempre a pizzicare attorno, no?
1: Capito, quelli sono attirati dal sangue.
13: Dal sangue, sì.
1: Mamma
13: sì,
1: mia.
13: E fanno male.
1: E allora lo vedi che è un allarme.
0: Ma quanto sono grandi sti pesci? Si riescono...
13: Ma non sono grandi, no, sono piccolini. Noi però abbiamo fatto una ricerca, non mi sembra si chiamassero pesce balestra, come si chiamavano? Non mi ricordo, però non credo che erano pesce balestra.
1: Però no. Sempre a palinuro.
0: Squalo tigre.
13: Sì, palinuro proprio.
1: Ora, turismo del Cilento.
0: Ma palinuro in mare o il centro di palinuro?
13: No, è un po' pacentola proprio.
0: Va bene.
13: E comunque a sentir loro i bagnini, eccetera, ci sono sempre stati, insomma, diversi anni che ci sono, non è una novità.
1: Ma quelli sono i giornalisti che poi adesso hanno creato l'allarme.
0: Capirai. Dovete sapere che la Marchetti a casa, cioè una bellissima casa, e all'ingresso c'ha proprio quelle campane che si suonano, si agita in mezzo.
1: Erano anche i vigili del fuoco.
0: Esatto, così proprio praticamente. Era roba incredibile.
3: A me mi ha dato un destro, che andando in palestra, insomma, pure la muscolatura. Traffic News.
4: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
14: Radio Globo Traffic News.
1: Adesso il traffico, c'è un incidente che rallenta la via Pontina, ci sono code tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica di Mare in direzione Pomezia, altre code in direzione Mare sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede, per un precedente incidente code sulla Roma Fiumicino in direzione Eur tra via Isacco Newton e il viadotto della Magliana, code in uscita da Roma sulla via Aurelia direzione Mare tra il raccordo alla grotta e poi tra Torri in Pietra e la Dispoli, nello stesso tratto code anche sulla A12 Roma Civitavecchia. Fuori città segnaliamo ancora code sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la Roma L'Aquila e Valmontone, e a seguire tra Valmontone e
0: dai!
1: Tutto in direzione Napoli. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Cioè, non è Rosario.
1: Ma che capelli ci avevi?
0: Vabbè, c'ho i capelli lunghi. Allora, sto giro stanno trasmettendo un mio showreel.
1: Con tutte le tue, insomma, i tuoi ruoli che hai fatto al cinema, devo dire robe di livello. Sì, perché vado a citare Un medico in famiglia, Piper. Prova a volare, Piper. Sì. Veramente ti mancava solo a spasso nel tempo.
0: Poi lì non c'è Lea perché la Rai, se no te chiudeva.
1: Ma quando sta invece?
0: Questo in centro d'Ancona.
1: Non era un film.
0: No, era una presentazione di una cosa. Molto bene.
14: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: È arrivata la felicità con la Pandolfi.
15: A Robben, ci ho capito un cazzo, però mi sono ammazzata di risate, riparlo sempre così il traffico.
1: No ragazzi, ma perché io sfido chiunque a stare al posto mio ormai nel momento del traffico, che è diventato un format, perché mi proiettano qua su questo schermo delle cose impensabili adesso, tutti i film di Roberto.
0: Mai visto?
1: Ma questo con sti capelli lunghi, ma eri un capellone, allora, con Scamarcio, carino, Scamarcio c'aveva 12
0: grazie,
1: anni qua.
0: Certo. Vabbè, guarda quanto ero giovane qui.
1: Sembravi Gesù di Nazareth.
0: Ma io ero, ve l'ho sempre detto, ve l'ho sempre detto. Poi adesso mi camuffo, tipo Fufana camuffo.
1: Qua invece a Piper, che facevi? Il dirigente, cioè il proprietario?
0: Presentatore, organizzatore di eventi.
1: Ok, sì. Guarda con la giacca, tutto carino.
0: Vabbè, ma basta, ma siamo in radio, non è che siamo sul salotto di casa tua, sul divano, a guardare, oh, hai visto che ho fatto in passato? Ma la gente, che gli frega, che gli importa?
16: Ma chi fece in culo?
0: Oh, no. Vedi? Vedi com'è? Cioè, questa è
1: Oddio!
0: Allora,
1: mancano 4 minuti alle 7.
0: Esatto. Direi che dobbiamo salutarci.
1: È arrivato il weekend.
0: Sì, e quindi serve un attimo di altitudine, diciamo, morale. Ora, sentiamo.
17: Allora, un brindisi per chi c'è stato e due per chi si è levato dal cazzo.
18: No, grande fratellino.
0: Grazie Marco Casamonica. Namo Treni.
1: Quindi con noi se levamo.
16: E buon weekend!
14: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
19: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
21: Wait for me. I'll be back.
22: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
23: Per far fronte alle straordinarie ondate di calore, Roma Capitale vara il piano Il Grande Freddo, che prevede rifugi climatici culturali ad accesso gratuito. Fino al 4 agosto 11 cinema, 11 biblioteche, la sala Squarcina del Teatro Argentina e l'auditorium del Pala Expo aprono le porte con proiezioni di film gratis e accesso libero negli altri spazi culturali. Ha raccolto 187 proposte progettuali provenienti dai 15 municipi cittadini in spazi a colori. Il programma di urbanistica tattica che punta a trasformare piazze e strade. Roma Capitale ha già stanziato 700.000 euro per finanziare i primi interventi selezionati con l'obiettivo di avviare i cantieri entro la fine del 2026. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Questo è lo slogan della campagna che porta cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutti i municipi della città. Info su comune.roma.it.
24: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
25: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
26: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
27: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
26: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
27: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
26: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
27: ValentinoAutomobili.it.
28: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con Il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
29: Radio ufficiale. Radio Globo.
30: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
31: Scialla, c'è Skoda!
30: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
31: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
30: Ah, e allora scialla!
32: Scialla, scialla!
30: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
33: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
34: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
30: Magari!
34: Allora partiamo!
30: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
35: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
36: Niente più bello che tornare a casa, che con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
37: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.
38: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
39: Sì, facci sognare!
38: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
39: Ah, e questa è la vista dal finestrino
38: della macchina. Favolosa!
39: Sì, ma poi dove sei andato?
38: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
40: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
29: in FM, DAB
0: e sul canale 91 del digitale terrestre.
29: Globo TV.
1: E dopo tutto bloccato
2: c'è Super Tommaso.
1: Dai,
3: eccolo qua, 19 2 minuti, 4 ore fino alle 11.

0: My Heart, Dua Lipa, era il 2020 su Radio Globo. Dai. Radio Globo.
1: Raffica da traffico.
0: Si parte subito con la raffica da traffico, anche perché durante tutto bloccato al 393-777-7172 mi sono ritrovato di fronte a situazioni veramente imbarazzanti, con fiamme, incendi, ma soprattutto sta pontina. Voi lì che vivete sulla pontina, vivete nel traffico. 393-777-7172, è arrivato quel momento lì, quello di sfogarvi contro il traffico, dirci praticamente com'è messa la strada che state percorrendo e soprattutto tra quant'è che finalmente arriverete a casa. 393-777-7172.

Abracadabra sulla radio che suona solo le migliori. Allora, 19:15, iniziato il fine settimana, uno dei più caldi con il bollino rosso che fa

0: Lini neri per potersi muovere, perché stiamo entrando proprio nel vivo di questa estate. Ma attenzione, perché per esempio a Dubai hanno pensato, per riattivare il turismo, di proporre dei soldi a chi andrà a trovare gli amici che sono a Dubai. Ve ne parlo tra pochissimo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Quanto sono carini i set Lego che ha fatto Olivia Rodrigo proprio in collaborazione con loro. C'è addirittura un ukulele. Drop Dead, ascoltiamola su Radio Globo.

Robo. Mamma mia, 2014, ma veramente così vecchia sta canzone. Radio Globo. Ma mi sembrava uscita l'altro ieri. Comunque parliamo di vacanze. C'è chi può permettersele, c'è chi invece le evita. Ma poi ci sono degli incentivi lanciati proprio da Dubai, che si chiama Dubai Invite, che offre ai residenti dei pacchetti decisamente vantaggiosi se decidono di invitare degli amici, quindi a visitare gli Emirati. Perché per ogni amico o parente che viene convinto a visitare, arrivano più o meno, vista la conversione, 715 euro. Quindi ora non so se lì fuori c'è qualcuno che ha amici a Dubai. È il vostro momento. 715 euro regalati per ogni amico che andrà che verrà invitato. Cioè, andate praticamente a scrocco. Tutto questo perché, sapete, c'è stato il conflitto USA-Israele con l'Iran. Questa cosa ha portato ad una situazione veramente molto molto complicata, con intere aree colpite, compagnie aeree dimezzate. Però potrebbe essere un pensiero, no? Chissà quanti lì fuori scroccheranno la vacanza durante quest'estate. Io ho già dato l'anno scorso e ho scroccato Capri, eh? Voi invece, c'è Somber.

0: settimana, ma non so se anche voi i vostri genitori vi lasciavano a casa da soli e soprattutto da che età hanno iniziato a lasciarvi da soli. Ne parliamo tra pochissimo alla Globo WhatsApp. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Attenzione, promo vacanze attiva! Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 9,02. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
11: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
0: Sono uscito un attimo fuori ed è subito.
12: Wow, che caldo! Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.

più. Ernia Berlino su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 19.43. C'è una coppia di genitori dalle parti di Rovigo. Francese, lui di 63 anni, e rumena, lei invece di 27. Ammazza. Mazza, quanti anni di differenza. Comunque, che cosa è successo? Avevano lasciato da soli a casa i tre figli, uno di 11 anni, uno di 5 e l'altro di 3. Tutto questo per andare al centro commerciale. Allora, secondo me 11 anni per badare a un bambino da 5 e un bambino da 3 mi sembra troppo poco. Non so voi, io comunque più o meno dai 13-14 anni in poi sono stato lasciato da solo a casa, ma comunque in una situazione decisamente controllata. E non c'era comunque un bambino di 3 anni e uno di 5 che comunque scorrazzava dentro casa. Nel vostro caso invece 393-777-7172. Anche perché noi maschietti quando venivamo lasciati da soli a casa aspettavamo proprio quel momento. Sì, uscite, andate. Alex

0: Pulso, la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Insomma, quando ho iniziato a lasciarvi da soli a casa i vostri genitori?
1: Ciao Tommaso, io venivo lasciata da sola a 10 anni e mezzo con un bambino di 7 mesi, ma non perché i miei genitori se ne andavano al centro commerciale, perché andavano a lavorare e c'era bisogno di lavorare. Due cose completamente diverse. Ciao!
0: Mamma mia, complimenti! C'è Madonna!

0: è tornato il sottoprezzo! Giù il prezzo, su la convenienza! Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Radio Globo Traffic News.
2: Allora 19:53 c'è Massimo Veschi in redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Buonasera Massimo.
3: Buonasera, a seguito di un incidente troviamo ancora code sulla via Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica di Mare direzione Pomezia. Altro incidente sul raccordo anulare in carreggiata esterna, anche qui troviamo code tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la Pontina. Altre code in direzione mare sulla Colombo tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede. Per un precedente incidente sulla Roma Fiumicino troviamo ancora code in direzione Roma Centro all'altezza del viadotto della Magliana. Rallentamenti e code per incidente poi sulla A12, la Roma Civitavecchia tra la barriera autostradale di Roma Ovest e la Dispoli direzione Civitavecchia. Vi ricordo infine che dalle 23 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina sulla carreggiata interna del raccordo anulare sarà chiuso lo svincolo per la Roma L'Aquila verso L'Aquila e sulla stessa A24 la Roma L'Aquila resterà chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di Tivoli in entrata verso Roma e in uscita per il traffico proveniente da Teramo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
14: On Radio Globo.
10: Sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti, salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
18: MB Arredamenti mi fa arredare.
19: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
20: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
21: Magari!
20: Allora partiamo!
21: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
22: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
24: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
25: Oh, ma
0: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
0: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
0: E tua moglie?
11: È scappata. Con uno del posto.
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

di euro con il miliardario Maxi. Praticamente lui li ha vinti, all'inizio stava per sentirsi male, nel momento in cui si è reso conto della vittoria, raga, è impazzito, ha iniziato a offrire da bere a tutti, tant'è che adesso il proprietario è anche preoccupato, il proprietario del bar dice: vuoi vedere che ho perso un cliente, anche perché quella mattina ha offerto da bere, ma guarda, se passava tutto, tutta la città per quel bar, avrebbe offerto da bere a tutto il bar. 393 777 7172, avete mai vinto una cifra seria, magari scommesse o addirittura al gratta e vinci? Qual è stata la vostra reazione? 393 777 7172. Noi che non abbiamo mai vinto più di 50 euro, mi sarà capitato una volta, beh, manca comunque quella sensazione, eh? 393 777 7172. Ti

0: moglie, che è Katy Perry, pubblica una canzone che dice proprio "Watch it burn", ti sto vedendo bruciare. Allora, promemoria, non far incazzare Katy Perry. Ok, l'ho messo tra i promemoria. 20 e 16, tra pochissimo andremo ad ascoltare un pezzettino del Morning Show. Sapete che ci tengo particolarmente a rivivere l'intera giornata, visto che alle 23 praticamente chiudiamo Baracca e Burattini. Ma allo stesso tempo, però, i due programmi fondamentali di Radio Globo, che sono il Morning Show e Tutto Bloccato, andremo ad ascoltarli in pillole, e a breve toccherà ad un argomento che questa mattina ha fatto faville durante il Morning Show.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Grano Salis
5: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
9: Banana!
0: 20:19 sulla radio, che suona solo le migliori.

0: All Days su Radio Globo. Radio Globo. Allora 20 e 25, andiamo dai, riscopriamo, riascoltiamo quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: Vogliamo vedere se c'è qualcuno che veramente ha ritirato fuori un nome per il proprio figlio, un nome di quelli classici, Franco, Gianni, Mario.
2: Ma è pure Mario.
1: Cioè, capito? Uno Luigi. Di quelli super classico.
3: Non lo dire perché Pietro voleva chiamare Tommasino Franco. Come mio padre,
1: bello,
3: poi,
1: perché no?
3: Poi io ho detto: ma che sei matto? No, Franco è troppo antico.
1: No, che
3: cioè,
1: antico.
3: Franco è un bambino vecchio, capito? Tipo Benjamin Button, nasce vecchio e poi va indietro. No, non si può fare.
1: No, guarda, però ti dico: allora, io, per esempio, l'ho chiamato con un nome abbastanza normale,
2: Mattia,
1: no?
2: È carino.
1: Però si girano in 24, perché adesso è una generazione di Mattia. Ah. Invece, con un Franco, Gianni,
3: esatto.
1: Se gira nessuno.
3: Mario.
2: Sai quali sono, secondo me, i due nomi classici più belli in assoluto? Quando ero piccolo, mi piaceva tanto Alessandro. E poi quello che mi piacerà sempre, Daniele.
1: Buongiorno Sara.
4: Sì, buongiorno.
1: Vai Sara.
4: Allora, i miei figli si chiamano Adriano il primo e Aurelio il secondo.
3: Imperatori.
1: Adriano e Aurelio, ragazzi. Quindi richiamo all'antica Roma.
2: Ah, imperatori.
4: Infatti anche i secondi nomi, Vincenzo Massimo il primo.
1: Patrizio Massimo il secondo. Massimo, ragazzi.
2: Com'è sta fissa?
3: Come mai sta fissa?
4: Allora, volevamo mettere dei nomi particolari, comunque italiani ovviamente, e anche di persone che non conosciamo, quindi noi non conosciamo nessun Adriano, nessun Aurelio, oltre ovviamente ai nostri figli. E poi vabbè, secondo i nomi sono dei nonni.
1: Fabrizio, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, tu invece a che cosa ti sei ispirato per i nomi?
5: Io sempre a Roma. Io ho chiamato quello grande Augusto e quello piccolo Cesare Augusto. Quello è pure romano.
3: Augusto e Cesare Augusto.
2: Cesare Augusto tutto attaccato.
5: No, Cesare Augusto staccato. Cesare, Augusto.
1: Radio Globo. Ma che spettacolo! Parliamo di nomi legati all'antica Roma. Ci sono persone che conosciamo che hanno dei nomi legati all'antica Roma, per esempio Flavio, Flaminia, sono dei nomi legati, Claudio, ma anche Franco, insomma, sono tutti quanti nomi legati un po' all'antica Roma. 393-777-7172, ne parliamo ovviamente con una nota audio alla Globo WhatsApp. Torniamo indietro nel 2016, Jonas Blue, GPQ.

0: Noia, Samurai J, Vito Salamanca su Radio Globo. Allora, stiamo parlando di nomi.
1: Ciao ragazzi, a mia figlia l'ho chiamata Carmen.
0: Ho capito, ma Carmen non ha quasi nulla a che fare con l'antica Roma. Bel nome, però stiamo cercando proprio nomi che hanno a che fare con l'antica Roma, tipo Augusto, Cesare. C'è qualcuno che ha deciso di chiamare diciamo i propri figli con un nome antico, ecco, di quelli lì che sembrano anche quasi passati di moda. Faccio sempre l'esempio di dei bambini che si chiamano Maurizio, no? Che è un nome che sembra già vecchio. Ma per esempio, quando sono nato io negli anni 90, quando mi hanno messo il nome Tommaso, sembrava un nome vecchio, poi in realtà adesso è diventato cool, tutti che si chiamano Tommaso, ma com'è possibile?
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore situazione nel complesso tranquilla sul Lazio. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole protagonista con solo qualche nube innocua di passaggio tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo nelle ore pomeridiane, ma senza eccessi. Clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 20-21 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 1978 sa di felicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
10: 20 e 37 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Mamma che voglia di Coca-Cola ogni volta che devo annunciare questa canzone. Tommaso Paradiso.

0: Gongon su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, parlavamo di nomi dell'antica Roma.
2: Allora, leggetevi, perché io mi chiamo Calvio, antico console romano, e mio figlio l'ho chiamato Nicodem, che sarebbe Nicodemo. Più antichi di questi, ragazzi, non vi posso trovare.
0: Mamma mia, che spettacolo! Spettacolare! Nicodem, vieni qui, vieni, che adesso è arrivato il momento di andare a conquistare la Gallia e poi torniamo! Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa! Che poi dobbiamo ancora capire che cos'è che hanno da ridere questi due.
3: Real good.
0: Girl Next Door, proprio qua su Radio Globo. Yeah.

0: bellissima Kill It With The Beat. Oh mamma mia, ma diciamo un titolo più semplice, è arrivato anche venerdì sera, no? 20:57, questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23. Poi nelle prossime ore avremo modo anche di ascoltare dei pezzettini che arrivano dai programmi più importanti, quelli che avete ascoltato durante tutta la giornata qua su Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Viene a pranzo da me?
7: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
9: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Non so voi, ma sto iniziando pian pianino ad avere un po' di fame. 21 sulla radio, che sono solo le migliori. Io sono Tommaso, insieme

beati voi. E adesso scatta la paura. Avete mai avuto paura dei pesci, meduse, cose così? Anche perché a Palinuro ci sono stati due episodi shock, chiamiamoli così, dove praticamente due turisti sono stati morsi da due pesci. La cosa bella è che sono stati morsi, hanno continuato a perdere tanto sangue, perché questi pesci forse sono attratti dal sangue. Ma attenzioni, perché potrebbe avere anche delle conseguenze gravi restare in acqua con questi morsi. Certo, sono dei morsichetti, così conseguenze gravi no, ma restare in acqua potrebbe portare questi pesci a continuare a morderti. Allora, 393-777-7172, dai, parliamo di tracine, quella volta che siete stati morsi, quella volta che siete stati punti da una medusa. 393-777-7172, fateci sentire come siete usciti fuori da una situazione pericolosa al mare. 393-777-7172.

0: con Jelly Roll su Radio Globo. Allora, 21:15, dai che è iniziato finalmente questo weekend, come lo passerete? Vi state già divertendo al mare, eh? Vi ho messo un po' di ansietta prima parlando di mare, di pesci che mordono. Se invece state andando dalle parti di Ibiza e Formentera, attenzione, perché dalle quelle parti non se la passano bene, soprattutto perché hanno l'invasione dei serpenti.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
10: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
11: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura.
12: Magi Auto,
11: dove l'auto è magia.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
16: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
0: 21:18 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Mamma mia ragazzi, che paura, i pesci che ti mordono, adesso i serpenti e Ibiza, che ci aspetta adesso?

quanto è pericoloso il serpente ferro di cavallo, che praticamente sta prendendo possesso sempre di più di Ibiza e Formentera. Tant'è che ci sono dei video di questi serpenti che praticamente nuotano come se nulla fosse, lì in giro li vedi che nuotano e tu sei lì preoccupato, non sai che cosa fare. Cioè, da una parte ti ritrovi i pesci, ne abbiamo parlato a Palinuro, insomma, quello che sta accadendo, dici vabbè, sai che c'è, vado in vacanza, cosa potrà mai capitare? Ti ritrovi i serpenti, mamma che paura. Avete mai incontrato, per esempio, animali strani, chiamiamoli così, in spiaggia? Ultimamente circolano un sacco di video di cinghiali in spiaggia. Destiny Child.

0: What Do You Mean? Siamo tornati indietro nel tempo con Justin Bieber su Radio Club. Mamma mia ragazzi, che bello! Praticamente iniziato il fine settimana, ma lì fuori c'è qualcuno che lavorerà anche durante questo weekend. Io per esempio sarò tra i tanti che lavoreranno. Mi ritroverete anche domenica sera, mentre praticamente si passerà dal weekend fino all'inizio della settimana, che poi sarà l'ultima settimana di programmazione per questo palinsesto, quindi morning e anche per quanto riguarda tutto bloccato il pomeriggio. Stessa identica cosa vale per noi la sera, però non vi preoccupate, non è che cambia chissà che cosa, gli aggiornamenti poi tutti sul nostro sito internet radioglobo.it. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti da Massimo Vari, ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo. Reload.
2: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
3: The pen is on the table, Antonio Tajani, lesson number one.
4: Vai, no.
5: Visori of end of this time, Bastini. God bless Italy. Happy birthday. Happy birthday in America.
3: Viralissimo. E poi arriva il genio assoluto.
6: Una domanda. Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
7: Non ne ho idea. Perché? Tu sai?
8: Beh, è facile, perché non escono con una donna.
3: Viralissimo. Quando al telefono l'unica cosa che senti è: mi senti?
9: Qui.
10: Allora Claudio, no, io adesso sto.
11: Non ti sento benissimo, ti sento a scatti.
10: Mi senti adesso?
11: Ora sì.
10: Ecco. Ok, sto negozio crollato, dipende.
11: No, Fabrizio, non ti sento proprio. È ripartito, mi sa che non prende, mi sa che sei te.
10: Mi senti?
11: Ora sì.
10: Ok, no, allora ti devo dire che
11: adesso. Non sento proprio niente, tutto a scatti, tutto scattoso, proprio sembra che stai nel buco di culo di non so cosa.
10: No. Mi senti?
11: Ora sì.
10: Ok.
11: Facciamo così, dimmi solo mi senti, che qua lo sento benissimo.
10: Mi senti? Ora sì. Mi senti?
3: Viralissimo. Le grandi scoperte dell'essere umano.
12: Le volte che le donne, un viaggio lungo secoli, parte da una scoperta shock: le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
13: È vero. La sega circolare l'ha inventata
12: neanche
3: la risa è il rimedio naturale per la cervicale.
14: Quando sono la cervicale, sì, che faccio? Mi metto due, per esempio, le pennette.
15: Sì.
14: Presente la pasta?
16: La pasta?
14: La pasta.
16: Ok.
14: Allora, praticamente io mi infilo due pennette nel naso.
15: No! Ma perché?
14: Okay. Però crude.
16: Certo, perché vuoi farle cotte, no?
14: No, crude.
16: Sì.
14: E praticamente io metto con una bacinella d'acqua sotto il naso.
16: Sì.
14: E le tiene ben aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni e mi passa tutta la cervicale,
16: certo,
14: tutto.
16: Ma questo è geniale.
14: Sì.
16: E dove l'hai vista questa cosa? O chi te l'ha insegnata?
14: Me l'ha inventata.
16: Quei cerotti che vendono in farmacia semplicemente che aprono un po'...
14: Ma non aprono bene come proprio le pennette.
16: Le pennette
14: fanno di più.
2: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla.
20: Scialla, scialla.
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
21: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
22: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
23: Lo voglio.
22: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
23: Lo prometto.
22: Vi dichiaro uniti per sempre.
24: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
22: Todis, buongiorno convenienza.
2: Attenzione!
4: Attenzione! Promo vacanze attiva! Dal 25 al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
0: Ricordate anche voi le sorprese degli ovetti Kinder? Ma quanto erano belli i fantasmini! Tra un

Call It su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:45, stavo leggendo del Mulino Bianco, no? Che è diventata famosissima anche grazie agli ovetti Kinder e alle sorpresine degli ovetti Kinder. Però nel 1996 qualcosa è cambiato, è cambiata la normativa, e quindi per sicurezza alcune alcune sorprese sono state messe da parte rispetto poi ad altre, quelle che possiamo trovare adesso. Ma c'erano delle collezioni che secondo me sono diventate importantissime. Io per esempio ricordo i fantasmini, c'era quello lì, quel fantasma che provava addirittura a stirarsi il proprio corpo, ecco, e si bruciava. O addirittura c'erano le tartarughe che in base a come le mettevi, ecco, avevano una forma diversa. Sapete quanto possono valere le collezioni intere di sorprese? Addirittura possono arrivare a sfiorare i 150 euro, soprattutto su eBay, stavo dando un'occhiata. Voi invece le collezionavate? Per esempio, io ero un amante dei presepi proprio della Kinder, che sono usciti comunque a ridosso dei primi anni 2000. Dai, su, momento Marcord, ne parliamo.

0: Marigold con Get Stupid sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso vi entriamo nel DNA con Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: il tuo DNA col mio DNA. Gabri Ponte, Giovanotti, questa è la radio che sono solo le migliori. Un'altra ora ce la lasciamo alle spalle, sta per partire l'ultima ora insieme di questo venerdì 24 di luglio. Dai su che non vedo l'ora.
1: Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
8: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Wake up! Good morning!
10: The morning show.
11: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Siete il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
13: On Radio Globo.
9: Sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
17: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
19: Ah, e questa è la vista dal finestrino
18: della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
21: Mamma mia come scorre sto programma con Tommaso. Dai che stasera non c'è sta nessuno per strada. Tutti fuori, olè!

0: radio, che sono solo le migliori. Radio Globo 22.5. Vediamo un attimino come va lì fuori.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: La fontina praticamente è chiusa a un certo punto tra Eur e Spinaceto, diciamo, quindi c'è tutto bloccato. Ci ho messo un'ora e mezza Eur Pomezia. Anche a Castel Romano c'è il traffico a quest'ora, di fine luglio. No, non ce la faccio più, guarda, voglia proprio di urlare.
0: Ma allora scusate, a questo punto...
2: tra Eur e Spinaceto, diciamo, quindi c'è tutto bloccato. Ci ho messo un'ora e mezza Eur Pomezia. Anche a Castel Romano c'è il traffico a quest'ora, di fine luglio. No, non ce la faccio più, guarda, voglia proprio di urlare.
0: Ma allora scusate, a questo punto

parte, facciamoci compagnia insieme. 393-777-7172, la seconda raffica da traffico, anche perché la prima l'abbiamo fatta quando c'era l'orario di punta, ma mi pare di aver capito che questo orario di punta non è mai finito. Francesco Capone

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Mezzanotte, ma chi è quell'intelligentone che fa queste scelte? Me lo fate sapere voi che sapete tutto, grazie, forti!
1: Mamma mia, veramente, tutto questo tempo lì, ma poi direzione mare, no, no, no, chissà quante persone magari non si trovano lì per lavoro, ma magari volevano un venerdì di svago, invece tutti sulla Pontina, ma scusate, ma non c'è nessuno che ha del cibo, dell'alcol, fate una festa sulla Pontina, no? Visto che da oggi pomeriggio che sento cose di questo genere. Dai, sarebbe da fare. Vi ricordo che per esempio un Ferragosto c'erano degli ascoltatori che erano rimasti bloccati sulla A1 e si organizzarono tra di loro e mangiarono, hanno bevuto anche qualcosa, pazzesco.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
9: buongiorno convenienza.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.

0: quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Guardando la lavatrice, che è l'unica cosa che in casa da me sta andando ultimamente.
2: Ah bene,
3: cioè, rotto.
2: È rimasto quello, ma dormi pure là dentro ormai.
1: Sì, ma guarda, stavo riflettendo su sta cosa, cioè tu ci cacci, no, i vestiti dentro bagnati, cioè i vestiti, no, da lavare, e poi escono che sono puliti. Ma se quella non fosse una sorta di macchina del tempo, dove tu praticamente ci metti la roba zozza dentro e te la restituisce pulita, quindi un secondo prima che si sporcasse, cioè un secondo, un po' di tempo prima che si sporcasse, quindi è tipo come se, no?
2: Ti prego, sposami.
4: Ti giuro, oggi sta proprio messa male, te voglio bene, Lia, però veramente oggi sta esagerando.
5: Io, Caselli, è l'unica comunista che posso giustificare, perché guarda le droghe che gli hanno fatto, ma l'altro no. Cioè, questa sta afficiata davvero.
6: Ma il bello è che mentre parla e fa questi ragionamenti, io penso, no? Cerco di ragionare insieme con lei e arrivo al filo del discorso di quello che sta a dire. Ma poi mi perdo proprio.
7: È vero, sta teoria potrebbe essere vera. Sì, sì, adesso come vado a casa e guardo l'ora del mio cellulare, lo metto nella lavatrice, gli faccio fare circa 90 minuti e quando esce dovrebbe segnare un orario prima.
8: E io non ci ho capito un cazzo.
9: Quindi la macchina del tempo, in questo caso la lavatrice, va solamente nel passato. Mo stasera provo a mettere il gatto ad urto, se ritorna cucciolo c'è ragione.
2: Oh. Immagini. Senti.
0: Radio Globo. Vabbè, la lavatrice come macchina del tempo, c'è bisogno veramente di genialità per poterlo pensare. Però immaginate di avere la macchina del tempo, dove vorreste tornare? 393-777-7172. Io con la consapevolezza di adesso, all'estate del 2005, quando iniziavo a muovere i primi passi nel mondo della radio, nel mondo dell'animazione. 393-777-7172. Dai, macchina del tempo, in questo caso la nostra lavatrice del tempo, dove ci porterà? 393-777-7172. Saif, con buona domenica.

0: Liliana Caselli oggi pomeriggio, durante Tutto Bloccato, ha detto: ma secondo voi la lavatrice, visto che ci ricaccia i panni come se fossero nuovi, vuoi vedere che in realtà è una macchina del tempo? Vabbè, stava fumatissima oggi pomeriggio, però le domande tossiche funzionano così. Quindi mi sono chiesto, facciamo lo stesso gioco che hanno fatto oggi pomeriggio, quindi chiedere agli ascoltatori: ma mettiamo caso che la lavatrice è in realtà una macchina del tempo, dove andiamo? Dove scorrazziamo?
1: Beh, se la lavatrice fosse una macchina del tempo, come fare un bel viaggetto dall'85 al 99.
0: Ah,
1: prima che iniziasse a lavorare.
0: Non male, non male, bella pensata.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore situazione nel complesso tranquilla sul Lazio. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole protagonista con solo qualche nube innocua di passaggio tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo nelle ore pomeridiane, ma senza eccessi. Clima già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 20-21 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ah, davvero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
2: Wake up! Good morning! The Morning Show.
8: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Siete il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
10: On Radio Globo.
2: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Arrivati all'ultima mezz'oretta insieme. Sì, perché sono le 22:38. Ma tranquilli che tanto domenica sera mi ritrovate qua, eh. Non vi scollate.

0: Eminem, The Monster, 2013 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. E ovviamente c'era anche la voce di Rihanna in mezzo. Ragazzi, si è fatta una certa, 22.56. Grazie mille a tutti da Tommaso. Noi ci risentiamo domenica sera tra le 18 e le 22. Quindi mi raccomando, ci rivediamo qua, ci risentiamo qua. 18.22 mi trovate qua. Ciao da Tommaso, vi auguro una buona serata, un buon weekend. Tanto comunque lo chiudiamo insieme il weekend. Domenica sera mi ritrovate qua. Ciao!
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: More, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.
12: E te lo voglio di.
8: Cosa?
12: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
12: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: tutto bloccato.
1: La mattina quando sono a casa la lascio libera per il balcone, okay. E c'è solo una fessura sul mio terrazzo tra un armadio che non è mobile ma è fisso e il muro di cemento, sì, con un vaso sopra. Si era infilata là fino in fondo
2: alla fessura
1: di traverso, sì.
2: Ah, pure di traverso.
1: Di traverso, perché dritta non c'entrava, guarda, le tartarughe di terra sono tremende, e non riuscivo più a tirarla fuori perché con lo scopettone non c'entrava, mi sono dovuta inventare i mostri, ma per un paio di minuti ho pensato che dovevo salutare la tartaruga, sarebbe morta di stenti là.
2: Io non lo so perché. Guarda la Caselli come ride, ormai capirà, Caselli è in un altro mondo. Io non so perché, forse mi devo far curare. Io adesso ho in mente tutt'altro proprio. Ho in mente questa tartaruga che a un certo punto riesce a uscire dalla fessura, quindi ho in mente te con questa tartaruga che esce, che sta lì e saluta, fa sono vivo.
1: Comunque era, comunque era buio anche lì nella fessura.
2: Sì,
1: era buio. Sì, sì. E beh, perché era una fessura bella, bella lunga, profonda, e lei è arrivata poi fino in fondo.

0: È stato un casino. veramente un casino.
1: Non è stato timido, Carlo.
0: Una volta che entra,
1: entra. Certo.
2: Tutto bloccato. Torna lunedì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città.
7: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Effettivamente, quando dici parlo con me stesso, qual è l'azione prima? Cioè, che, sì, chi è in testa?
3: Esatto.
2: Parlo o ascolto?
3: Esatto, è vero. Qual è l'azione che, cioè, cosa insieme viene? Però è una roba strana. Allora mi sto parlando mentre ascolto, cioè.
2: Bordello. Secondo me dipende se sei uomo o donna. Perché secondo me queste riflessioni sulla donna parla e basta, cioè non ascolta. Tanto non,
4: non
2: rimangono così, le risposte rimangono: no, amici uomini all'ascolto, tante volte. Quante volte ci fanno le domande, però già stanno pensando alla domanda successiva. Non interessa la risposta.
3: Avanti.
2: Ecco. Quindi attenzione, Madonna Caselli.
5: Bella.
6: Io sono rimasta bella. Così, sì, sì, impietrita, sì, da tanta profondità.
3: Sì. Poi. Altra roba, stavo pensando sempre a un nuovo progetto di film, no?
2: Pure.
3: Sì. Vai. Allora, guardando la lavatrice, che è l'unica cosa che in casa da me sta andando ultimamente.
2: Ah, bene.
6: Certo, è rotto.
2: È rimasto quello, ma dormi pure là dentro ormai.
3: Sì. Ma guarda, stavo riflettendo su sta cosa, cioè tu ci cacci, no, i vestiti dentro, bagnati, cioè i vestiti, no, da lavare, e poi escono che sono puliti. Ma sì. Quella non fosse una sorta di macchina del tempo, dove tu praticamente ci metti la roba zozza dentro e te la restituisce pulita, quindi un secondo prima che si sporcasse, cioè un secondo, un po' di tempo prima che si sporcasse, quindi tipo come se, no?
2: Ti prego, sposami.
6: Mamma,
2: io impazzisco.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su Radio Globo.

0: figata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Ah, allora io prima ho mandato un messaggio per ringraziarvi.
2: Di cosa?
1: Di farmi andare tutte le mattine al lavoro col sorriso. Perché
3: ma carino!
2: Ma che carino questa cosa!
3: Ti hanno pagato per dire questo?
1: No. Quest'anno è stato un anno un po' particolare per me e per la mia compagna, perché abbiamo perso un bambino, diciamo, al sesto mese.
3: Ci dispiace molto.
2: Porca miseria, ragazzi.
1: Che è stato un po' complicato, era da un anno e mezzo che cercavamo quindi quest'anno è stato un anno un po' particolare.
2: Ci credo. Senti, vabbè, adesso non voglio farmi gli affari vostri, però insomma non si molla quando è così, non si molla.
1: Sì, per carità, stiamo piano piano tornando un pochino alla normalità e basta. Okay. Siamo stati un po' lasciati.
2: Guarda, allora ti dico una cosa, voglio esserti vicino e ti sarò vicino anche nel momento del concepimento. Quindi, se volete, io vengo lì e guardo. Se vi dà coraggio questa cosa.
4: Come ti motivare?
1: Va bene, grazie. Poi magari ci risentiamo. Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.

0: colonna sonora del tuo weekend, il tuo weekend. È Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.